0: radioitalia.it, il sito della grande musica italiana.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, è

avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si è accesa quella luce.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

Ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

Questa è Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
1: Dimmi perché.

0: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.
1: La vita no, non è uno scherzo, ma la sua ironia.

0: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
1: Buon compleanno! A Più Me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso Più Me. In palio 2.000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da Più Me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
1: Sì, è di là sul divano.
0: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
1: E che fa? È uguale, no?
2: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
3: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
4: E dove andate quest'estate?
5: In Trentino, con i bambini.
4: Ah, vi piace camminare?
5: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
6: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
7: La nazionale femminile di Andrea Soncin torna in campo per le qualificazioni ai mondiali. Venerdì 5 giugno, ore 18:15, allo stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani di Pisa, le azzurre sfidano la Serbia in una partita fondamentale per il cammino verso la Coppa del Mondo. La live performance di Lorenzo Fragola durante l'intervallo. Vivi l'emozione della nazionale dal vivo e sostieni le azzurre. Acquista subito il tuo biglietto su ticketing.fgc.it.
8: Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
10: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Sempre al tuo fianco.
0: Radio Italia, sempre al tuo fianco. Con la migliore musica italiana.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Buongiorno da Alberto Alfano. La settimana inizia con una più marcata instabilità che potrebbe provocare in giornata alcuni fenomeni temporaleschi. In mattinata nuvolosità sparsa o irregolare su gran parte del centro-nord, tuttavia con rare precipitazioni, più probabili sul Triveneto e sui settori adriatici del paese. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità temporalesca con rovesci acquazzoni specialmente su Alpi, Prealpi, Appennini e versante adriatico. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
2: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
3: Quanti anni hai?
2: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
4: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Tag Zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
6: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
7: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
8: Ci sta.
7: Su una grande nave.
8: Ci sta.
7: A un prezzo piccolo.
8: Ci sta anche quello.
9: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
10: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale. Dritto! Alla convenienza.
11: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
12: Todis. Buongiorno convenienza.

0: Ciao, sono Olli, un saluto agli ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Devo dirti che per due come noi non ci sono favole, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi. Sai, se ti guardassi con i miei

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: uscire.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Il più cordiale buon lunedì 1 giugno 2026. Trump sta benone, dice il medico, però è un ciccione. E scegliendo una data simbolica, il giorno in cui John Kennedy avrebbe compiuto 109 anni, un giudice federale ha inferto una nuova bastonata a Donald Trump. Via il suo nome dal Kennedy Center, ha stabilito Christopher Cooper della Corte Distrettuale di Washington. E così il tycoon, chiaramente su tutte le furie, non ha mandato giù il colpo. È andata bene invece la visita medica, il check-up annuale obbligatorio per il presidente, che ha 79 anni, pare che tutto vada bene, tranne il fatto che è ciccione, ha messo su ciccia. Trump poi ha inviato all'Iran una proposta inasprita. Frustrato dalla lentezza, l'Iran risponde: non ci fidiamo delle promesse dei nemici. Per Netanyahu bisogna espandere l'operazione in Libano. La vicenda della vittoria del Paris Saint-Germain in Champions League a Parigi: un morto, 219 feriti, negli scontri fermate centinaia e centinaia di persone, quasi 800. Una guerra è stata, mica una tifoseria, eh. A Caivano, vicino Napoli, bottiglia Molotov contro un giornalista, minacce a Meloni e a Don Patriciello. Su Kiev interviene il ministro della difesa Crosetto e rivela: nell'Unione Europea Kiev, ma è molto difficile, la difesa oltre i confini dei 27. E questa è la situazione durissima e strettissima. La regola, paura di Ebola. I protocolli per un sospetto caso di Ebola sono scattati a Cagliari per prelevare una persona e portarla in ospedale. La persona è rientrata dall'estero, accusava sintomi riconducibili al virus. Subito è scattato il colossale protocollo che fa paura soltanto a vederlo, e da lì si capisce quanto è terribile la possibilità di contagio. L'allarme intanto è stato lanciato, adesso si attendono gli esiti degli esami, come si attende alla fine, si spera positiva, dello speleologo, del giovane speleologo a Cuneo nel Cuneese, che è sottoterra a meno 120. Messaggio di Mattarella, raduno palermitano della fanteria, l'anima di rinascita, oggi fanti impegnati in missione di pace, ha detto il capo dello Stato. Una lite durante una festa in casa, feriti padre e figlio, un agente fuori servizio ha trovato in strada uno di loro e per fortuna è intervenuto. In Myanmar, decine di morti e feriti nella deflagrazione di un edificio dove era stoccato esplosivo per miniera. Faremo un grande accordo, riecco il tycoon che si dice sicuro. Trump però intanto è tornato a prendere di mira il Papa. Gli spieghiamo che l'Iran non può avere la bomba atomica, scrive il tycoon con un tono quantomeno non molto educato. E la vicenda dunque destinata a condizionare le speranze di pace. 2 giugno iniziano le celebrazioni per l'80° anniversario della Repubblica Italiana. Domani ovviamente il top in campo, le massime cariche dello Stato, sono cerimonie fastose, gioiose, ma per i contribuenti anche costose. Il Papa dice: Dio illumini chi può decidere la pace, polarizzazioni che portano alla distruzione. Il cantante attore Frankie Valli annulla i concerti 2026, a 92 anni si ferma per la sua salute. Dai Frankie, riposati che poi torni sul palco. Stati Uniti, esplode meteorite e le case tremano, come 300.000 kg di tritolo, 120.000 km all'ora. La giornata mondiale ieri celebrata senza tabacco, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, i giovani sono tra le fasce più a rischio. Dice Antonella Clerici: la pelle era diversa e non era una questione di peso o ritenzione idrica, ero proprio grossa. Lo sport, il ciclismo è fatta. Vingegaard, il danese, ha vinto il Giro d'Italia. Il motociclismo, MotoGP, Bezzecchi, ma questo ormai non lo prende più nessuno in testa al mondiale della MotoGP. Ha trionfato anche al Mugello, sul podio anche Martin e Pecco Bagnaia. Il tennis a Parigi, ottavi di finale con tre azzurri, Berrettini, Arnaldi e Cobolli. Bene, per ora è tutto. Ancora un cordiale saluto e a risentirci alle 10.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
0: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Buongiorno, in Sicilia statale 284 occidentale Etnea ci sono lavori di manutenzione dopo Bronte e prima dell'incrocio di Adrano. In Liguria sulla statale 1 via Aurelia, incidente sull'incrocio.

0: incrocio di Recco. Toscana, statale 2, via Cassia, corsia chiusa dopo Abbadia San Salvatore, prima dell'incrocio la Bisarca. In Piemonte, sulla statale 20 del Colle di Tenda Varroia, tratto chiuso dopo l'incrocio di Limone, prima dell'incrocio Fanghetto, confine con la Francia. In Umbria, sulla statale 75 bis del Trasimeno, tratto chiuso causa evento commerciale, dalle 19 di questa sera alle 4 di domani, tra l'incrocio Passignano Est, raccordo Bettolle Perugia e l'incrocio di Passignano Ovest. Sardegna, sulla statale 128 centrale sarda, traffico rallentato causa lavori di manutenzione dopo l'incrocio casa cantoniera di Santa Lucia, statale 198 Seuie-Lanusei e prima dell'incrocio di Laconi, statale 442 di Laconi e di Uras. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Mantieni sempre la distanza di sicurezza dal veicolo che ti precede.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Voglio volere. Ligabue, ma che bello iniziare questa settimana con Luciano Ligabue. Buongiorno, buongiorno piccolini, buon inizio di settimana, buon lunedì primo giugno.
1: Primo giugno e siamo su un ponte in questo momento, siamo sul ponte
0: ponte di Brooklyn.
1: No, della festa della Repubblica che sarà domani, quindi molti
0: sono
1: sul ponte.
0: Sono sul ponte.
1: Ma tanti invece sono anche a lavoro, quindi salutiamo tutti quelli che stanno andando a lavorare.
0: Buongiorno piccolini, buon lavoro.
1: Buongiorno, salutiamo Max Perucci, Paolo Guarnieri regia.
0: Buongiorno amici.
1: Buongiorno, buongiorno anche a voi piccolini che ci state scrivendo con i vostri SMS WhatsApp al 331 995 0095. Buongiorno Cici.
2: Buongiorno anche da parte mia, buon lunedì. Oggi è San Giustino, ma soprattutto la giornata mondiale dei genitori. Com'è importante.
1: Giornata mondiale dei genitori. Buongiorno a tutti anche da parte mia. E ho per voi una frase di Papa Francesco a proposito dei genitori: ogni famiglia è sempre una luce, per quanto fioca nel buio del mondo.
0: Quando a Radio Italia, solo musica italiana, sono le 7:02.
3: Ciao piccoli.

0: Cristiano, sono una buona nuova. Buone nuove solo su Radio Italia. Non andare via. Buone nuove, buone nuove. Ah, quanto mi piace, quanto mi piace questa nuova canzone di J-Ax.
1: Hippie, yayo, però anche no.

0: Marziani Negramaro a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutto il mondo. Buongiorno Radio Italia, solo musica italiana. Ciao ciao, sono Thais.

0: stavo dicendo weekend.
1: Thais, grazie per il tuo buongiorno.
0: Grazie, grazie, grazie davvero. Stavo dicendo weekend, convinto che fosse ancora venerdì.

0: un po' nel proseguimento del
1: siamo
0: weekend,
1: un po' sfasati per questo
0: del
1: ponte,
0: weekend.
1: Sì.
0: Andiamo a leggere qualche messaggio.
1: Dai, dai.
0: Al 331 995 0095. E buondì cari piccolini, grazie per la meravigliosa compagnia che ci fate di ritorno da un super viaggio in cui dopo 12 anni di storie con Matteo ho realizzato di amarlo ancora di più. Vi auguro una splendida giornata. Eba da Bergamo.
1: Ciao Eba, come diceva il grande Lucio Battisti, sì, viaggiare per poter bello ancora amare. Buongiorno piccolini, come avete detto io non faccio nessun ponte.
0: Ha chiamato Mogol, ha detto sì, quella sì. Non l'ho scritta.
1: Sì, ha chiamato Mogol, ma con Mogol siamo amici. Dicevo, buongiorno piccolini, come avete detto io non faccio nessun ponte, anzi mi tocca lavorare il doppio e comunque per fortuna il 20 di giugno andrò in ferie. Baci baci da Adele di Cinisello e te le meriti. Ciao Adele, buon lavoro e buone ferie.
0: Buongiorno piccolini da Chiara da Colleferro, che come ogni mattina cammina e cammino i miei 10 chilometri nel bosco con voi in sottofondo che mi fate compagnia. 10 chilometri ogni mattina per Bacco. Brava Chiara, brava, brava.
1: Bravissima.
0: Cosa c'è Cici?
2: Dovremmo farlo anche noi. Buongiorno piccolini, sono Vera da Barcellona Pozzo di Gotto. Potreste dire a Roberto di fare gli auguri di buon 60° compleanno al mio marito Piero? Tantissimi auguri amore, non preoccuparti, sono solo 60. Grazie sempre a tutti voi di Radio Italia, buona giornata anche a te. Allora mi raccomando,
0: cioè, dobbiamo dire a Roberto di fare gli auguri a Piero,
2: ecco.
0: Ma che è sta roba?
2: Vabbè, no, è un passaggio di consegne. E poi attenzione, tanti auguri alla mitica Orietta Berti che
0: auguri
2: oggi compie 83 anni. Ha fatto un concerto favoloso ieri sera qui a Malta. Baci da Daniela. Grande Orietta Berti.
0: Grande, grazie. Visto che siamo in tema di auguri per quanto riguarda cantanti, artisti, facciamo gli auguri anche a Dodi Battaglia.
1: Auguri.
0: Che oggi ne compie 75. Grande Dodi Battaglia.
1: Tanti, tanti, tanti auguri a Dodi e a chi compie gli anni oggi.
0: Disco Italia?
1: Disco Italia.
3: Disco Italia è Comuni Immortali di Achille Lauro.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.

0: Il compleanno oggi avrebbe compiuto 100 anni Marilyn Monroe.
1: Beh, 100 anni.
0: E qui sì. La parola icona ci sta. Icona del cinema mondiale.
1: Ci sta, sì, sì.
0: Va
1: sì.
0: Bene, leggiamo altri messaggi al 331-995-0095. Buongiorno, buon inizio mese, buon inizio settimana a tutti i piccolini in ascolto col profumo del mare di Torre del Greco. Con affetto e gratitudine. Lina, ciao, grazie. Ci ha mandato anche un video della spiaggia di Torre del Greco.
1: Bellissimo, spettacolo, grazie. Buongiorno Radio Italia, sono Melania da Lecce. Oggi la giornata è caldissima con un bel sole. Mentre vado a lavorare mando un saluto al mio più grande amore, il mio maritino Alessandro, che vi ascolta ogni mattina. Buona giornata a tutti, buona giornata anche a voi.
0: Allora, prima c'è un messaggio di Vera da Barcellona Pozzo di Gotto che diceva: potreste dire a Roberto di fare gli auguri di buon compleanno a mio marito Piero. Intendeva Roberto Benigni. Ma certamente, ma ve l'ho detto, ma io ho letto anch'io questo messaggio, ma come avete fatto a non capirlo? Vabbè, allora faccio gli auguri a Piero, il marito di Vera. Sono 60, giusto?
1: Giusto.
0: Tanti auguri, vai, che
1: ma
0: sei
1: come
0: giovane.
1: Come siamo messi?

0: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
1: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
2: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
3: Da MD siamo pronti ad affrontare l'estate nel migliore dei modi. Ad esempio, fino al 14 giugno, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere uno zaino termico da 20 litri in diversi colori con soli 3,50 euro in più. Da MD, l'estate è già arrivata.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: Ditemi che non sto sognando.
5: Cosa? Sconti fino almeno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ma è una follia!
6: Arrivano i Crazy Days. Dal 28 maggio al 2 giugno, sconti pazzeschi a Franciacorta, Palmanova e Valdichiana Designer Village. L'occasione perfetta per dare una svolta al tuo look.
7: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
8: Ops!
7: Ops!
8: Ops!
7: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
8: Ops!
7: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No Ops! Con Cheops.
9: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
10: Radio Italia Solo Musica Italiana è radio ufficiale del Giova Summer Party 2026.
11: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
12: Wow.
11: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
13: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
14: Con Volotea e i suoi voli diretti dalla tua città, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, goderti il sole della Sardegna, assaggiare un "dove eravamo rimasti?". Ah sì, ai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. Se non fai attenzione, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
15: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
16: Dalla ricerca Arvan nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.

0: Vacci Piano, Emma Rcomi a Radio Italia, solo musica italiana. L'Università di Navarra, in Spagna, sta portando avanti uno studio clinico sugli effetti del consumo di vino sulla salute. Per questo starebbe cercando ben 10.000 volontari per bere vino tutti i giorni per i prossimi 4 anni. Max, dimmi. Proviamo a collegarci con un esperto sul tema.
1: Intendi Mauro Corona?
0: Eh sì, lui.
1: Dovrebbe essere già in linea.
0: Sentiamo. Corona, ha letto la notizia? Vuole offrirsi sì, volontario?
2: Sì, purtroppo ho letto la notizia e mi ha messo tanta tristezza, Bianchina.
0: Ma come? Poi non sono Bianca Berlinguer. Basta questa storia, quante volte glielo devo ripetere?
2: Vede Bianchina, ho letto che questi poveretti saranno costretti a bere un solo bicchiere di vino al giorno e sotto controllo di uno specialista. Ma mi vede a me con uno specialista di fianco che mi dice quanto bere. Dopo un minuto lo specialista lo infilo in una botte e ci faccio la grappa allo specialista.
0: Beh, ma è uno studio clinico, chi beve deve essere osservato.
2: Ma sono mica un cervo che è bello osservarlo. Io non voglio essere osservato quando bevo. Lei Bianchina vorrebbe essere osservata quando va in bagno.
1: Ma no, ma che c'entra?
2: Per me bere il vino è come un bisogno fisiologico, perché a me in realtà il vino rimane sullo stomaco, dai.
0: Ah, però questa è una notizia, vedi?
2: Sì, perché il primo bicchiere che ho bevuto nella vita mi è rimasto sullo stomaco e così per spingerlo giù ho dovuto buttarci sopra un altro bicchiere e così via.
1: Ma come chiodo scaccia chiodo?
2: Proprio così, io faccio vino scaccia vino. Salute!
0: Arrivederci Corona! Vabbè. Grazie Mauro Corona, insomma. Incanto, Tiziano Ferro, qui su Radio Italia, solo musica italiana.
3: Come quando io ti ho visto per la prima volta, tra milioni di occhi la vita si nascose. Come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

0: Rugiada, Arisa, Radio Italia, solo musica italiana.
1: Salutiamo un po' di amici che ci hanno scritto, mandato vocali al 331-995-0095, come Anna da Roma, che fa anche tanti auguri alla cognatina Tina, che compie 80 anni. Auguri anche da parte nostra.
0: Tanti auguri e tanti saluti. Buongiorno piccolinen, buon lunedì e buon inizio settimana. Sono sempre io, la vostra Tiziana Cassina dei Pecchi.
1: Ciao,
0: grazie.
1: Tiziana.
0: Salutiamo anche te.
1: Poi salutiamo anche Maria dalla Sicilia.
0: Ciao amici di Radio Italia, volevo fare un saluto a Don Domenico che ci sta accompagnando al mare a Rizzano. Buon primo giugno a tutti, buon

0: primo giugno anche voi e buon mare.
1: Buon mare.
0: Buon mare. Buon mare. Buone nuove, solo su Radio Italia resta
2: tutto il giorno qui. Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele. Zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
3: Ecco la refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
3: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
5: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia, dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
6: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
7: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
6: Verificare condizioni in negozio.
8: Vera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
9: Ehi, ma chi pensa a pagare la mensa della scuola?
10: Io.
9: E la multa dell'altro giorno?
10: Io.
9: E a dirmi quanti punti ho sulla patente?
10: Io.
9: E a conservare per me i documenti che non trovo mai?
10: Io.
11: Basta un tap e a farti avere i servizi pubblici sul tuo smartphone ci pensa io. Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala ora.
12: Pago PA e Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
14: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
15: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
14: Oh, Contacta! Adoro!
15: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
16: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
17: Let's go! Da MyYogurt le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, macchina per caffè De'Longhi Magnifica Evonext, tua a 499 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MyYogurt.
18: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
19: Quanti anni hai?
18: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
20: Dal 6 al 14 giugno torna la Milano Football Week. Il campo da calcio più bello di Milano si accende sotto le torri di City Life, con partite, sfide e attività per tutta la famiglia. La Gazzetta dello Sport ti aspetta alla Milano Football Week. Emozioni, divertimento e tanto, tanto calcio. City Life, Milano, dal 6 al 14 giugno, perché il calcio è di chi lo gioca.
21: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
22: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
23: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.

0: Sì.
1: Per sempre sì, Salda Vinci, il vincitore del Festival di Sanremo 2026. Mancano ancora 8 mesi, ma il Festival di Sanremo fa sempre notizia. Sono uscite infatti in questi giorni alcune indiscrezioni su quelle che saranno le nuove regole della gara canora, volute dal nuovo conduttore e direttore artistico Stefano De Martino. De Martino ovviamente non si sbottona, ma potremo chiamare chi Sanremo l'ha condotto per ben 5 volte, ovvero Amadeus. Vediamo se ci risponde, se sa dirci qualcosa di più.
2: Sono io. Ma ciao grandissimi, pensate che stavamo proprio parlando adesso di Sanremo. Sono infatti qui con Maria De Filippi e Cristiano Malgioglio che commentiamo le ultime notizie.
1: Ah bene, che bello, come si dice, con non due ma ben 3 piccioni con una fava.
2: Oh Antonio, ma quanto sei malizioso, ragazzo,
1: no,
2: mio, con una fava, va bene.
1: Si dice così,
2: Va bene, scusa, ho preso qualche chilo, ma proprio dire che sono ciccione non direi, scusa.
1: Ciccione,
2: non... No Cristiano, ha detto piccioni,
1: ecco.
2: Non ciccioni. Scusatelo, Antonia ha un po' di problemi di udito.
1: Ecco, grazie Maria per aver precisato. A questo punto
2: prego.
1: Ne approfitto per chiedere a tutti e tre se sapete qualcosa in più riguardo a quella che sarà la formula del prossimo Festival di Sanremo.
2: Beh sì, Antonia, sembra proprio che De Martino voglia rivoluzionare a modo suo la competizione. Pare che addirittura ci saranno 2 vincitori.
1: 2.
2: Uno che vince perché è bravo a cantare e l'altro che è scarso, ma serve per alimentare le polemiche.
1: Ma non credo
2: ma
1: sia...
2: No, ma infatti, ma cosa dici mai, ma... Un vincitore vince la statuetta con il leone,
1: l'altro
2: invece, da quello che ho capito anch'io, va ad aprire i pacchi ed a fare i tuoi.
1: Mi sa che non è così.
2: Ma no, siete tonti tutti e due, come al solito non avete capito niente. Uno vince il festival e l'altro verrà scelto per andare all'Eurovision.
1: Ecco, scusate, non so perché, ma sono più propenso a credere a Maria De Filippi.
2: Ovvio, anche perché se mi contraddici, tu e il tuo socio, la prossima trasmissione che farete, sa chi l'ha visto, ma come persone scomparse.
1: Oh, ma dai!
2: Oh, Maria, ma quando sei malefica! E comunque, io preferivo vedere aprire i pacchi. Adoro!
1: Ciao Cristiano, ciao Maria, ciao Ama!
2: Ciao, Montiera!
1: Ma cos'è?
3: Ditemi che non sto sognando.
4: Cosa? Sconti fino almeno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate?

0: estate. Ma è una follia! Arrivano i Crazy Days. Dal 28 maggio al 2 giugno, sconti pazzeschi a Franciacorta, Palmanova e Valdichiana Designer Village. L'occasione perfetta per dare una svolta al tuo look.
1: Radio Italia Live, la grande musica italiana veramente dal vivo, è da 25 anni, solo su Radio Italia, solo musica italiana e Radio Italia TV.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Iran, nuovi attacchi incrociati tra Stati Uniti e Teheran, mentre Trump chiede condizioni più dure per l'accordo. Missili e droni lanciati anche contro il Kuwait. Israele avanza in Libano e occupa la storica roccaforte di Beaufort. Rubio propone un piano per il cessate il fuoco. Oggi Consiglio di sicurezza dell'ONU chiesto dalla Francia. Ebola, accertamenti su un caso sospetto a Cagliari. Il paziente rientrato dal Congo, sintomatico, è stato sottoposto al test. Oggi attesi gli esiti dallo Spallanzani di Roma. Incidente nel Foggiano, 5 minorenni fuggono da un posto di blocco e si schiantano contro il guardrail. Morto un 16enne a bordo, tutti positivi all'alcol test. Bomba artigianale contro la casa di un giovane giornalista della Vicentino che racconta le vicende di Caivano. Messaggio di solidarietà di Meloni, attacco gravissimo. Operai indiani schiavi per costruire il nuovo consolato USA a Milano. Arrestato a Bergamo, il manager turco per i PM stava per scappare con la famiglia a Istanbul. MotoGP, trionfo al Mugello per Bezzecchi davanti a Martin, terzo Bagnaia. Tennis al Roland Garros, cominciano gli ottavi. Oggi in campo Cobolli, Berrettini e Arnaldi. È su Netflix, visibile su Sky Q e Sky Glass, Due Spicci, la nuova serie di Zero Calcare. Lui il nuovo ospite di Stories, appuntamento stasera alle 21.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buongiorno, in Lombardia sulla 8, Milano, Varese, Gallarate in entrata chiusa.

0: chiuso al traffico fino alle 6 del 24 di giugno verso Milano causa lavori. Entrata consigliata verso Milano è quella di Busto Arsizio. In Sardegna, sulla statale 125 orientale sarda, rallentamenti per lavori prima dell'incrocio di Posada e dopo l'incrocio Cala Liberotto, direzione incrocio Cagliari. In Sicilia, sulla statale 113 settentrionale Sicola, rallentamenti per lavori di manutenzione dopo l'incrocio Archi e prima di Milazzo a 20 Messina Palermo, direzione incrocio Trapani, strada statale 115 sud occidentale Sicola. Nel Veneto, statale 14 della Venezia Giulia, ci sono lavori di manutenzione dopo l'incrocio Mestre, strada statale 14 bis di Mestre, prima dell'incrocio di Tessera. Nel Lazio, statale 148 Pontina, rallentamenti presso l'incrocio Fossignano-Valle Lata, direzione Terracina, strada statale 7 Appia. In Sicilia, sulla 19 Palermo-Catania, lavori di manutenzione presso lo svincolo di Catena Nuova in direzione Catania. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio non lasciarti guidare dalla distrazione. Quando guidi, guida e basta.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Questa versione anglofona.
1: Siete fantastici, ma davvero, davvero. Salutiamoli, complimenti.
0: Samuel, Diego e Gioele, grazie per il vostro good morning.
1: Che trio, che trio. Davvero, un abbraccio grande, piccolini.
0: Un po' di amici ci hanno scritto al 331-995-0095, come Giuseppe Alessandro. Ciao amici di Radio Italia, buongiorno dalla Sicilia. Siamo in viaggio per andare a Petralia Soprana per una gita. Va bene, buona gita ragazzi.
1: Buona gita. E poi buongiorno da Betty e Stefano da Lucino in provincia di Como. Siamo in viaggio verso la Puglia, finalmente vacanza.
0: Ah, che bello.
1: Ciao Betty.
0: Buona vacanza.
1: Ciao Stefano.

0: me. Maledetto me Fulminacci a Radio Italia, solo musica italiana. Non ha detto maledetto me, ma perché non ha, non ha rimpianti.
1: Non ha rimpianti.
0: Pep Guardiola che insomma 10 anni dopo poi ha ritrovato Brydon, il piccolo tifoso che lo aveva accolto in taxi nel suo primo giorno da allenatore del Manchester City. Il City infatti aveva fatto una sorpresa a un suo piccolo tifoso regalandogli un giro in taxi insieme al nuovo allenatore all'epoca, un incontro che quindi poi si è ripetuto 10 anni dopo quando Guardiola poi ha lasciato la squadra.
1: Sì, i due sono risaliti insieme in taxi e l'allenatore spagnolo ha potuto rispondere alla domanda ricevuta 10 anni fa mostrando al tifoso l'incredibile collezione di trofei conquistati nelle ultime stagioni. Brydon, che nel 2016 aveva 7 anni, gli aveva infatti chiesto: ora che ci sei tu e vinceremo tutti i trofei, dove li metteremo?
0: Hanno dovuto allargare la bacheca perché ne hanno vinti ben 18 di trofei con Pep Guardiola in panchina.
2: E dove va Pep adesso?
0: Vuole prendersi il cosiddetto anno sabbatico.
2: Ma perché non viene ad allenare la nostra nazionale?
0: Si fa anche il suo nome.
1: Vedremo. Tutto può accadere, ma non
0: chi
1: credo.
0: Chi lo sa. Ma cari piccolini, c'è una persona che non vedete da tanto tempo e vorreste rivedere?
1: Sì.
0: E a questa persona cosa le direste? Dai, fatecelo sapere con un SMS o un WhatsApp
1: al 331 995 0095.

0: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle, da linea fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
1: Quanti anni hai?
0: 80! 80 anni! Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
2: WWE European Summer Tour. Il wrestling arriva finalmente in Italia. A Torino il 31 maggio e il 1 giugno per Clash in Italy e Raw. A Bologna il 5 giugno per SmackDown. E poi a Roma e Firenze il 6 e 7 giugno. Tutte le superstar di WWE, tra cui The American Nightmare, Cody Rhodes, Drew McIntyre, The Ring General Gunther, Jacob Fatu, Seth Rollins, Becky Lynch, The Ruler Oba Femi e molti altri. Biglietti su Live Nation.
3: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
4: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
5: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
6: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
7: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
8: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
9: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
8: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
9: Come risparmia?
8: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
9: E i lavori?
8: Ma c'è Ristruttura Smart.
9: Così ti risparmi anche tu, eh?
8: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
10: Iperceramica.
11: C'era un ragazzo.
12: Dopo il grande successo nei Palasport, Gianni Morandi torna a far cantare in estate con il C'era un ragazzo tour estate 2026. Sarà l'occasione per riabbracciare il suo pubblico in giro per l'Italia a partire da agosto.
13: Fattima dare dalla mamma.
12: Info e biglietti su tridentmusic.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
14: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
15: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
14: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
15: Rispetto per le persone.
14: Recycle.
15: Dare nuova vita alle cose.
14: ESG.
15: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
14: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
16: Collare se resto allacciato? Si parte! Se resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
17: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
16: Se resto, allaccia la libertà!
18: AAA, ti stiamo cercando. Se hai dai 16 anni in su e vuoi passare l'estate più bella della tua vita, prenditi gli ultimi posti rimasti per le vacanze Scuola Zoo in Italia e in Europa. Muoviti! Vai su scuolazoo.com, perché se non lo vivi, non ci credi.
19: Alla ricerca della qualità.
20: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
19: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex. Come la burrata Saper di Sapori, il meglio di Selex, da 125 grammi. Per tutto giugno, con spesa difesa, a solo 1,49€. Nei migliori supermercati come AEO e Famila.
20: Porca vacca, non sul tappeto!
12: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place, rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 7 giugno alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Ernia. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

0: Mario
1: Mahmood Mario. A Radio Italia solo musica italiana. C'è qualcuno che non vedete da tanto tempo, sì, e che vorreste rincontrare, che cosa gli direste? 331-995-0095. Pasquale da Corigliano Rossano, provincia di Cosenza. Buongiorno, buon primo giugno. Vorrei rivedere un amico che avevo conosciuto a Milano, con cui lavoravo 25 anni fa. Eravamo molto amici ed andavamo in palestra anche insieme. Lui si chiama David o David. Ecco, caro David o David, c'è Pasquale che magari a lui farebbe piacere di trovarti, ecco.
0: Uno che mi manca è il mio vecchio boss di Bergamo. Vorrei dirgli che mi manca da morire. Per me è come un fratello, il mio vecchio boss. Si chiama Fabio. Ciao, grazie di tutto, Guglielmo da Caldari.
1: Vabbè, caro Fabio, anche tu, se vuoi ritrovare Guglielmo. Per ora abbiamo Gaia che ci fa ascoltare Bossa Nova.

0: Bandiera bianca, Franco Battiato a Radio Italia, solo musica italiana. In Cina è stato organizzato il primo contest di snack furtivo in classe. Ma cosa si inventa? Vabbè. 2000 persone si sono riunite in una finta classe, si sono messe a un banco vero con libri e altro materiale scolastico e hanno iniziato a fingere di seguire una lezione. Poi ogni tanto si nascondevano per mangiare un boccone furtivo. Ecco, ci parla di questo contest uno degli organizzatori, il signor
1: Merendin.
0: Merendin, oh, sì. Signor Merendin, come funzionava questo contest? Ce ne parli?
1: Sì. Allora, tutti erano muniti di ciotola piena di riso sotto al banco che dovevano finire senza farsi beccare da insegnante.
0: Alla Fantozzi.
1: Sì, non dovevano farsi trovare neanche con bocca piena. Altrimenti, prima volta si prendeva munizione e seconda volta espulsione fuori di classe.
0: Chi è che ha partecipato a questo contest? Anche i bambini? Chi?
1: Sì, al contest hanno partecipato anche bambini di scuole elementari che sono riusciti ad evitare ammonizione meglio di altri. Ah. A volte bambini più furbi di grandi.
0: Certo. Vabbè, adesso basta però. Sì. Senta, signor Merendine, noi la ringraziamo. Sì. Ecco. No, scusi, dove sta andando?
1: Oh, a macchinetta di snack a prendere merendina.
0: Ma per favore.
2: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
3: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: E ci mantiene giovani.
2: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
3: Perché Oliveto è Oliveto.
4: Let's go! Da MyYoWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, lavatrice Electrolux 9 kg classe A, tua a 399 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MyYoWorld.
5: Non lasciatevi tentare da altri impegni. Giovedì alle 21.15 c'è la nuova puntata di Money Road. Ogni tentazione ha un prezzo. L'esperimento continua.
6: Money Road, ogni tentazione ha un prezzo. Tutti i giovedì alle 21.15 su Sky.
7: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele. Zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
8: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
9: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là, con quel panorama. O là, a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
10: Mon amour, che fragrance! Che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgeant! Con Mon amour, le bucateau, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
11: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
12: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
11: Verificare condizioni in negozio.
13: Negramaro, una storia ancora semplice. 2026. Da giugno, i Negramaro saranno in concerto nei più importanti festival e nelle principali arene outdoor d'Italia, fino al gran finale del 20 settembre all'Arena di Verona, per celebrare tutti i successi della loro ventennale carriera. Scopri tutte le date su friendsandpartners.it. Biglietti disponibili su ticketone.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
14: Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione, minuto per minuto, della Coppa del Mondo FIFA 2026, dall'11 giugno al 19 luglio, sui canali Rai.
16: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
17: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
18: Da MD scegliere la qualità conviene. Ad esempio, fino al 14 giugno, trovi il fior di latte buona spesa in confezione da 300 grammi con 3 mozzarelle a soli 1,89 euro. E il prosciutto cotto alta qualità Vivo Meglio da 100 grammi a 1,09 euro. Vieni da MD e scopri queste e tante altre offerte imperdibili.
17: Ti aspettiamo!
16: MD, buona spesa Italia.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: La cura per me, Giorgia, a Radio Italia, solo musica italiana. Salutiamo degli amici che ci hanno scritto al 331-995-0095. Siamo Maria e Giovanni, ci stiamo imbarcando per la Sardegna da Livorno. Buon viaggio!
1: Ma che bello! Poi buongiorno Radio Italia, io e la mia mamma siamo in viaggio per trasferirci in Trentino a Brunico. Ci augurate buona fortuna, grazie, mi chiamo Alice. Buona fortuna,
0: buona fortuna. Buon relax, che bello il Trentino. Dai, questo non è un lunedì di nero, è un bel lunedì perché è vacanza, sì. Quasi per tanti, va bene.
2: Ma perché lunedì di solito è nero?
0: No, lunedì nero è il titolo della canzone di Mr. Rain.
3: Noi due siamo bravi

0: Ricini, Coma Cose, Aero d'Italia, solo musica italiana, ed è arrivata anche la nostra Paoletta. Ciao Paoletta, buongiorno. Buongiorno.
1: Ciao ragazzi, buongiorno, tanti cuoricini a tutti.
0: Sì, tanti ciao. Tanti.
1: Soprattutto a chi oggi si può riposare, può fare il ponte e che ci ha lasciato certo. le strade libere.
0: Sì.
1: È uno scambio.
2: Va che bene, bello. Abbiamo visto una scia di cuoricini infatti uscire dalla tua auto quando stavi
1: sì.
2: arrivando qui.
1: Sì, perché finalmente sai, ogni tanto ci sta a farsi la stessa strada sì. che ogni giorno fai in tanto tempo in poco.
2: Senza, bello.
1: È una specie di vacanza.
0: Infatti.
2: Paoletta con voi fino a mezzogiorno. Arrivederci Cici.
3: Arrivederci e a risentirci a domani, e salutiamo e ringraziamo Max Pierucci e Paolo Guardieri.
2: Vi si saluta tutti quanti, anche tutti, salutiamo anche tutti i genitori
0: del
2: mondo, perché oggi è la giornata mondiale dei genitori. Ogni famiglia è sempre una luce, per quanto fioca nel buio del mondo, come diceva Papa Francesco.

0: le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Iran, nuovi attacchi incrociati tra Stati Uniti e Teheran, mentre Trump chiede condizioni più dure per l'accordo. Missili e droni lanciati anche contro il Kuwait. Israele avanza in Libano e occupa la storica roccaforte di Beaufort. Rubio propone un piano per il cessate il fuoco, oggi Consiglio di sicurezza dell'ONU, chiesto dalla Francia. Ebola è negativo il test effettuato dallo Spallanzani sul paziente di Cagliari rientrato dal Congo. Il ministero conferma che il rischio in Italia resta molto basso. È stato estratto vivo dopo 12 ore lo speleologo rimasto intrappolato ieri a 120 metri di profondità in una grotta nel Cuneese. Il ventenne ligure è stato trasferito in ospedale. Bomba artigianale contro la casa di un giovane giornalista del Vicentino che racconta le vicende di Caivano. Messaggio di solidarietà di Meloni, attacco gravissimo. Operai schiavi per costruire il nuovo consolato USA a Milano, arrestato a Bergamo il manager turco. Per i PM stava per scappare con la famiglia a Istanbul. MotoGP, trionfo al Mugello per Bezzecchi davanti a Martin, terzo Bagnaia, tennis al Roland Garros, cominciano gli ottavi, oggi in campo Cobolli, Berrettini e Arnaldi. È su Netflix, visibile su Sky Q e Sky Glass, Due Spicci, la nuova serie di Zero Calcare, lui il nuovo ospite di Stories, appuntamento stasera alle 21.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In collaborazione con
2: Il Mago di Parigi.
3: Buongiorno a tutti e siamo entrati nel mese di giugno, oggi lunedì ed è il primo di giugno 2020.

26 e abbiamo San Giustino. Luca Ward in vostra compagnia, questa è Radio Italia, solo musica italiana. Vediamo subito le nostre stelle. Ariete, cogliete al volo l'offerta di una persona influente. Un cambiamento nel settore lavorativo porterà novità interessanti sotto ogni profilo. Il fuoco sotto la cenere riprenderà ad ardere e la passione che sembrava assopita si riaccenderà, regalandovi una splendida serata. Toro, non preoccupatevi del lavoro altrui, ma piuttosto del vostro rendimento che a inizio settimana dovrebbe essere molto elevato. Marte molto presto vi concederà una tregua, ma anche voi dovreste concederla alla persona che amate, smettendo di rimproverarla. Gemelli, dopo una domenica un po' pesante, il lunedì sarà di tutta un'altra pasta, grazie all'armonia Urano-Mercurio che vi tirerà su molto il morale. Sarete voi stessi inoltre a catalizzare il buon umore con la battuta pronta. In amore, divertitevi senza offendere. Cancro, impegnatevi per realizzare qualcosa che appaghi non soltanto le ambizioni economiche, ma anche le vostre inclinazioni personali. Venere farà di tutto per tenervi lontani dalla passione e dalle tenere premure, che sono gli ingredienti necessari nella ricetta dell'amore. Leone, nel vostro quadro astrale non ci sono contrasti stellari così gravi da farvi assumere un comportamento lamentevole sia con il partner sia con gli amici. Studiate ogni soluzione possibile per scaricare eventuali tensioni. Rispettate alla lettera il codice della strada. Vergine, i colleghi saranno dalla vostra parte perché riuscirete a dimostrare che la vostra prontezza di riflessi è davvero allenata e affidabile. Affrontare la giornata con il sorriso avrà benefiche ripercussioni sui rapporti, che siano d'amore o d'amicizia. Bilancia, non avete seguito il consiglio di un collega e ora vi ritrovate a fare fronte a una situazione un po' troppo pesante anche per voi. Non dimenticate di dare al vostro partner i suoi spazi se non volete soffocarne la libertà. Stare insieme non significa mai costringere. Scorpione, a mente fredda potrete esaminare la vostra attività, focalizzare i miglioramenti da fare e rivedere nei dettagli i progetti da avviare. È il momento giusto per dimostrare al partner quanto siano sincere le vostre intenzioni, mantenendo una promessa. Sagittario, un progetto che vi preme si realizzerà grazie alla luna favorevole alla vostra abilità e alla prontezza di riflessi. Si rivelerà prezioso l'intervento di un gruppo di amici ben disposti verso di voi. Chiarite sul nascere uno stupido malinteso con la vostra dolce metà. Capricorno, per assecondare il desiderio di vivere con più spensieratezza, tenderete ad allontanare chi vi vorrebbe coinvolgere in progetti vincolanti. In amore vi tirerete indietro di fronte alle responsabilità e sarete poco disponibili al confronto. Acquario, la settimana incomincia e voi partite con il piede giusto, grazie alla luna in trigono al vostro segno, che vi suggerisce di emergere di più. Nel lavoro cercate

Compagno, pesci. Con il passaggio della Luna in Sagittario, il vostro lunedì andrà un po' a rilento e per alcune pratiche dovrete aspettare a lungo. Nel frattempo, però, non perdetevi in chiacchiere e se non volete rimanere indietro, dovrete pedalare. Bene, siamo giunti al termine del nostro appuntamento con le stelle e lanciamo subito la frase della canzone misteriosa. Forse mi scriverai, ma sì, è lo stesso. Da Luca Ward una buona giornata a tutti e divertitevi con Radio Italia. Solo musica italiana. Ciao!

9:14, lo dico perché magari chi sta facendo il ponte è un po' distratto, si rilassa, non ci pensa all'orario, e allora, eppure c'è tanta gente oggi che lavora in ogni caso. 331 995 0095, se volete condividere quello che farete oggi, quello che state facendo oggi, se davvero vi siete concessi un bel ponte, se avete approfittato di questi giorni per scoprire un posto nuovo o semplicemente per stare a casa, o se state lavorando, raccontatevi, non siete soli in ogni caso, perché c'è Radio Italia, solo musica italiana. Felice di iniziare con una canzone così, una canzone bellissima, Volevo capire, con Marrakesh, Madame e Marrakesh.

0: Volevo capire con Marrakesh Madame e Marrakesh su Radio Italia, solo musica italiana, c'è di tutto davvero. Clara e Amedeo da Roma, ciao Paoletta, noi mare, oppure dalla Sardegna Maurizio di Oristano dice sarà al mare. Buongiorno Paoletta, io sto lavorando come te, altrimenti se fossi nel mare, dentro l'acqua non ti potrei ascoltare. Buon lavoro Maurizio. Angelo dice sto lavorando, lavorerò pure domani in vostra compagnia, ovviamente come tutti i giorni. Eleonora da Roma sta lavorando, è la pasticcera di fiducia, dice manda una foto. Eleonora, io stamattina non ho fatto in tempo a far colazione perché non c'era traffico, perché in genere quando mi metto in coda mangio in macchina, e oggi non ho fatto in tempo, c'ho una fame, mi ha mandato una foto con brioche e cannoli, com'è difficile. E poi buongiorno da Granieri dalla Sicilia, l'uva non aspetta il ponte, buon lavoro, e evidentemente sta lavorando. Evelina da Verona, io mi dedico totalmente a finire l'abito per il matrimonio di mia figlia, manca pochissimo, il 12 giugno. Ma che bello, ma fai tu l'abito per te o per tua figlia? Questo non l'ho capito, non puoi inviare delle foto così capisco meglio?
1: Oggi faccio il testimone al buono, vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
2: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là, con quel panorama. O là, a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
3: Ditemi che non sto sognando.
4: Cosa? Sconti fino almeno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ma è una follia!
3: Arrivano i Crazy Days. Dal 28 maggio al 2 giugno, sconti pazzeschi a Franciacorta, Palmanova e Valdichiana Designer Village. L'occasione perfetta per dare una svolta al tuo look.
5: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Solo da un euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in quattro colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. Un euro batte forte sempre.
7: Termini e condizioni in negozi online.
8: La nazionale femminile di Andrea Soncin torna in campo per le qualificazioni ai mondiali. Venerdì 5 giugno, ore 18:15, allo stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani di Pisa, le azzurre sfidano la Serbia in una partita fondamentale per il cammino verso la Coppa del Mondo. La live performance di Lorenzo Fragola durante l'intervallo. Vivi l'emozione della nazionale dal vivo e sostieni le azzurre. Acquista subito il tuo biglietto su ticketing.figc.it.

0: parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
2: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
3: Let's go! Da MyYogurt le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, smartphone Motorola Moto G77 tua 299 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MyYogurt.
4: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
5: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come passata da 700 grammi, 100% italiana, soli 79 centesimi, e pasta da un chilo a soli 85 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

Niente panico, Gali su Radio Italia, solo musica italiana. Voglio salutare Guglielmo che ha scritto dall'Abruzzo per salutare Fabio che è come un fratello per lui, e poi ringraziare Velina da Verona che mi ha mostrato mandando delle foto l'abito che sta facendo per il matrimonio della figlia. Ma sai che mi sono emozionata, Velina, perché comunque hai condiviso qualcosa di estremamente intimo e quindi è in fase di lavorazione. Il corpetto mi ha mostrato tutto ricamato, è giusto? Beh, sopra c'è un pizzo, mi sembra di capire, però è stupendo. Angela da Santo Stefano Lodigiano dice: oggi asilo chiuso, quindi ponte, siamo in direzione Rofiera per esplorare artigianato in fiera versione estiva. Ma sai che non lo sapevo si facesse, Angela, bravo, magari è servita questa informazione anche a qualcun altro. Noi adesso ascoltiamo un artista che sta facendo i record, anzi ha fatto la storia, Samurai J, perché Ossessione, la sua canzone che ha portato al Festival di Sanremo, che è arrivata tra le ultime, ha centrato il primo posto in classifica per la 13ª settimana consecutiva, da quando è uscita praticamente, ed è un record nell'era digitale, perché non ci sono precedenti di una canzone che abbia mantenuto il primo posto

per così tanto tempo poi di seguito, quindi ha veramente fatto un record. Nel frattempo lui sta incontrando i fan di tutta Italia per i firmacopie del nuovo album Amatore. Il prossimo appuntamento è per mercoledì a Collegno a Torino, e insieme all'album una decina di giorni fa ha lanciato anche il suo nuovo singolo che si chiama Flamenco Paranoia e che ascoltiamo adesso.

2000 volte Marco Mengoni su Radio Italia, solo musica italiana. Vi ho chiesto cosa state facendo in questo giorno di ponte per molti. No, vabbè, sono scioccata. Loris da Sestri Levante scrive: ciao Paoletta, sto lavorando nel mio negozio per dovere in attesa del piacere. Sabato ci sarà Vasco a Ferrara e sarà il mio 46esimo concerto del Blasco. Ma chissà se esiste un premio quando si arriva a 50 o anche di più, non lo so. Davvero complimenti Loris, incredibile. Dalla provincia di Ragusa Francesco dice: io sono operatore ecologico e noi lavoriamo sempre e non conosciamo i ponti, volevo salutare i miei colleghi perché ogni giorno si lavora tanto. Francesco, ti saluto anch'io e ti ringrazio per il lavoro che fate. Poi dal Veneto Simone, che ha 5 anni, mamma Roberta e papà Giuseppe, e non lo so se sono in viaggio, se si stanno spostando, ma sono tutti insieme di mattina, quindi stanno facendo il ponte. Poi Armando, che ha fatto la sua lunga passeggiata di più di un'ora, ha 82 anni per conservarmi, dice così. Ma un applauso ce l'abbiamo per Armando, che tutti i giorni va a camminare ascoltandoci, dice poi lo specifica: solo Radio Italia, solo musica italiana. Bravissimo Armando, bravissimo, perché cammini innanzitutto e perché ci porti con te e stiamo insieme tutte le mattine. C'è Francesca, lei è una collaboratrice scolastica, dice: io sono quella che una volta era la bidella e in questo momento è a scuola a sgrassare a fondo le aule medie. Dice: per fortuna che ci siete voi a tenermi compagnia, e sono uscita di casa lasciando marito e figli che dormivano, loro a casa, io a scuola. Però quando a me succede di uscire di casa, Francesca, che lasciare mio figlio a dormire, non lo so, mi dà una sensazione di grande pace. Questa è una sensazione bella, chissà se anche per te è la stessa cosa. Ora ascoltiamo il nuovo singolo di Valentina Parisse, si chiama Le cose che sai, su Radio Italia, solo musica italiana.

0: Le cose che sai, Valentina Parisse su Radio Italia, solo musica italiana. Ora l'appuntamento con il vivere bene dedicato alla salute e al benessere. Sappiate che nel 90-95% dei casi il mal di schiena non è una condizione particolarmente allarmante, grave, seppur fastidiosa e invalidante delle volte, ma gli esperti dicono che il dolore arriva quando i tessuti della schiena subiscono stress e stimoli forti rispetto alla loro capacità di tollerare il carico, e così si entra in uno stato di sofferenza e dopo di dolore. Un altro momento in cui può comparire dolore è quando si dorme male, in posizioni scomode, oppure se si assume la stessa postura per tempi prolungati. Quindi ci sono due forme di prevenzione del mal di schiena: quella primaria, sulle corrette abitudini di vita, quindi posizione quando si dorme, ma anche corretta postura al lavoro e limitare la sedentarietà. Che postura avete in questo momento? Raddrizziamoci tutti, anch'io ero un po' gobba mentre ne parlavo. E poi la prevenzione secondaria, l'intervento rieducativo che cerca di ristabilire le condizioni precedenti al trauma e di allontanare il rischio di recidive. È importante sapere che la schiena sta bene quando riceve tanti stimoli diversi per brevi periodi, mentre si indebolisce quando riceve pochi stimoli. Di conseguenza, se stai troppo tempo fermo nella stessa posizione, non va bene. Se ogni tanto te lo ricordi e ti tiri su e fai un po' di movimenti per scioglierti, va molto bene.
1: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
2: Ops.
1: Ops.
2: Ops.
1: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
3: Ops.
1: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
4: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
5: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
6: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
7: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
8: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
9: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
8: Verificare condizioni in negozio.
10: Radio Italia Solo Musica Italiana è radio ufficiale del Giova Summer Party 2026.
11: Sono arrivati Black Friday Days Summer Edition in Rinascente. Fino al 2 giugno sconti fino al 50% sui migliori brand moda, beauty, accessori, casa, design, food e wine. Ti aspettiamo in tutti gli store Rinascente e online.
12: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
13: Sì, è di là sul divano.
12: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
13: E che fa? È uguale, no?
14: Se non ami le sorprese, scegli Iren 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il

0: Prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
1: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
2: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
2: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
2: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
3: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
3: Così ti risparmi anche tu, eh?
2: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
4: Iperceramica.
5: Con Volotea e i suoi voli diretti dalla tua città, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, goderti il sole della Sardegna, assaggiare un "dove eravamo rimasti?". Ah sì, ai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. Se non fai attenzione, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
6: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
7: Dalla ricerca Arvan nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
8: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

La più bella del mondo, Rocco Hunt su Radio Italia, solo musica italiana. Quante cose che state facendo oggi. Allora, io di solito lavoro anche nei giorni festivi, scrive. Questa volta però fervono i preparativi per il matrimonio di mio figlio Andrea con Giulia per domani, 2 giugno. Auguri! Oppure c'è Adriano che abita in Germania, ha 58 anni e da 2 anche lui fa il ponte perché è in pensione. A 58 anni, di già Adriano, però sei in Germania, deve essere tutto diverso. In effetti, e Adriano in questo momento si sta dedicando allo sport in palestra. C'è chi è sul lago Trasimeno, sono arrivati da Milano per andare a trovare i cugini, non si firmano però. E poi, a proposito di quella bella sensazione di quando si esce e si lascia la famiglia a dormire, scrive l'ascoltatrice, quando

0: Esco e vedo che dormono, la cosa che mi piace di più è poterli baciare all'infinito. Quando sono svegli, soprattutto mio figlio Manuel, che ha 14 anni, mi chiama fastidio. Sorella, come ti capisco, perché dice che lo bacio troppo. Ma sei già fortunata perché riesci a baciarlo. Io non riesco a baciare mio figlio, ma proprio gli viene quell'istinto di allontanarmi, proprio che fastidio. Ecco, mia figlia Martina è più coccolosa, 7 anni, quindi quando dormono, insomma, ne approfitto e gli do tutti i baci che voglio, soprattutto al maschio. E noi ascoltiamo Male Necessario, Fedez e Marco Masini.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però.

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Canzone che hanno portato all'ultimo Festival di Sanremo, sono arrivati quinti, hanno vinto il premio Sergio Bardotti per il miglior testo. Fedez e Marco Masini, Era male necessario, su Radio Italia, solo musica italiana, alle 10 in punto.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Un rinnovato cordiale buon lunedì 1 giugno 2026. Lo speleologo incastrato a meno 120 metri nella grotta dei cinghiali volanti a Gavessio, nel Cuneese, in Piemonte, è stato liberato. Prima passa, poi ripassa e scassa. Il giorno prima aveva raggiunto una casa di San Giusto Canavese in Piemonte per fare la consegna di un elettrodomestico. La notte successiva era tornato con tutto il necessario atto allo scassinamento e al furto presso la medesima abitazione, venendo però sgamato dai carabinieri intervenuti in seguito ad una segnalazione. Ha fatto pure la figuraccia del furbone, ma ci ha provato. Via il nome dal Kennedy Center, nuova batosta per The Donald Trump, l'ira di Trump contro il giudice. Intanto il presidente ha fatto, come vuole la legge, il solito check-up annuale, dal quale è emerso che il presidente, che ha 79 anni, sta bene, ma è ingrassato di 6 kg. Il tycoon diventa un tycoon, un ciccion. E intanto c'è l'attesa per le decisioni riguardo la guerra. La guerra in Medio Oriente, ma poi c'è quella in Ucraina. E Crosetto, ministro della difesa, dice: tutti sanno che è molto difficile un accordo, sarebbe subito crisi, tra l'altro, nel settore agricolo se Kiev entrasse nell'Unione Europea, come qualcuno auspica. A Foggia fuggono a un posto di blocco e si schiantano con l'auto. Un sedicenne muore sul colpo, in macchina altri 4 minori rimasti feriti. Secondo Altroconsumo, le vacanze al mare sono sempre più costose. Gli stabilimenti sono aumentati almeno del 6% e in 5 anni i rincari almeno del 24%. Il Papa ha ricordato che la divina sapienza deve poter illuminare la coscienza di chi ha autorità per orientare le decisioni verso una pace giusta. Guerra a Parigi, anche nello sport, scontri dopo la vittoria del Paris Saint-Germain nella finale di Champions League. C'è stato un morto, centinaia di feriti e centinaia di persone fermate per le violenze avvenute nelle strade. 2 giugno è vicinissimo e domani iniziano le celebrazioni per l'80° anniversario della Repubblica. È un anniversario da festeggiare come si deve. Difatti domani ci sarà il top in campo, le massime cariche dello Stato. Non si è badato a spese, sono cerimonie fastose e per il contribuente anche costose, però ne vale la pena. E quindi nessuno si deve lamentare. A Caivano le bombe Molotov contro un cronista cappellare vicino a Don Patriciello, minacce anche alla Meloni e al sacerdote. In fuga dalla polizia investono due ragazze, vengono acchiappate in ospedale una 14enne e una 15enne. La terribile morte di Beatrice, la coppia oggi va dal GIP, l'udienza della convalida sulle nuove accuse, ma si guarda già al futuro processuale. Lite in casa a Empoli, accoltellati padre e figlio, arrestato l'aggressore. Dice Giancarlo Magalli: io, come ho detto più volte, ero compagno di scuola di Mario Draghi. A scuola era un compagno intelligente, simpatico e molto corretto. Direi pure non era uno che faceva la spia ai professori. Bravo Magalli, ma soprattutto bravo Mario. Mario, sempre bravo, anche da ragazzino. Lo sport, il tennis a Roland Garros, oggi grande Italia in campo, ci sono infatti 3 italiani negli ottavi di finale, Berrettini, Arnaldi e Cobolli. A tutti un solo augurio, vincete che siete fortissimi, dai, dai, dai. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto e a risentirci nella prossima edizione.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. La settimana si apre con condizioni di maggiore instabilità che nel corso della giornata potranno favorire lo sviluppo di alcuni temporali. Al mattino saranno presenti nubi sparse o irregolari su gran parte del centro-nord, con precipitazioni comunque poco frequenti e più probabili sul Triveneto e lungo il versante adriatico. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà ulteriormente, con rovesci e acquazzoni, soprattutto su Alpi, Prealpi, Appennini e aree adriatiche del paese. Per maggiori dettagli visitate l'app ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: La nuova di Sal da Vinci, poesia su Radio Italia, solo musica italiana. E Francesca da Palermo mi ha mandato una foto inequivocabile. Dice: mentre sudo per il caldo, impacchetto le mie cose in previsione del trasloco che dovrò fare a breve. Mamma, quanta fatica, ma puoi farlo con il caldo. Immagino che tu non potessi far diversamente. Un bacio anche a Teresa da Palermo, dice: sono una colf, niente ponte. O ancora: io ho 59 anni, scrive un'ascoltatrice, da due sono in pensione, anche se lavoro anche ancora nella mia sartoria, ma sono andata con 43 anni di lavoro. Ho iniziato a 14 anni, probabilmente come il signore che ha scritto dalla Germania, un'amica che non molla mai. Buon lavoro allora. Io sono al lavoro ma canto, così il lavoro è più leggero. È questo il compito di Radio Italia, solo musica italiana. Una foto, che peccato non poterla condividere. Chiara ha scritto: dall'Alpe Lavazzo in Alta Val Chiavenna, e specifica: la prima volta in baita di questi due cagnoloni stupendi, bovari ibernesi, Atena che è la cucciola e la mamma che è Lady. Ma sono due cagnoni bellissimi, cioè la cucciola meno cagnona, però diventerà grande. E poi: io oggi lavoro perché, essendo ascensorista, dobbiamo fare in modo che gli ascensori funzionino sempre. La cosa bella è che il 19 giugno andrò al concerto di Vasco con i biglietti vinti con voi, Massimiliano, e saluta Annalisa, la sua amica di sempre. Che bello. Alessia scrive dalla Sicilia e dice: volevo chiedervi quando sarà possibile prendere gli accrediti online per il concerto Radio Italia Live. E guarda, bisogna aspettare ancora pochissimo, perché ci sarà la conferenza stampa proprio a Palermo giovedì, il prossimo giovedì, il 4. Si parlerà di tutto, penso anche degli accrediti. Comunque saprai tantissime cose, e soprattutto Alessia si conoscerà anche il lungo elenco di artisti che verrà a Palermo. Finalmente sapremo il cast.
1: Disco Italia è Comuni Immortali di Achille Lauro.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi, ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€. Solo da Old Wild West.

0: di Elodie su Radio Italia, solo musica italiana, non si stanca mai. Gianni Morandi ha terminato a maggio il tour dei Palasport ed è pronto per il nuovo C'era un ragazzo estate 2026 e sarà impegnato per tutta l'estate con 15 appuntamenti all'aperto, dove il nostro Gianni Nazionale proporrà i grandi classici del suo repertorio ma anche pezzi più recenti, e continuerà a festeggiare i 60 anni della canzone C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e Rolling Stones. Trovate tutte le info su radioitalia.it e vi ricordo che noi di Radio Italia Solo Musica Italiana siamo la radio ufficiale di C'era un ragazzo estate 2026 di Gianni Morandi.
1: E dove andate quest'estate?
2: In Trentino, con i bambini.
1: Ah, vi piace camminare?
2: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merende in malga.
3: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
4: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con l'emaggio un litro a 99 centesimi.
6: Todis, buongiorno convenienza.
7: Ascolta, questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
8: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
9: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
8: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
9: E ci mantiene giovani.
8: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
9: Perché Oliveto è Oliveto.
10: Buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me, in palio 2000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
11: Collare se resto allacciato? Si parte! Se resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
12: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: Se resto allaccia la libertà!
13: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
14: Solo da un euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in quattro colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. Un euro batte forte sempre.
15: Termini e condizioni in negozi online.
16: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.

0: mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.

0: Radio Italia, solo musica italiana. Buongiorno, buona settimana, buon lunedì anche a te. Enzo Miccio, sei qui per Radio Italia Style. Ciao Enzo.
1: Ci sono, buon inizio settimana a tutti. Allora, cara Paoletta, chi ci ha scritto stamattina?
0: Innanzitutto ha scritto ad enzo.miccio@radioitalia.it, come possono fare tutti. Ha scritto Fabio da Torino. Buongiorno Paola, buongiorno Enzo, buongiorno a te Fabio. Sono alto 1,76 m, peso 86 kg. Quest'estate vorrei mettere delle scarpe estive aperte, ma non vorrei dare l'impressione di essere in ciabatte. Cosa mi suggerisci, Enzo?
1: Che non esistono le scarpe aperte. Allora, Fabietto mio, ma io ti voglio bene, ma cosa stai dicendo? È ovvio che una scarpa aperta si chiama sandalo o si chiama ciabatta per andare in piscina. Come si fa a non dare l'impressione di essere in ciabatte se tu sei in ciabatte? Quindi,
0: ma
1: caro
0: poveri.
1: Fabio, se vuoi mettere. Ma se Fabietto, ma bisogna dire la verità, bisogna dire la verità a questi nostri radioascoltatori, bisogna educarli, bisogna dargli dei consigli giusti. Se tu vai in piscina, se vai al parco, se sei in spiaggia, puoi mettere la tua ciabattina, se sei in vacanza, puoi mettere il tuo sandaletto, ma se invece è una vita normale, urbana, in città, al lavoro, eccetera, eccetera, il piedino dovrebbe essere bello chiuso all'interno di una scarpa estiva, che può essere anche una scarpa sfoderata, una sneakers, eccetera. Però non mi puoi chiedere di metterti in ciabatta senza dare la l'impressione, perché mi usi questo termine, non voglio dare l'impressione di essere in ciabatta. Ma è impossibile, caro Fabietto. Quella è una ciabatta e va bene, piedino curato, mi raccomando, tallone grattato, perché dopo un anno che sono stati all'interno di stivali e scarpe pesanti, il pedicure, il piedino deve essere perfetto, ma questo lo dico ai maschietti, ma lo dico anche alle femminucce. Quindi piedino perfetto e vi mettete in ciabatta per andare in spiaggia, per andare in vacanza, il sandaletto altrove. Il piedino va chiuso all'interno di una scarpa. No. Credo che il messaggio sia stato proprio chiaro, Fabio.
0: Sì, temo proprio di sì, senza speranze, povero. Beh, comunque Enzo,
1: ma no, ma perché?
0: Ma io te lo dico, un uomo con i piedi ben curati, con le Hawaiianas, ma sta da Dio. Chiaro che se deve andare in banca, no, però c'è quella ciabatta,
1: certo,
0: con 45 gradi, ma fa bene.
1: Ma va bene, ma dipende dove devi andare, se devi andare al lavoro forse no, dipende poi che lavoro fa, se fai il bagnino è perfetto.
0: Ne dubito, se no non te lo
1: chiedevo. Dacci delle notizie, caro Fabio, un abbraccio, noi ci sentiamo domani puntuali.
0: Ciao Enzo, ciao ciao, domani.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
1: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
3: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
1: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
3: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
4: Sempre al tuo fianco.
0: Radio Italia Solo Musica Italiana, sempre al tuo fianco.

0: male, forse è ancora più pazzo di te.
1: L'isola che non c'è, la canzone di Edoardo Bennato su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
3: Ti stiamo cercando. Se hai dai 16 anni in su e vuoi passare l'estate più bella della tua vita, prenditi gli ultimi posti rimasti per le vacanze Scuola Zoo in Italia e in Europa. Muoviti, vai su scuolazoo.com, perché se non lo vivi, non ci credi.
4: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
5: Wow.
4: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
6: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
7: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i succhi Selex, vari gusti da un litro, per tutto giugno a solo 1,15 euro, nei migliori supermercati come AEO e Famila.
8: Dai, Scudo, non essere arrabbiato.
9: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là, con quel panorama. O là, a partire da 29 euro, sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
10: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
12: Acquavira ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
13: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
14: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre, da quando non si chiamavano così.
13: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
14: Rispetto per le persone.
13: Recycle.
14: Dare nuova vita alle cose.
13: ESG.
14: Fare la cosa giusta, da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
15: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
16: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
15: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.

0: finire.
1: Non me lo so spiegare, Tiziano Ferro che è partito questo weekend, ha fatto la data zero nel suo tour negli stadi a Lignano Sabbiadoro in provincia di Udine, e questo show è stato di grande successo, di grande impatto, perché sul palco, oltre alla band, innanzitutto c'è un corpo di ballo che lo ha accompagnato in molte coreografie per una scaletta che ha più di 30 canzoni. E poi Tiziano Ferro si poteva avvicinare al pubblico perché c'è questa passerella di 24 metri, e per quelli che sono ancora più lontani c'erano 3 maxi schermi per una lunghezza totale di oltre 60 metri, quindi è impossibile dire ma non lo vedo bene. E dopo la data zero il tour partirà ufficialmente con una doppietta allo stadio San Siro di Milano sabato e domenica, quindi il 6 e il 7, poi proseguirà fino a metà luglio. E noi siamo la radio ufficiale del tour di Tiziano Ferro negli stadi, per manina infatti con Radio Italia, solo musica italiana.
2: Poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
2: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
2: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
3: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
3: Così ti risparmi anche tu, eh?
2: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
4: Iperceramica.
5: Ditemi che non sto sognando.
6: Cosa? Sconti fino almeno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate? Ma è una follia!
5: Arrivano i Crazy Days. Dal 28 maggio al 2 giugno, sconti pazzeschi a Franciacorta, Palmanova e Valdichiana Designer Village. L'occasione perfetta per dare una svolta al tuo look.

Ricordi Blanco ed Elisa su Radio Italia, solo musica italiana, e come a conferma di quello che abbiamo appena raccontato della prima data di Tiziano Ferro, la data zero, quella che è una prova generale, diciamo, arriva la testimonianza di Alessandra da Udine, che ha inviato proprio una foto, e dicevo che noi siamo per mano con Tiziano Ferro perché siamo la radio ufficiale del tour, e mi ha mandato proprio un'immagine del nostro logo gigante mentre lei era in attesa. In attesa del concerto, era già dentro e ha detto: sempre bellissime le atmosfere ai concerti e viva l'estate. Sono d'accordo con te, Alessandra, e su Radio Italia, solo musica italiana, pochi istanti alle 11.

E la gemella Eros Ramazzotti su Radio Italia, solo musica italiana. Non si può dir di no a un nonno. Se un nonno ti chiede, mi inviti, posso venire anch'io, tu cosa gli rispondi? Ma certo, nonno, è beato chi ha ancora i nonni. Perché faccio questo preambolo? Perché in un'intervista in TV Lino Banfi ha lanciato un appello al prossimo conduttore del Festival di Sanremo, e sappiamo tutti che è Stefano De Martino. Lino Banfi è il nonno d'Italia, lo sappiamo tutti, grazie anche alla serie TV Un Medico in Famiglia, però ha proprio chiesto chiaramente di salire sul palco del festival, dice lui, probabilmente per l'ultima volta. È un calcolo matematico, non si può mai dire di no, no? E lui compirà 90 anni a luglio e vorrebbe andare al Festival di Sanremo come amico, ha proprio usato questa parola, perché gli piacerebbe salutare la gente che gli vuole bene, e lì su quel palco sai quanti telespettatori ci sono. E ha anche raccontato che vedere l'applauso delle persone a Sanremo lo riempirebbe davvero di grandissima gioia, come è già successo in passato. Mo Stefano De Martino, su tutti affari tuoi, perché come puoi dir di no a Lino Banfi? Cioè veramente è difficilissimo, staremo a vedere come si comporterà, e di sicuro Stefano De Martino vorrà fare una buona figura, perché lui ci piace tanto. Lino Banfi è davvero, piace a tutti, così buonone, così tenero, e ispira poi da sempre grande simpatia. E noi ascoltiamo Tu mi piaci tanto, la dedichiamo proprio a Lino Banfi, c'è Safe.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che

La genesi del tuo colore Irama su Radio Italia, solo musica italiana, arriva dal Casentino questa storia, che è una delle quattro vallate principali della provincia di Arezzo, provincia bellissima toscana. E che cosa è successo? Che è possibile nel Casentino passeggiare nei boschi con un gruppo di asini. È l'idea di una guida ambientale, escursionistica ed equestre che si chiama Marta. Perché sono diversi rispetto al cavallo? Perché permettono di scoprire un turismo decisamente più lento e quindi, dice lei, una diversa educazione emotiva. È stata intervistata da Vanity Fair e racconta che queste escursioni ti obbligano a rispettare i tempi dell'asino. Non è l'asino che deve rispettare te, ma il contrario, sei tu che devi rispettare i suoi tempi. E quindi insegnano ai partecipanti a rallentare, a rivedere i propri ritmi frenetici, e poi se sei sull'asino e rispetti i suoi tempi ti viene meno la voglia di prendere un cellulare in mano. Quindi si passeggia accanto a un asino tenendo una corda in mano e si procede al suo passo, che è lento e cadenzato. Quindi tu impari a tenere il suo passo e si impara anche ad avere pazienza. In teoria servirebbe a liberarsi dall'ansia e allo stress, si ritroverebbe l'equilibrio. Dico si dovrebbe, perché magari non tutti sono adatti a questo tipo di passeggiata. A me piace dare il ritmo quando cammino e tenere il mio. Probabilmente mi farebbe bene andare al fianco di un asino. Certo, può succedere la stessa cosa con un essere umano, però qui è diverso e la full immersion, essendo a fianco di un animale, è completamente totale nei confronti della natura. Quindi è proprio, deve essere davvero una bellissima esperienza. E noi ascoltiamo Calma Metafisica, c'è Ermal Meta.

0: calma metafisica, Ermal Meta su Radio Italia, solo musica italiana. E avete voglia di una buona novella? La notizia è, quando dico novella intendo dire proprio la novella, cioè quella fresca, gialla, tenera e 100% italiana, ovvero la patata novella Selenella, un miracolo che si ripete ogni anno, ogni primavera. E quindi, visto che è proprio il suo momento, cosa aspettate? Gustatela come vi pare, vi consiglio con la buccia. Io la notizia, anzi la buona novella, ve l'ho data. Selenella, i valori della terra.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
3: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
4: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contact, perché la qualità ci vede benissimo.
3: Oh, Contact, adoro!
4: Contact, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
5: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
6: Inizio conto alla rovescia.
7: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
8: Fatto!
9: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
10: Ditemi che non sto sognando.
11: Cosa? Sconti fino almeno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate? Ma è una follia!
12: Arrivano i Crazy Days. Dal 28 maggio al 2 giugno, sconti pazzeschi a Franciacorta, Palmanova e Valdichiana Designer Village. L'occasione perfetta per dare una svolta al tuo look.
13: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
14: La pubblicità sembra durare per sempre.
15: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
16: Poche cose sono per sempre.
15: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
17: Negramaro, una storia ancora semplice. 2026. Da giugno, i Negramaro saranno in concerto nei più importanti festival e nelle principali arene outdoor d'Italia, fino al gran finale del 20 settembre all'Arena di Verona, per celebrare tutti i successi della loro ventennale carriera. Scopri tutte le date su friendsandpartners.it. Biglietti disponibili su ticketone.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
18: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
19: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
18: Verificare condizioni in negozio.
20: Dalla ricerca Arvan nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
21: Collare Seresto allacciato, si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
22: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
21: Seresto, allaccia la libertà!
23: Con Volotea e i suoi voli diretti dalla tua città, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... dove eravamo rimasti? Ah sì, hai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. Se non fai attenzione, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.

No, Ernia su Radio Italia, solo musica italiana, grande fermento tra gli artisti italiani che si preparano a partire e anche Max Pezzali. E prima di cominciare il suo tour negli stadi italiani è scappato dal caldo degli ultimi giorni, però per un motivo ben preciso, non era tanto per il caldo. È andato a Stoccolma insieme a sua moglie per incontrare un amico che si è trasferito lì in Svezia tanti anni fa e lì ne ha approfittato anche per riabbracciare altri amici apposta

arrivati da Miami. Quindi parentesi scandinava, adesso i concerti di Max prenderanno il via questa domenica a Lignano Sabbiadoro e poi andranno avanti per 14 date in tutta Italia. E poi a proposito di Lignano Sabbiadoro, ha detto che è stata proprio questa località a ispirare buona parte del suo nuovo show, anticipando che sul palco verrà messo in scena un Festival Max che è un omaggio evidente, nostalgico al famosissimo Festival Bar che lo ha visto protagonista svariate volte. Allora lo ascoltiamo, Max Pezzali con Lo strano percorso su Radio Italia, Solo musica italiana.

0: Buon vento, Giovanotti e Alfa su Radio Italia, solo musica italiana. Ora l'appuntamento è dedicato al cinema, ma oggi non vi parlo di un film, ma delle locandine dei film, perché hanno un obiettivo, quello di raccontare il film, invogliare ad andare a vedere quel film, e ci sono un sacco di strategie da seguire. Più una locandina è simile a un'altra, più si vuole suggerire che il film è di quel mondo lì, di quell'altro film lì. E alla fine degli anni 90 le locandine delle commedie italiane si sono uniformate sempre di più. Ad esempio il rosso per i titoli era già presente da tempo, però poi con il ciclone è diventato praticamente uno standard, e il titolo rosso su sfondo bianco poi è stato riutilizzato nelle locandine di molti altri film, però possono anche essere ingannevoli. Un esempio è quello di La vita è bella di Roberto Benigni, i due protagonisti, lui molto sorridente, il titolo in rosso su uno sfondo di neve, perché il film uscì a Natale, assomigliava alle commedie italiane, però non raccontava certo la drammaticità del film e il tema, che era quello dell'Olocausto. Un'altra tecnica che viene adottata è quella di pubblicare online dei manifesti un po' più audaci e diffonderli prima dell'uscita del film, e se queste locandine di prova non funzionano, allora vengono scartate e si passa a un'idea più convenzionale.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: WWE European Summer Tour. Il wrestling arriva finalmente in Italia. A Torino il 31 maggio e il 1 giugno per Clash in Italy e Raw. A Bologna il 5 giugno per SmackDown. E poi a Roma e Firenze il 6 e 7 giugno. Tutte le superstar di WWE, tra cui The American Nightmare, Cody Rhodes, Drew McIntyre, The Ring General Gunther, Jacob Fatu, Seth Rollins, Becky Lynch, The Ruler Oba Femi e molti altri. Biglietti su Live Nation.
3: Corri da Troni, cambia TV, fai gol, ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 3.

0: 900 euro, come il TV Samsung OLED 55S 90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Mon amour, che fragrance, che ammorbidante, oh là là, c'est travolgente. Con Mon amour le bucato, c'est magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
2: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là, con quel panorama. O là, a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
3: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
4: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
3: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
4: Come risparmia?
3: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
4: E i lavori?
3: Ma c'è Ristruttura Smart.
4: Così ti risparmi anche tu, eh?
3: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
5: Iperceramica.
6: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
7: C'era un ragazzo.
8: Dopo il grande successo nei Palasport, Gianni Morandi torna a far cantare in estate con il C'era un ragazzo tour estate 2026. Sarà l'occasione per riabbracciare il suo pubblico in giro per l'Italia a partire da agosto.
9: Fatti mandare dalla mamma.
8: Info e biglietti su tridentmusic.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
10: Collare Seresto allacciato, si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
11: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: Seresto, allaccia la libertà!
12: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte, sempre.
13: Termini e condizioni in negozi online.

0: Santa LDI H7 su Radio Italia, solo musica italiana. Riascoltiamo Luca Ward e la frase tratta da una canzone che abbiamo sentito stamattina.
1: Forse mi scriverai, ma sì, è lo stesso.
0: La canzone era Amore Bello di Claudio Baglioni, e qui apro una parentesi prima di parlare dell'ascoltatrice che si porterà a casa il gadget di Radio Italia solo musica italiana. Voglio fare gli auguri, e sicuramente vorrete farlo insieme a me, a Claudio Baglioni, perché ha una polmonite interstiziale acuta e quindi ha bisogno di cure e di riposo. Ha questa prognosi di 90 giorni, e questo vi farà anche pensare un'altra cosa.

che non potrà affrontare il Grand Tour La Vite adesso. Avrebbe dovuto debuttare lunedì 29 giugno in Piazza San Marco a Venezia ed è stato tutto posticipato di un anno, al 2027, proprio per questa polmonite. E rimarranno validi i biglietti acquistati per gli acquirenti che non potranno partecipare alle date posticipate di un anno. Sarà comunque possibile richiedere il rimborso fino al 30 giugno 2026. C'è il circuito di vendita utilizzato in fase di acquisto lo stesso. Comunque, se siete confusi, andate sul nostro sito radioitalia.it e trovate già tutte le nuove date. È ovvio che la salute è la prima cosa. Claudio, un abbraccio da tutti gli ascoltatori di Radio Italia, Solo Musica Italiana, che tu possa tornare in formissima il prima possibile, prima di questi 90 giorni necessari per stare bene dopo una polmonite acuta. Un abbraccio forte. Perdonami, Vita da Casa Massima, dalla provincia di Bari, che aveva indovinato la canzone. Un applauso a Vita, che lavora come impiegata. Bravissima Vita. A lei piace andare in palestra, fare Pilates, e il suo cantante preferito è proprio Claudio Baglioni. E saluta la sua famiglia. Vita, immagino che ti avrà fatto specie sentire tutto questo, però ecco, perdonami, però era davvero importante fare questo abbraccio a Claudio.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: avanti.
1: Eccomi qui, cara Paoletta, io non mi sono mai mosso, diciamo la verità, ecco,
0: sempre qui
1: sei tu che sei tornata. Hai avuto, detto, un weekend di fuoco. Come è andato il fuoco?
0: Molto bello. Ah, sì, molto intenso.
1: Bene,
0: il weekend.
1: Molto bene. Allora mi prendo la radio. Vabbè, sì. Di bello
0: adesso ad allenarmi.
1: Allenarmi, vabbè. Allora buon allenamento, cara Paoletta. È il momento dell'informazione e quindi
0: Sky TG24,
2: le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
3: Israele avanza in Libano e occupa la storica roccaforte di Beaufort. Rubio propone un piano per il cessate il fuoco. Netanyahu ordina nuovi attacchi su Beirut. Nuovi raid in Iran, incrociati tra Stati Uniti e Teheran, mentre Trump chiede condizioni più dure per l'accordo. Missili e droni lanciati anche contro il Kuwait. Ebola è negativo, il test effettuato dallo Spallanzani sul paziente di Cagliari rientrato dal Congo. Il ministero conferma che il rischio in Italia resta molto basso. È stato estratto vivo dopo 12 ore lo speleologo rimasto intrappolato ieri a 120 metri di profondità in una grotta nel Cuneese. Il ventenne ligure è stato trasferito in ospedale. Operai schiavi per costruire il nuovo consolato americano a Milano. Arrestato a Bergamo il manager turco, per IPM stava per scappare con la famiglia a Istanbul. Elezioni in Colombia, finisce l'era Petro, al ballottaggio il 21 giugno il trampiano Abelardo de la Espreia e quello progressista Ivan Cepeda, ma entrambi contestano lo spoglio. MotoGP, trionfo al Mugello per Bezzecchi, davanti a Martin, a terzo Bagnaia, tennis a Roland Garros cominciano gli ottavi, oggi in campo Cobolli, Berrettini e Arnaldi. Nasceva 100 anni fa Marilyn Monroe, icona del cinema americano, per raccontare il ritratto che va oltre la diva alle 21.15 su Sky Documentaries. Marilyn, c'era una volta Hollywood.
2: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: Ed eccolo qui, il primo incontro con un pezzo di classifica. Ieri vi ho raccontato interamente quelle che sono le 20 canzoni più trasmesse, più gradite di questa settimana, o meglio della scorsa settimana. Da oggi a venerdì a 4 posti al giorno ve le riracconterò. Partiamo con il primo spaccato. Oggi le posizioni che vanno dalla 20ª alla 17ª. Al numero 20 c'è Dito nella piaga. Ascoltiamo Che fastidio.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

0: Bam bam, bambina.
1: E al numero 17 un'altra nuova proposta, nuovo entrato e ultimo con Romantica.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Termina qui il primo spaccato, vi rinvio domani per il secondo. Adesso vi lascio qualche minutino, torneremo insieme tra poco con musica e notizie, vi accompagnerò anche oggi fino alle 13. A tra pochissimo.

0: mondo con i gelati lui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: AAA ti stiamo cercando. Se hai dai 16 anni in su e vuoi passare l'estate più bella della tua vita, prenditi gli ultimi posti rimasti per le vacanze Scuola Zoo in Italia e in Europa. Muoviti, vai su scuolazoo.com, perché se non lo vivi, non ci credi.
2: Let's go! Da MyoWorld la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, notebook Lenovo IdeaPad Slim 5, tuo a 849 euro, con gift card da 50 euro. Approfittane subito in negozio e online. MyoWorld.
3: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle, da linea fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
4: Quanti anni hai?
3: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
5: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
6: Ci sta.
5: Su una grande nave.
6: Ci sta.
5: A un prezzo piccolo.
6: Ci sta anche quello.
7: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
8: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
9: Sì, è di là sul divano.
8: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
9: E che fa? È uguale, no?
10: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
11: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
12: Dal 6 al 14 giugno torna la Milano Football Week. Il campo da calcio più bello di Milano si accende sotto le torri di City Life, con partite, sfide e attività per tutta la famiglia. La Gazzetta dello Sport ti aspetta alla Milano Football Week. Emozioni, divertimento e tanto, tanto calcio. City Life, Milano, dal 6 al 14 giugno. Perché il calcio è di chi lo gioca.

0: 1993 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Non lasciatevi tentare da altri impegni. Giovedì alle 21.15 c'è la nuova puntata di Money Road. Ogni tentazione ha un prezzo. L'esperimento continua.
2: Money Road, ogni tentazione ha un prezzo. Tutti i giovedì alle 21.15 su Sky.
3: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 7 giugno alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Ernia. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.
4: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui. Siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

Ed era Tu cosa fai questa sera, il nuovo singolo di Noemi che vi stiamo facendo ascoltare da venerdì scorso. La canzone è stata scritta appunto da lei, Noemi, insieme a Paolo Antonacci, mentre Vito Salamanca e Giulia si sono occupati della produzione. Tu cosa fai questa sera, insieme ai brani più amati del repertorio dell'artista, fa parte della scaletta dei suoi spettacoli estivi. Il tour di Noemi è partito lo scorso sabato 30 da Potenza e attraverserà festival e teatri all'aperto tra i più suggestivi d'Italia. Trovate il calendario completo dove? Ovviamente su radioitalia.it.

0: Notizia, la nostra bella redazione mi fa parlare di cattive abitudini da eliminare per realizzarsi. Se si ha l'obiettivo di realizzarsi sia nel privato che nell'ambito lavorativo, ci sono alcuni comportamenti da eliminare. Prima di tutto bisogna smettere di rimandare continuamente decisioni e azioni in modo da aumentare le opportunità di crescita. Poi non ci si deve concentrare esclusivamente sui problemi. Questo rende più difficile riconoscere e sfruttare le opportunità di miglioramento e successo. Va eliminato anche il timore eccessivo di sbagliare, che porta a bloccarsi. Infine, il vero miglioramento per realizzarsi richiede flessibilità e voglia di adattarsi.
1: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
2: Allora, ci siete?
3: Acquavira ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
4: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
5: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
6: Ops.
5: Ops.
6: Ops.
5: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
6: Ops.
5: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
7: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
8: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
9: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a €1.700 di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
10: La nazionale femminile di Andrea Soncin torna in campo per le qualificazioni ai mondiali. Venerdì 5 giugno, ore 18:15, allo stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani di Pisa, le azzurre sfidano la Serbia in una partita fondamentale per il cammino verso la Coppa del Mondo. La live performance di Lorenzo Fragola durante l'intervallo. Vivi l'emozione della nazionale dal vivo e sostieni le azzurre. Acquista subito il tuo biglietto su ticketing.fgc.it.
11: Ehi, ma chi pensa a pagare la mensa della scuola?
12: Io.
11: E la multa dell'altro giorno?
12: Io.
11: E a dirmi quanti punti ho sulla patente?
12: Io.
11: E a conservare per me i documenti che non trovo mai?
12: Io.
13: Basta un tap e a farti avere i servizi pubblici sul tuo smartphone ci pensa io.
14: Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala ora.
15: Pago PA e Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
16: Sono arrivati Black Friday Days Summer Edition in Rinascente. Fino al 2 giugno sconti fino al 50% sui migliori brand moda, beauty, accessori, casa, design, food e wine. Ti aspettiamo in tutti gli store Rinascente e online.

0: La nostra bella redazione mi fa parlare di profumo di latte. Il mondo dei profumi non smette di sorprendere. Dopo le fragranze ispirate alla pasticceria, di cui vi abbiamo già parlato qui su Radio Italia, sulla musica italiana, la nuova tendenza ora sembra essere l'aroma di latte. I nuovi profumi prendono ispirazione non solo dal latte classico, ma anche da quello di mandorla, di riso, di cocco, eccetera, eccetera, eccetera. Le fragranze vogliono evocare l'infanzia, la sensazione di pulito o, se abbinato con note fruttate, a un ambiente esotico.
1: Ditemi che non sto sognando.
2: Cosa? Sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate?

0: estate. Ma è una follia! Arrivano i Crazy Days. Dal 28 maggio al 2 giugno, sconti pazzeschi a Franciacorta, Palmanova e Valdichiana Designer Village. L'occasione perfetta per dare una svolta al tuo look.
1: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
2: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.

0: Marina.
1: Buongiorno Marino.
2: Buongiorno capo. Come buongiorno andiamo? Tu bene capo, bene lei?
1: Benissimo. Cara Francesca, tutto bene?
3: Buongiorno capo. Benissimo. Anche lei tutto bene?
1: Sì.
3: Noi siamo sempre qui, vede?
1: Io sono sempre qui. Avete fatto un buon weekend?
2: Bene, sì capo, tutto a posto.
1: Tutto
2: lei?
1: A posto? Io sì. Qua, cioè qua mezzogiorno alla una, passa via un attimo. Non
2: è
1: te
2: un
1: ne,
2: piacere.
1: Non te ne accorgi neanche, poi io sono felice quando posso parlare con alle amiche e gli amici dell'ascolto, raccontando ovviamente classifiche, notizie, musica, anticipazioni, perché da venerdì abbiamo i singoli nuovi,
2: ecco,
1: che ovviamente continueremo ad ascoltare anche questa settimana, giusto?
2: Certo, certo.
1: Bene, allora vi lascerei la radio, ma come accade sempre, prima di voi avrà il luogo in questa stanza il solito rito, perché entrerà con la sua novitanza.
3: Sì,
1: perché ha le novità anche
3: certo,
1: lui,
3: certo.
1: Con le sue anteprimanza,
3: anche
1: che è
3: pure,
1: complicato,
3: sì,
1: e con la sua ascoltanza, perché l'ascolta anche lui per la prima volta queste canzoni.
2: Sì.
1: Chi?
3: Augusto.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Ancora un rinnovato cordiale buon lunedì, 1° giugno 2026. Il tycoon sta Ben-Hur, però è un cicciun. 3 ore di check-up per il presidente degli Stati Uniti, come vuole la legge. La salute è risultata ottima, ma pesa 108 kg e deve mettersi a dieta per calare parecchio. Ha 79 anni, non ha problemi sul piano cognitivo, lo dice il medico, un capitano di marina, si chiama Shin Barbarelli. E grazie tycoon, i dazi americani sono costati finora alla piccola e media impresa italiana 1.293 milioni per mancato export, lo dice Confartigianato. Di nuovo grazie tycoon. 2 giugno iniziano le celebrazioni per l'80° anniversario della Repubblica, domani ci sarà il top. In campo le massime cariche dello Stato, sono cerimonie fastose, giustamente fastose, visto l'80° e per il contribuente purtroppo però anche costose, ma come si dice ne vale la pena. Avanti coi fanti! Il messaggio di Mattarella alla fanteria, al raduno palermitano, anima di rinascita, dice oggi i fanti sono impegnati in missioni di pace. Lo speleologo incastrato a meno 120 metri nella grotta dei cinghiali volanti a Gavessio, nel Cuneese, in Piemonte, è stato liberato. Nessun caso di Ebola in Sardegna, negativi i controlli. A Ostia, in auto, cercano di sfuggire alla volante della polizia, investono una 14enne e una 15enne, poi si schiantano su un'altra auto e vengono acchiappati. In Myanmar, terribile, decine e decine di morti e di feriti nella deflagrazione di un edificio che sembra era stoccato di esplosivo per la miniera. I migranti risparmiavano sui servizi dei centri di accoglienza destinando i soldi a viaggi e cose di lusso, coinvolte 8 persone in una inchiesta a largo raggio. Il Papa ha ricordato la guerra dicendo: possa la divina sapienza illuminare la coscienza di chi ha l'autorità per orientare le decisioni, ha detto il Santo Padre. E Trump, rieccolo, a proposito di Papa, è tornato ad attaccare Papa Leone dicendo: gli spieghino che l'Iran non può avere la bomba atomica. Intanto il mondo spera, ancora una volta spera, che ci siano risvolti positivi nelle speranze di pace. Il mare fa bene ed è anche un business. Vacanze al mare sempre più costose. Un'indagine annuale di Alto Consumo dice che i prezzi degli stabilimenti balneari registrano un aumento medio del 6% rispetto all'anno scorso e del 24% negli ultimi 5 anni. In alcune località i rincari arrivano fino al 16%. Altro Consumo ha telefonato a 222 stabilimenti in 10 località italiane: Lignano, Rimini, Senigallia, Palinuro, Alassio, Taormina, Giardini Nacasos e Anzio. La più costosa è risultata Alassio, la più economica Lignano. In Sicilia i maggiori aumenti sostiene Altro Consumo. La cosa migliore, beh, è verificare, dice Alba Parietti. C'è un tipo di uomo che finisce per soffrirti per lo stesso modo per cui ti ha voluta: il tuo potere, la tua bellezza, la tua luce, la tua autonomia, il tuo amor proprio. È un uomo con un'autostima fragile, con un ego ferito e gonfiato. Alba, ma lei quante ne sa? Lo sport, tutti con la racchetta in mano, c'è il fiorfiore del tennis italiano. Tutti sperano che la Roland Garros si tinga completamente di azzurro. Dai, dai, dai, a tutti e tre. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto e a risentirci alle 24.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Condizioni di instabilità su parte del paese, con temporali localmente violenti. Nel pomeriggio la discesa di una linea temporalesca porterà fenomeni anche di forte intensità tra l'Emilia-Romagna, le Marche, l'Umbria, aree interne della Toscana e Abruzzo. residui rovesci anche sulle prealpi del Triveneto, soleggiato altrove. In serata si andrà verso un temporaneo miglioramento, con gli ultimi acquazzoni solo sulle regioni del Medio Adriatico, ma comunque rapido dissolvimento. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. A voi buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: stupidi ragazzi, ok Raf, ok, ma ragazzi stupidi noi due, non tu e io e il pesciolone.
1: Sento dalla base che c'è quel
2: pesciolone bestione.
0: Buongiorno, bentrovati, buon inizio, è lunedì oggi?
3: Dai che è lunedì. Ciao ragazzuoli, mi siete mancati.
1: Oggi è lunedì.
3: Ciao.
1: Ma noi chi siamo? Diciamolo subito.
0: Sì.
2: Mauro Marino.
0: Perfetto.
2: Francesca Leto.
0: Oggi è il 1° giugno, quindi diamo ufficialmente il benvenuto al mese che ci traghetterà come Caronte nell'estate.
1: Esatto,
0: va bene?
1: Allora perfetto. Per prima cosa Mauro permettimi di ringraziare e salutare tutti gli amici e le amiche che sono venute a trovarmi a Rimini Wellness e che ti salutano.
0: Grazie.
1: Ti hanno portato i saluti pensando che anche tu fossi lì fare il fitness con me.
0: Ero sottoterra che tenevo su il palo dove tu ti aggrappavi.
1: Esatto, quindi grazie, è stato molto bello. Ho avuto anche il concerto di Vasco, la data zero di
0: allora,
1: Rimini.
0: Vuoi anche
1: è stato un weekend
0: una fetta di mortadella,
1: bellissimo.
0: Non lo so, dici.
1: Si vede che sono più luminosa del solito.
0: Io invece niente, saluto comunque tutti. Che altro volevamo dirvi? Ah sì, il numero, se eventualmente
1: il numero certo
0: volete...
1: per voi, il 331-995-0095, così vi salutiamo.
0: Perfetto.
1: E sentiamo dove siete, cosa fate, eccetera eccetera.
0: Scusa, stavo buttando l'occhio di là dal pesciolone bestione.
1: Sì.
0: Dietro di lui c'è uno schermo di un PC.
1: E cosa? Io non vedo fino
0: non so,
1: là.
0: Deve ordinare il pranzo che vedo che... Ah, non è tuo? Non so, vedo...
1: Ha già mangiato il pesciolone
0: posto
1: magari.
0: Giusto per fermarsi a tavola, vedevo,
1: ah, sì?
0: Non capivo come va.
1: Andiamo
0: vabbè,
1: a scoprire.
0: Comunque
1: allora.
0: Abbiamo un po' di amici da salutare, lo faremo dopo che abbiamo già dei messaggi, intanto il numero l'abbiamo dato.
1: Sì.
0: Abbiamo aperto con la nuova di Raf, prima c'era Vasco, un senso, adesso al cinema 25 secondi.
1: Veloci.
0: Poi musica.
4: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
5: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.

0: non capisco questa tendenza. Stavo riflettendo tra me e me, che tra l'altro siamo a poca distanza, sul fatto della, qua dice: mi vuoi più suoro porno diva.
1: Sì.
0: Poi le bambole di pezza hanno fatto la canzone, si intitola Porno. Dove andiamo a parare qua, ragazzi? Cioè,
1: staremo a vedere con le prossime canzoni.
0: Ci stavamo domandando questo proprio, io e me.
1: Tu e te stesso.
0: Sì, sì, adesso lo sai anche
1: io
0: tu e lo
1: stavo neanche
0: tutti
1: pensando questa cosa qua.
0: Lo so, tu eri concentrata su Wellness, là,
1: Rimini. Sì, sì, su Rimini Wellness.
2: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
4: Todis, buongiorno convenienza.
5: Collare se resto allacciato? Si parte! Se resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Se resto allaccia la libertà!
7: Ditemi che non sto sognando.
8: Cosa? Sconti fino almeno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ma è una follia!
9: Arrivano i Crazy Days. Dal 28 maggio al 2 giugno, sconti pazzeschi a Franciacorta, Palmanova e Valdichiana Designer Village. L'occasione perfetta per dare una svolta al tuo look.
10: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
11: Mon amour, che fragrance! Che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgeant! Con Mon amour le bucato, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
12: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
13: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
14: Da MD siamo pronti ad affrontare l'estate nel migliore dei modi. Ad esempio, fino al 14 giugno, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere uno zaino termico da 20 litri in diversi colori con soli 3,50 euro in più. Da MD, l'estate è già arrivata.
13: Ti aspettiamo!
12: MD, buona spesa Italia.

0: Ma mi ricordi una, mi ricordi due.
1: Ma sai che, ma noi siamo collegati, vedi, stavo proprio pensando che mi piace quella frase.
0: Stiamo ascoltando la stessa radio.
1: Guarda,
0: scommetto,
1: caso.
0: Scommetto proprio che
1: vuoi, fallo tu, dai. Siamo pronti per il primo giro dei saluti a caso.

0: quello che è successo nel derby ha dell'incredibile. Come si può pensare di portare le famiglie allo stadio se poi accadono queste cose incredibili?
1: Purtroppo sono cose brutte che non dovrebbero accadere.
0: E noi
1: lo diciamo
0: sempre, un messaggio
1: purtroppo
0: diverso.
1: Però ci sono sempre quelli un po' fuori del cocomero che fanno queste cavolate.
0: Purtroppo sì.
1: Poi,
0: Leandro,
1: vorrei fare un saluto allo zio Corra, che è un grande fan e ascolta sempre la vostra radio. Frango da Spilimbergo. Frango.
0: Ciao zio Corra.
1: Ciao.
0: Un grande saluto a voi, vi ascoltiamo sempre dalla Spagna. Ci fate sentire un po' più vicini a casa. Vorrei fare un augurio speciale al mio fidanzato Vincenzo, compagno di mille avventure, risate e momenti indimenticabili. Buon anniversario.
1: Auguri.
0: Grazie per ogni giorno trascorso insieme e per tutti quelli che ci aspettano. Ti amo, Maria.
1: Auguri
0: ragazzi,
1: Maria
0: che
1: Teresa,
0: bello.
1: Maria Teresa.
0: Maria Teresa.
1: Ciao
0: Maria
1: caro
0: Teresa.
1: Mauro e cara Francesca, mi fate sempre bellissima compagnia, vi voglio tanto bene. Grazie Ele, grazie mille,
0: grazie.
1: Leonora.
0: Grazie.
1: Poi ci ha mandato prima un messaggio su WhatsApp, no, al mio numero, Camorcia.
0: Ah, vedi? Vedi che vi volete bene.
1: Che è in un ranch.
0: In un ranch. Fa il pistolero nel ranch.
1: Fa il pistolino. E in un ranch nell'Astigiano.
0: Bello,
1: con la fidanzata,
0: bello.
1: Che salutiamo.
0: C'è Rowena anche.
1: Rowena.
0: Allora
1: Rowena,
0: ciao ragazzi.
1: Scappa finché sei in tempo.
0: No,
1: scappa,
0: ma dai che sono lì che si
1: scappa,
0: rilasciano.
1: Scappa,
0: dai,
1: scappa,
0: dai.
1: Ti prego, scappa. Federica Abbate, c'è Superman, la canzone nuova.
0: Vai.
1: Giusto? Vai.

0: Zucchero è in volo,
1: volevo dirlo. È in volo, a che ora arriva?
0: Non lo so, comunque è in volo, ce l'ha detto. Va bene, finiamo il giro dei saluti, prego.
1: Allora, ci scrive Virna. Ciao ragazzi, qui ci vorrebbe la musichetta di Aggiungi un posto a tavola, vuoi farla? Ecco.

0: salutate la gentile signora Chiara dell'incantevole antica corte casa Marini, la Stefi, il Giampaolo ed Edoardo, che hanno mandato la storica ricetta della saggia signora Chiara, che io ho sentito, grazie Virna, e prenderò spunto per le mie ricette.
1: Posso tagliare la musichetta? Grazie. Bene, ciao ragazzi, vi stiamo ascoltando dal Lido di Sesto. Ma Sesto San Giovanni?
0: Lido di Sesto?
1: Non lo so, sarà al mare di Sesto. Se siamo a Colonia Monzese Beach, no, scherzo. Ci potete salutare, grazie Johnny, Massi, Jessica, Chicco, Ale, Andre, Diego e Kevin. Ciao ragazzi, buon mare, buon sole. Poi...
0: ciao FM, non posso crederci, domani saremo chiusi, quindi riposo. Bravo. Andrò a Ostana.
1: Ostana, come no? Vicino zona mia, saluto
0: zona
1: quelle
0: di Mauro,
1: parti lì.
0: Infatti. Grazie Stefano.
1: Dice che ha visto un po' di cose su Instagram di Francesca Rimini.
0: Sì, bravo. Pubblicato un po' di cose, grazie Stefano.
1: Poi amici, voglio augurare buon compleanno al mio cuginetto Leonardo, che oggi compie 17 anni. Vanessa, Laura ed Eva da Modica.
0: Auguri Leo! Auguri!
1: Guarda, ti dedichiamo una canzone un po'...
0: bella, un po'...
1: la parlavamo prima.
0: Un po' porno.
1: Un po' porno.

0: Va bene, abbiamo capito che si legge porno, come dicono le bambole di Pezza. Abbiamo altri messaggi che avremo modo di leggere dopo. Parleremo anche di un incidente particolare.
1: Molto particolare, sì.
0: E poi basta, è finito. Possiamo
1: come
0: andare.
1: No,
0: sì,
1: no, c'è, no,
0: senso, cosa,
1: adesso
0: cosa
1: che
0: c'è?
1: Andiamo un attimo.
0: Ah, andiamo un attimo.
1: Torniamo subito.
0: Poi torniamo, certo.
2: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micobloc Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea dermovitamina Micobloc in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
3: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
4: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl.

0: Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
1: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
2: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.
3: Dalla ricerca Arval nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
4: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle, da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
6: Quanti anni hai?
5: 80! 80 anni! Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. La Ticini dal 1946.

0: Swan.
1: So, volevo dire una cosa a Lea, eh?
0: No, dicevo niente, no, di pure, di. Cosa
1: vuoi
0: dire?
1: Hai detto che
0: yeah,
1: non...
0: nice one.
1: Ah,
0: nice
1: ok.
0: One. Come okay. dice il nostro amico.
1: Senti, ma sì. Leandro ci chiede, ma sì. siete in diretta o no?
0: No, siamo come registrati, no? Siamo
1: non
0: registratissimi.
1: Siamo,
0: siamo registratissimi, sono le 13:54 minuti e 15, 16, 17, 18
1: certo.
0: secondi.
1: C'è qua anche la nostra amica Serena,
0: questa,
1: ciao
0: questa è l'ora Serena.
1: Sì, lei passa di qui
0: passa
1: a salutarci sempre.
0: Allora parliamo della prossima artista che stiamo per ascoltare. Giordana Angi ha ricevuto il premio Margutta, via famosissima di Roma, la via delle arti si chiama così il premio, per essere una delle voci più autentiche, potenti, versatili della scena musicale contemporanea.
1: È vero, tra l'altro è un premio prestigioso perché insomma è un premio che viene certo. assegnato da oltre 20 anni, quindi ha anche un valore storico. Lei è stata veramente molto contenta, tra l'altro sì. nel 2027 tornerà live nei principali teatri italiani beh. Di tutta Italia con beh. Il suo tour. Le date le trovate come sempre sul nostro sito.
0: Molto bene, brava Giordana Angi, complimenti, e intanto ce l'abbiamo quando poi ci lasceremo.

0: giochiamo, dai.
1: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.

0: caduti.
1: Allora, innanzitutto Leandro voleva sapere se domani eravamo in diretta.
0: Anche domani, Leandro.
1: Paola dice: nel weekend ero a Rimini, volevo andare a conoscere dal vivo Francesca e mi sarebbe piaciuto, ma per 2 giorni sono stata accompagnata già al mattino fuori dallo stadio Romeo Neri e non ce l'ha fatta.
0: Paola era lì accampata, perché sennò il posto va preso e tenuto subito.
1: Scusa, la volevo dirti, fatti controllare le tonsille, perché sono un po' infiammate secondo me.
0: Ho visto anch'io da qua. Sì,
1: no,
0: sì.
1: Che lo sbadiglio, ho visto le tonsille. Siccome devi far controllare le tonsille.
0: Io scavallerei, Marcella. Se prego, sei d'accordo. Prego. Sono 2:01.

0: Inegramaro. Inegramario.
1: Ovvero. Che erano qui l'altro giorno. Allora, molto bene, parliamo del fare o non rifare il letto la mattina.
0: Esatto, perché ovviamente lo studio, c'è stato uno studio su questo, dice, attenzione.
1: Alziamoci oggi, cosa facciamo? Non rifacciamo il letto. Alziamoci, facciamo uno studio sul fare o non fare il letto la mattina.
0: E
1: così hanno fatto. Allora, ogni mattina una delle prime azioni che compiamo è rifare il letto, o perlomeno molti, non tutti. Non rifarlo potrebbe sembrare una semplice scelta pratica, ma secondo gli esperti di

0: psicologia, questa azione potrebbe avere implicazioni più profonde riguardo al nostro stato mentale e alle nostre abitudini quotidiane, giusto?
1: Bene, ma cerchiamo di approfondire la notizia e capire cosa dicono gli esperti su questa faccenda del fare il letto sì e fare il letto
0: non
1: no.
0: Non ci hanno dormito la notte, beh, fatto.
1: Appunto. No, perché io vorrei fare uno studio sul perché gli studiosi devono pensare a fare uno studio su questa
0: roba. Lo faranno prima o poi.
1: Comunque. Allora, attenzione, chi non rifà il letto al mattino potrebbe volerci dire che vogliono essere più liberi da una routine rigida che impone di rifare il letto al mattino, vogliono essere più spontanei nella loro vita, decidere loro.
0: Più flessibili, diciamo, una vita più flessibile.
1: Cioè, il letto me lo faccio quando voglio.
0: Chi invece decide di farlo, cosa fa?
1: Dice che no, lui invece lo fa subito perché lui vuole trarre benessere da quella sensazione di pace e pulizia che ha dal letto appena fatto.
0: Perfetto, quindi in sostanza praticamente questi qua si sono riuniti, non ci hanno dormito la notte, non hanno rifatto neanche il letto, molti di loro
1: dovevano correre subito
0: in orario per fare la ricerca e poi ci dicono fate come vi pare, nel senso se volete rifarlo lo fate, se non volete rifarlo non lo fate, se volete uscire dalla stare più sereni non lo fate, se volete una cosa più lo fate. Fate, giusto?
1: Fai te.
0: Quindi fai quello che vuoi, in sostanza ci dicono quello. Ma sono bravi questi qua che fanno.
1: Bravi.
0: Io farei un applauso a questi delle ricerche.
1: Comunque, amici della ricerca, io non esco di casa se non ho fatto il letto.
0: Hai dei problemi.
1: Ho dei problemi.
0: Hai dei problemi molto gravi. Hai dei problemi gravi.
2: Disco Italia è Comuni Immortali di Achille Lauro.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse...

0: con lo sfogo.
1: Parlavamo prima del letto. Ascolta, da rifare. Oh, sì.
2: Mi hanno fatto sobbalzare tutti.
1: Non te l'aspettavi.
2: C'era quel pesciolone, sì, con le lacrime dallo sbadiglio, certo, che è sobbalzato.
1: Anche DJ Paolo Negri, che ho visto un po' perplesso. No, stavamo dicendo, mentre un quarto d'ora fa, perché la canzone, sì, di Venditti era parecchio lunga, compresa quella di Achille Lauro, che è il disco Italia, parlavamo appunto del letto da rifare o non rifare. Sono arrivati parecchi messaggi che poi andremo anche ad ascoltare.
2: Stiamo parlando anche di un'altra
1: anche di un
2: cosa.
1: Telecomando, ma che non,
2: comunque,
1: ma non c'entra
2: sul
1: niente.
2: Sul letto da rifare vi ha interessato? Sì, è stato, sì, molto, sì, poi ne ci
1: parliamo tra,
2: sì,
1: poco,
2: sì, sì.
1: Prego, prego.
3: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari, la prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
4: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
5: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
6: Sì, è di là sul divano.
5: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
6: E che fa? È uguale, no?
7: Se non ami le sorprese, scegli Iren 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
8: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
9: Radio Italia Solo Musica Italiana è radio ufficiale del Giova Summer Party 2026.
10: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
12: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
13: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
14: Quanti anni hai?
13: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. La Ticini dal 1946.
15: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione, minuto per minuto, della Coppa del Mondo FIFA 2026, dall'11 giugno al 19 luglio, sui canali Rai.
16: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima. La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
17: E dove andate quest'estate?
18: In Trentino, con i bambini.
17: Ah, vi piace camminare?
18: Sì, camminare.

0: Camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merende in Malga.
1: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.

0: Come Funk, la canzone nuova di Francesco Gabbani, prima Diodato con
1: Fai rumore.
0: Esattamente, che è lo stesso rumore di prima dei polmoni caduti. Allora parliamo di questo, no? Cosa vuol dire non rifare o fare il letto?
1: Sì, sì, lo
0: la mattina, questo studio di cui abbiamo parlato prima. Sentiamo cosa dicono i nostri ascoltatori.
2: E poi ci sono io, che per istinto vorrei farlo, e invece non lo faccio perché faccio prendere aria sia al, al materasso che alle lenzuola.
0: È giusto.
2: Dopo una notte di dormire, così per far arieggiare dove andrò a ridormire il giorno successivo.
0: Hai ragione, quindi non lo fai proprio. Però
1: lascia sempre così, allora.
0: Esatto, ecco. E molti non lo rifanno, però molti dicono che è giusto non rifarlo immediatamente, bisogna fare arieggiare un po', insomma, ecco.
1: Sì, sì, Eleonora invece per rifare la mattina, rifare il letto è la cosa giusta, così la stanza è anche ordinata, quindi sì, io lo rifaccio subito, dice Eleonora.
0: Beh, sentiamo cosa dice anche l'altro vocale.
3: Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Ciao. Io non rifaccio subito il letto perché come dicono gli esperti di igiene, il materasso deve respirare, deve rilasciare il sudore, si deve raffreddare perché altrimenti si rovina, oltre ad incamerare più acari.
0: Ciao,
3: buona giornata. Allora, Evelina da Verona.
1: Però allora dovremmo dire agli studiosi di specificare quel subito, quanto subito deve essere, perché anch'io arieggio, ma non è che arieggio tutto il giorno,
0: un po'
1: mezz'oretta
0: però se
1: così.
0: Se tu fai il militare ti insegnano a farlo subito il letto, però
1: cioè,
0: ormai
1: lì
0: il
1: gli acari dormono con gli acari, basta.
0: Tu dormi con gli acari. Comunque sta di fatto che questo argomento del letto ha interessato i nostri ascoltatori, ci fa molto piacere e questo è quanto. Però
1: esatto.
0: A questo punto vogliamo dire a questi qua, gli ultimi della ricerca.
1: Sì.
0: Cosa l'avete fatta fa sta ricerca? Se poi non ci date una.
1: Ci lasciano nel dubbio.
0: Ci lasciate lì.
1: Così
0: appesi. Quindi bisogna farlo, bisogna farlo. Cioè, uno dice che bisogna farlo, l'altro dice che bisogna farlo.
1: Fate bobis.
0: Non sappiamo.
1: Non sappiamo.
0: Io dormo senza niente, sul lettino, così almeno.
1: La branda? Sulla branda.
0: Il lettino del mare, quello d'estate.
1: Sì,
0: vabbè,
1: sì.
0: Dormi lì al fresco, sulla spiaggia, guardi la luna. Che meraviglia.
1: In inverno?
0: In inverno mi copro, andiamo al cinema.
4: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
5: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
5: Non riesco a capire, sono persone.
6: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
5: Cosa vuoi fare?
7: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Sempre al tuo fianco.
4: Radio Italia, sempre al tuo fianco. Con la migliore musica italiana.

0: Ti stai preparando per uscire?
1: Già adesso, un po' in anticipo.
0: Non lo so. Le vibrazioni, la nuova ambiguità, così strafatta di coriandoli. Questo è il titolo completo di questa canzone. Prima c'erano i due giornalisti.
1: Continua questa diatriba sul letto, lo fai subito letto. Prima di uscire, lo lasci lì e
0: allora,
1: arrivano messaggi. Allora, io fedele alla tradizione, io non faccio il letto, ma faccio il cubo.
0: Bravo!
1: Viva il quarto SCA 1998 Padova.
0: È militare.
1: Marco da Belgioioso, che saluta i suoi commilitoni. Ciao Marco.
0: Anna da Gallarate, io non rifaccio il letto al mattino presto perché vado a lavorare alle 4. Mm. Giustamente. Quando torno sono stanca, la sera prendo lenzuola e mi copro, così arieggia sempre. Vedi, ha risolto il problema.
1: Vedi,
0: però
1: sì.
0: Se ti alzi alle 4 sei anche giustificato.
1: Sei meno ore sotto le coperte.
0: Sì. Quindi. Comunque auguriamo a tutti con safe.
1: Buona domenica.
0: Buona domenica, anche
1: ma
0: se è lunedì.
1: È
0: pazienza.
1: C'è ancora una settimana.
0: È pazienza.

0: la domenica.
1: Chi è?
2: Ciao ragazzi, ma ciao. Se io la mattina quando mi alzo alle 3:30 mia moglie, poi la mando a dormire sul divano. Ciao da Vincenzo.
3: Vincenzo, è vero, se devi scoperchiare subito.
1: No, butti giù la moglie dal letto.
3: La mette sul divano,
1: la
3: esatto.
1: Metti sul divano e rifai, apri il letto, rifai
3: ma
1: il letto.
3: Probabilmente lo farà sua moglie dopo.
1: Probabilmente sì.
3: Lei.
1: Va bene, grazie.
4: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
5: Ti stiamo cercando. Se hai dai 16 anni in su e vuoi passare l'estate più bella della tua vita, prenditi gli ultimi posti rimasti per le vacanze Scuola Zoo in Italia e in Europa. Muoviti, vai su scuolazoo.com, perché se non lo vivi, non ci credi.
6: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Non lasciatevi tentare da altri impegni. Giovedì alle 21:15 c'è la nuova puntata di Money Road. Ogni tentazione ha un prezzo. L'esperimento continua.
8: Money Road, ogni tentazione ha un prezzo. Tutti i giovedì alle 21:15 su Sky.
9: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
10: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
11: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
10: Oh, Contacta, adoro!
11: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
12: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
13: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino memory bambù con chiusura zip a 7,99 euro. E da giovedì, bruciatore diserbante da 2000 watt a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
14: Dal 6 al 14 giugno torna la Milano Football Week. Il campo da calcio più bello di Milano si accende sotto le torri di City Life, con partite, sfide e attività per tutta la famiglia. La Gazzetta dello Sport ti aspetta alla Milano Football Week. Emozioni, divertimento e tanto, tanto calcio. City Life, Milano, dal 6 al 14 giugno, perché il calcio è di chi lo gioca.
15: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
16: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
15: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
16: Rispetto per le persone.
15: Recycle.
16: Dare nuova vita alle cose.
15: ESG.
16: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
17: Negramaro, una storia ancora semplice, 2026. Da giugno, i Negramaro saranno in concerto nei più importanti festival e nelle principali arene outdoor d'Italia, fino al gran finale del 20 settembre all'Arena di Verona, per celebrare tutti i successi della loro ventennale carriera. Scopri tutte le date su friendsandpartners.it. Biglietti disponibili su ticketone.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
18: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Melodia, Salda Vinci, poesia, prima Biagio Antonacci, quanto tempo è ancora?
1: Ancora,
0: stiamo parlando del letto, se rifarlo o non rifarlo la mattina, molti dicono sì, molti dicono no, alcuni dicono che fa bene, altri dicono che non fa bene, comunque niente, sta di fatto che il vincitore di oggi è lui, prego, sentiamo.
2: Poi semmai ci sono io, che il letto è fatto, bello sistemato, le lenzuola cambiate, pulite, tutto bello sistemato, e la sera mi corico nel divano. C'è un po' di intelligenza ci vuole a volte, ragazzi.
0: Bravo.
1: Io userei questo metodo anch'io.
0: Lui è il vincitore.
1: Tu lo fai, poi lo lasci lì. Così,
0: lo lasci
1: e
0: fatto,
1: usi il divano.
0: E dormi
1: però,
0: sul divano.
1: Scusa un attimo, però adesso. Allora.
0: Poi scusa, metti fuori il divano sul balcone
1: guarda,
0: per farlo arieggiare.
1: Come fai a arieggiare? Poi cosa
0: metti
1: fai? Sfoderi tutto
0: metti
1: il divano?
0: Divano sul balcone. Ma, metti il divano.
1: So, comunque.
0: Chiudiamo l'argomento letti con quest'ultimo messaggio, se vuoi, se ti piace.
1: Allora. C'è questo nostro amico che si chiama Mauro.
0: Ecco.
1: Non sei tu.
0: Non sono io. No.
1: Io non ho un altro modo di arieggiare il letto.
0: Ecco.
1: Ci faccio tanti prt prt così anche gli acari
0: muoiono. C'ha ragione, muoiono anche gli acari.
1: Mauro però. Mauro.
0: Ma i Mauro sono strani,
1: Mauro.
0: I Mauro sono strani.
1: Sei pronto adesso?
0: Ma rimaniamo nello stile un po' così, come si chiama? Latinoamericano.
1: Sì, sì,
0: prima
1: sì.
0: C'era appunto Salda Vinci con la poesia, ora abbiamo la
1: Irama con la Cabana.
0: Cabana. Vai la mueve.
1: È sexy la
0: Cabana. Una mano en la cabeza, una mano el corazón, una mano el portafolio.

0: stavamo domandando il significato di cabana, e se vai a cercare in giro, cabana significa una piccola costruzione coperta, simile a una capanna, una casetta in legno.
1: È la cabana.
0: Un gazebo, non so.
1: Come Copacabana.
0: Cabana, che è la località. Cabana, quella è cabana.

0: cabana. Vabbè. Due cuori e una cabana.
1: Lo dobbiamo chiedere ai Rama quando lo vedremo.
0: Quando lo vedremo, speriamo presto.
1: Voglio chiedergli anche del pappagallo, del suo
0: pappagallo. È il pappagallo, sì.
1: E lui
0: sì.
1: Ho visto che ha pubblicato che fa colazione col suo pappagallo.
0: Ognuno c'ha il pappagallo, io sì. C'ho un altro pappagallo a casa. Metti che ognuno c'ha il pappagallo che c'ha.
1: Dobbiamo chiedere un po' di cose ai Rama quando
0: speriamo
1: lo vedremo.
0: Speriamo di vederlo presto.
1: Intanto scavalliamo nella prossima ora perché sono le 3.
0: Cavallo.

0: disco.
1: Allora, diciamo che con questa ultima canzone Maria Antonietta e Colombre si sono spogliati, no?
2: Senza vestiti,
1: perché
2: certo,
1: la canzone è senza vestiti. Prima Alessandra Amoroso, Strani a partire da ieri.
2: È andata così.
1: È andata così. Abbiamo aperto la terza oretta insieme. Ma tu chi sei tu?
2: Io sono Mauro Marino.
1: Ah, allora io sono Francesca Leto.
2: Esatto.
1: Allora di fronte a noi c'è la Calabrisella. Ah no, non c'è Calabrisella.
2: No,
1: c'è
2: no.
1: Quel pesciolone bestione
2: è
1: di
2: lui.
1: Andrea Mazzellone. Abbiamo parecchi messaggi. Wow, che meraviglia, musica grandina, ma sono in navetta. Abbiamo Alessandra da Pordenone.
2: Abbiamo un problema di accenti.
1: Non ho capito bene.
2: Secondo me intendeva dire grandina. Grandina, ma sono in navetta, quindi al riparo della grandina.
1: Ah no, quindi
2: Alessandra.
1: Non grandina, musica, scusa, dice wow, che meravigliosa musica grandina.
2: No, grandina, virgola, grandina.
1: Ma sono in navetta.
2: In effetti.
1: No, pensavo che fosse riferito alla musica. Quindi grandina? Ma dove? A Pordenone?
2: Sì.
1: Oh signora. Va bene,
2: ciao,
1: un bacione.
2: Alessandra,
1: poi...
2: ciao. Buon pomeriggio ragazzi, grazie della vostra compagnia. Oggi posso godermi mio marito che non è andato a lavorare,
1: bravo.
2: Fa l'autotrasportatore. La bisarca.
1: No, cosa fa?
2: Il bisarchista.
1: L'autotrasportatore. Ok. Ah, la bisarca.
2: La bisarca che cos'è?
1: Quello che porta le macchine.
2: Ah, ecco, vedi? Bisarca, quindi sì. Oggi non le porta.
1: Non
2: infatti
1: le
2: sta fuori casa.
1: Vanno da sole. Oggi vanno da sole.
2: Oggi sta fuori casa tutta la settimana, ma oggi
1: bello.
2: No, quindi Tiziana e Francesco sono insieme.
1: Ciao ragazzi,
2: che
1: un
2: bello.
1: bacione. Poi ciao ragazzi, volevo salutare mio papà Manuel che sta lavorando senza di me. Io sono al mare. Nicola,
2: ecco.
1: E Lara. Ciao ragazzi. Evviva. Ciao.
2: E poi abbiamo Emanuela da Genova che ci ha mandato una bella freddura. Abbiamo un po' così pensato se dirla o no, perché
1: l'abbiamo già detto.
2: Sì,
1: è un evergreen.
2: Diciamola. Vai. Allora, sapete come nasce l'origano? Liscio, poi l'origano.
1: L'origano
2: inteso.
1: Sì, no, l'abbiamo capita.
2: No, poi
1: l'abbiamo
2: staccato origano.
1: L'abbiamo capita. Mannaggia miseria.
2: Sai, ma magari qualcuno era lì che si stava addormentando tranquillo al sole.
1: Tranquilli, vi svegliamo noi con la prossima canzone. Tiro mancino.
2: Sì.

0: Senti che accompagnamento facciamo con
1: stiamo
0: le penne.
1: Stiamo tenendo il tempo della canzone di Tiziano Ferro e Giorgia Superstar. Allora, ci confermano quello che diceva prima Alessandra da Pordenone, che non è grandina ma è grandina.
0: Grandina.
1: A Prata di Pordenone un mega temporale in corso, fa paura.
0: Con foto che testimonia acqua e grandine e grandina anche.
1: Grandina. Ecco, come state?
0: Tu come stai?
1: Bene.
0: Anch'io, bene, tutto a posto.
1: Mazzella, stai bene? Ci chiedo come stiamo.
0: Stiamo bene, grazie.
1: C'è una freddura,
0: attenzione.
1: Lui, cara, sai che un'indagine ha stabilito che le donne parlano il 30% più degli uomini?
0: Per forza, dobbiamo sempre ripetervi le cose tre volte.
1: Cosa?
0: Bellissima, grazie mille.
1: Vivo me.
0: Tu per te.
2: Yeah.

0: Comunque è vero, come si dice dalla zona mia, Piemonte, un bumba yen fa baiesset, eh?
1: Vero, un bumba yen.
0: Prima lui ha fatto uno sbadiglio, ve l'ho fatto anch'io.
1: E poi l'ho fatto anch'io.
0: Ecco, quindi
1: siamo tutti contagiati dallo sbadiglio.
0: Va bene, c'era Joelier e poi torneremo tra qualche istante con... Oh, sai chi ti saluta?
1: Chi?
0: Ma Mengoni.
1: Ah,
0: sì,
1: va bene.
0: Dopo.
2: Solo da ogni euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in quattro colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. Ogni euro batte forte, sempre.
3: Termini e condizioni in negozi online.
4: Ecco al servizio Todis. Volée potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale. Dritto! Alla convenienza.
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con l'emaggio un litro a 99 centesimi.
6: Todis. Buongiorno convenienza.
7: WWE European Summer Tour. Il wrestling arriva finalmente in Italia. A Torino il 31 maggio e il 1 giugno per Clash in Italy e Raw. A Bologna il 5 giugno per SmackDown. E poi a Roma e Firenze il 6 e 7 giugno. Tutte le superstar di WWE, tra cui The American Nightmare, Cody Rhodes, Drew McIntyre, The Ring General Gunther, Jacob Fatu, Seth Rollins, Becky Lynch, The Ruler Oba Femi e molti altri. Biglietti su LiveNation.it.
8: Ditemi che non sto sognando.
9: Cosa? Sconti fino almeno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ma è una follia!
10: Arrivano i Crazy Days. Dal 28 maggio al 2 giugno, sconti pazzeschi a Franciacorta, Palmanova e Valdichiana Designer Village. L'occasione perfetta per dare una svolta al tuo look.
11: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
12: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: Seresto allaccia la libertà!
13: La pubblicità sembra durare per sempre.
14: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
13: Poche cose sono per sempre.
14: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
15: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
16: Ci sta.
15: Su una grande nave.
16: Ci sta.
15: A un prezzo piccolo.
16: Ci sta anche quello.
17: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
18: Let's go! Da MyYogurt le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, macchina per caffè De'Longhi Magnifica Evonext, tua a 499 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MyYogurt.
19: C'era un ragazzo.
9: Dopo il grande successo nei Palasport, Gianni Morandi torna a far cantare in estate con il C'era un ragazzo tour estate 2026. Sarà l'occasione per riabbracciare il suo pubblico in giro per l'Italia a partire da agosto.
10: Fatti mandare dalla mamma.
9: Info e biglietti su tridentmusic.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
11: Oggi faccio il testimone al buono. Mi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?

0: Non doveva andare così,
1: invece
0: comunque,
1: è andata
0: te lo dico,
1: così.
0: Non doveva andare così. Comunque, invece... vacci piano, con
1: sì,
0: calma,
1: sì, piano,
0: tranquillità,
1: piano.
0: Come dicono Emma e Comi. Che se lo legge al contrario è
1: Mirko
0: certo. È Perenzin.
1: Ciao,
0: allora,
1: Mirko.
0: Attenzione, perché adesso vi vogliono truffare anche, anzi vi truffano, perché già c'è, quando andate a pagare il parcheggio dell'auto.
1: E come fanno? Fanno
0: loro
1: così.
0: Prego, prendono il QR code, avete presente?
1: Sì, quella
0: fare lì,
1: quel disegnino quadratino,
0: diciamo,
1: tutti,
0: a chi non sa cos'è.
1: Esatto.
0: Lo appiccicano sopra quello del parcheggio,
1: sì.
0: Così quando tu vai là per pagare col telefonino, i soldi non vanno indirizzati al parcheggio,
1: no,
0: ma vanno direttamente indirizzati a Francesca.
1: Alle tasche di chi? No, non le mie, vanno alle tasche del truffatore.
0: A una Francesca a casa.
1: A un'altra persona.
0: A una persona che ha deciso di mettere il QR code.
1: Quindi non solo dai i soldi del parcheggio a qualcun altro, ma rischi pure la multa.
0: La multa.
1: Perché poi passano e non c'è il parcheggio giusto.
0: Esattamente.
1: Pagato.
0: Però io dico, no, cioè, te lo danno lo scontrino o no?
1: E no, penso di no.
0: In questo caso però dici tu, magari sei convinto di aver pagato, perché adesso i vigili che controllano non c'hanno più bisogno del pezzettino,
1: no,
0: di carta.
1: Fanno tutto.
0: Mettono il numero di targa e vedono, sì, se hai pagato oppure no.
1: Oppure se l'hai fatto e non esce il fogliettino, tu dici vabbè, ci sarà un errore, dovrò rifarlo,
0: e vai avanti.
1: Dai
0: i soldi un'altra,
1: esatto,
0: volta.
1: Dai.
0: Quindi bisogna fare attenzione. Dice, sì, come si fa per fare attenzione?
1: Beh, ci sono delle indicazioni.
0: Esatto.
1: Allora, bisogna controllare sempre il parchimetro prima di pagare, verificando che il QR code non sia un adesivo applicato a qualche cos'altro.
0: Ma che sia stampato, proprio,
1: esatto,
0: c'è una cosa fissa lì.
1: Fissa.
0: Ecco.
1: E controllare anche l'indirizzo del sito che si apre, perché se si apre un indirizzo strano,
0: vabbè, ma magari i truffatori mica sono scemi, lo fanno simile a quello che è originale del comune o che ne so cosa, quindi...
1: oppure magari si chiama ehi ti sto per truffare .com,
0: no,
1: no, allora
0: no.
1: Lì si capisce,
0: certo,
1: che
0: è
1: non
0: che
1: è...
0: dove ti giri cercano tutti di fregarti,
1: sì,
0: tocca,
1: sì,
0: veramente fare attenzione,
1: attenzione. Chi è?
2: Sono Luciano Ligabue.
1: Oh, Luciano,
2: sogno cosa? Un po' di rock and roll
1: davvero?

0: Bossa nostra!
1: Bossa sua!
0: Bossa di Gaia!
1: Bossa di Gaia, molto bene, e tra poco faremo l'ultimo girettino dei saluti.
0: Esatto, approfittatene adesso.
1: Prego.
2: Tesoro! Vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
3: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni, pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
2: MD, buon viaggio Italia!
4: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
5: Poltrone e sofà, solo divani, di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
6: Ehi, ma chi pensa a pagare la mensa della scuola?
7: Io.
6: E la multa dell'altro giorno?
7: Io.
6: E a dirmi quanti punti ho sulla patente?
7: Io.
6: E a conservare per me i documenti che non trovo mai?
7: Io.
8: Basta un tap e a farti avere i servizi pubblici sul tuo smartphone ci pensa io. Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala ora.
9: Pago PA e Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
11: Ops.
10: Ops.
11: Ops.
10: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
11: Ops.
10: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
12: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
13: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
14: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
15: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
16: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
15: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
16: Come risparmia?
15: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
16: E i lavori?
15: Ma c'è Ristruttura Smart.
16: Così ti risparmi anche tu, eh?
15: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da Iperceramica.
17: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
18: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi prova Micobloc Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
19: Sono arrivati i Black Friday Days Summer Edition in Rinascente. Fino al 2 giugno sconti fino al 50% sui migliori brand moda, beauty, accessori, casa, design, food e wine. Ti aspettiamo in tutti gli store Rinascente e online.

porti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: Quanta vivacità in questo finale, eh?
1: È vero, flamenco,
0: sì,
1: paranoia.
0: Flamenco paranoia. Allora, Giulia, ho 9 anni, vorrei salutare la Scuola Nazionale di Sci di Castione della Prisolana. Spero di vedervi il prossimo inverno.
1: Che bello, evviva, e salutiamo anche noi. Ciao, sono Sofia. Vi volevo chiedere se potete salutare la mia famiglia, la mamma Chiara, il papà Luca, e se potete mettere una canzone, ossessione, di solito passa, certo, per il papà che l'ama moltissimo.
0: Ma Sofia o Sofia? Perché sai che avevamo detto il problema degli accenti grandi e grandine.
1: Quella... Potrebbe essere Sofia. Dai, sì, Sofia.
0: Salutiamo anche Eugenio da Catania, che ci manda una bella freddura che non possiamo leggere, perché
1: Eugenio,
0: magari qualcuno poi si offende, però bello, abbiamo gradito sua altezza.
1: Grazie.
0: Poi
1: un abbraccio forte a Jack, Laila e la mia dolce metà Eleonora. Mentre io lavoro, loro vi ascoltano in piscina.
0: Fantastico.
1: Grazie.
0: Ciao Mauro e Francesca, siamo noi.
1: Sì, ciao.
0: E ciao Radio Italia, siamo tutti.
1: Tutti.
0: Emoji.
1: Ha messo un emoji.
0: No, vediamo, c'è scritto emoji. Lo sapete perché? C'è scritto emoji.
1: Ma perché magari la SMS machine l'ha messo.
0: L'ha messo così. Lo sapete perché si chiama bisarca?
1: Parlavamo prima del camion.
0: Perché è un'arca a due piani, dice Francesco da Volterra.
1: Ciao
0: Francesco. Bravo Francesco da Volterra.
1: Metto emoji applausi.
0: Ah, bravo. Ci è piaciuta anche questa. Vabbè.
1: Ok.
0: Delia ha fatto la canzone con Fiat 131.
1: Davvero?
0: Sì, sì. Te la ricordi la Fiat 131?
1: Sì, me la ricordo.
0: Molto bene.
1: Ero piccola, ce l'aveva il mio papà quando ero piccola.
0: Bello, bello. E insieme loro bevono rum e mangiano cioccolata.
1: Che è una bella accoppiata.
0: Niente male, bravi.

0: Italia, tutta l'emozione della musica italiana.
1: Fumo, entro, cambio faccia. Come va a finire, si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mi

vita mi sento fortunato. Alla fine del giorno, quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

aspetta, mi fischiano le orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot, raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

già dentro al mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban fuggiti dal Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo chi legge.

0: cara Italia. Italia,
1: sono arrivati Giuditta e Marco, cara Italia.
2: Ciao,
0: ciao. Buongiorno, ciao ragazzi, buongiorno, benvenuti. Ragazzi.
1: Tutto a posto?
2: Tutto a posto, voi come va?
1: Ma un po' rimbambiti oggi.
2: Ah, sì.
1: Sarà questo ponte che non facciamo, quelle robe lì, un po' rimba oggi.
0: È vero, ma possiamo salutare ancora qualcuno
1: prima di andare via?
0: Salutiamo Beatrice, figlia Beatrice che mi sta aiutando in campagna da papà Corrado, Terre d'Adige Trentino.
1: Bene.
0: Laura e Carlitos che stanno rientrando dal weekend in Toscana. Sì. E Fabrizio da Saluzzo, ciao ragazzi.
1: Che parla della Fiat 131, tra l'altro, proprio quella cosa. Vabbè, niente, abbiamo salutato tutti. Mazzella, lo salutiamo.
0: Ciao.

0: Pesciolone.
1: Gifai non sbadiglio, prenda
0: via. Ha sbadigliato tutto il tempo.
1: È rimasto senza parole oggi. Oggi ha fatto la 3 ore di sbadiglio, non so come mai. Sera leoni, il giorno dopo,
2: Dici che è quello.
1: Dopo pescioloni.
2: Magari il pranzo pesante,
3: può essere. Lo sa lui che cosa ha fatto ieri sera.
1: Vabbè, niente, ce ne andiamo. Ciao ragazzi, a domani.
0: Ciao a tutti, a domani, sono le 4.

0: La storia infinita dei pinguini tattici nucleari a Radio Italia, solo musica italiana. Amici, buon pomeriggio, buon primo di giugno. Ciao Giuditta.
1: Ciao Marco, buon pomeriggio anche a te. Salutiamo anche in regia
2: Ambro.
1: Io ho una cosa romantica da dire.
0: Prego, come no?
1: No, perché abbiamo parlato del fatto che comunque c'è questo ponte, no?
0: Sì.
1: Quindi ci sono molte persone che stanno lavorando, ma tantissime che sono in vacanza. È il ponte di giugno, il primo ponte di giugno. E quindi voi state iniziando a costruire i ricordi di questa estate 2026, proprio in questo momento, con le nostre voci in sottofondo.
0: Pensa tu. Poteva andare meglio forse, però
1: ho rovinato tutto.
0: No, in effetti è vera questa cosa, cioè i ricordi dell'estate sono legati comunque ai primi weekend lunghi, in questo caso comunque alle prime volte che vai al mare in modo convinto, perché le temperature sono quelle estive per la prima volta quest'anno.
1: Sì, non quelle volte in cui metti soltanto l'alluce dentro l'acqua e poi fai no, è fredda, la prossima volta faccio il bagno. Qui secondo me già si può iniziare a fare proprio il bagno quello serio, bagnare anche i capelli.
0: È vero, quindi faremo il nostro meglio perché questi ricordi siano indimenticabili. E soprattutto faremo anche
1: ci proveremo
0: noi, ma abbiamo una garanzia che ci aiuta in questo, che è la musica di Radio Italia, solo musica italiana.
1: E allora iniziamo. Vai. Mettiamola, dai.
3: Disco Italia è Comuni Immortali di Achille Lauro.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.

0: Che meraviglia, ridere di te, Vasco Rossi su Radio Italia, solo musica italiana. Si può sbagliare, si può sbagliare,
1: certo.
0: Basta riconoscere i propri errori.
1: Brava,
0: no?
1: Questo è un punto importante, cioè anche di fronte all'evidenza negare secondo me non serve, soprattutto se poi ha un ruolo in alcuni contesti di
0: come importante, dire? Cioè, anche riconoscibile se vogliamo,
1: certo.
0: In un certo modo.
1: Non diciamo altro, se no spoileriamo tutto.
0: Vabbè, allora, se volete sapere di che cosa stavamo parlando, state fermi lì.
2: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
3: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
4: E dove andate quest'estate?
5: In Trentino, con i bambini.
4: Ah, vi piace camminare?
5: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
6: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
7: Quante cose al mondo vuoi fare?
8: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
9: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
8: Ops.
9: Ops.
8: Ops.
9: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
10: Ops.
9: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No Ops con Cheops.
11: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
12: Questa settimana da Aldi tante offerte, come tagliata di petto di pollo da 400 grammi 100% carne italiana a 3,49 euro e ciliegie da 500 grammi coltivate in Italia a 2,99 euro.

0: La qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Mon amour, che fragrance, che ammorbidante, oh là là, c'est travolgente. Con Mon amour le bucato, c'est magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
2: Ehi, ma chi pensa a pagare la mensa della scuola?
3: Io.
2: E la multa dell'altro giorno?
3: Io.
2: E a dirmi quanti punti ho sulla patente?
3: Io.
2: E a conservare per me i documenti che non trovo mai?
3: Io.
4: Basta un tap e a farti avere i servizi pubblici sul tuo smartphone ci pensa io. Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala ora.
5: Pago PA e Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me. In palio 2.000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.

0: The Colors, Rolling Stones su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Va bene amici, prima si parlava di una storia di incomprensioni, di negare sempre fino all'evidenza, anche oltre l'evidenza. È proprio la storia di cui vogliamo parlarvi adesso, che è successa in Florida.
0: Allora, sapete che negli Stati Uniti i poliziotti hanno la dashcam, che è una telecamera che loro hanno sul petto, che riprende tutto.
1: Meno male.
0: Sì,
1: tra l'altro.
0: In questo caso sì. C'è un video che io ho trovato francamente allucinante, in cui questo poliziotto ferma una donna al volante, le si avvicina e dice: guardi che noi qui stiamo seguendo una politica proprio per l'attenzione alla guida, e io l'ho chiaramente vista mentre armeggiava con il suo telefonino, sì, con la mano destra, sì, mentre sì, teneva la sinistra sul volante.
1: Stavi,
0: multa,
1: stavi guardando,
0: multa.
1: Il telefonino, fai vedere dov'è il telefonino, dai su. La signora un po' incredula,

0: e col braccio destro a questo punto stesse usando il cellulare.
1: Sì, tanto che lei a un certo punto fa: vabbè, ma la vogliamo chiudere qui? Certo. Cioè, lasciamo stare a questo punto. No, no. Io ho chiaramente visto che lei con la mano destra armeggiava con il telefonino, quindi se vuole, questa è la multa. C'è la casellina da sbarrare per fare il ricorso in tribunale.
0: Guarda che l'orgoglio delle volte.
1: Ma io E lei comunque ha detto grazie, arrivederci.
0: Sì, è stata molto gentile. Vabbè, anche io sarei stato gentile con
1: sì, in effetti.
0: Loro non sai mai come la prendono.
1: Sì, si agitano, in effetti. Però, insomma, è una cosa che secondo me ha dell'incredibile. Io adesso vorrei vedere il giudice in tribunale.
0: È stata gentile, perché adesso va in tribunale e sa che qualche mensilità la recupera.
1: Sì, qualcosa di grande anche.

0: Zucchero, Vedo Nero a Radio Italia, solo musica italiana. Allora, restiamo non in America,
1: sponda sì.
0: In America, andiamo in Bangladesh, dove comunque fanno un sacco di vestiti. Ma è vero.
1: Sì.
0: Non è colpa mia. C'è questa storia di questo rarissimo bufalo albino.
1: Sì, che doveva essere sacrificato per una festa islamica che prevedeva appunto il sacrificio di un bufalo. È stato salvato all'ultimo momento.
0: Sì.
1: Allora io partirei dal nome di questo bufalo.
0: Questo bufalo si chiama Donald Trump.
1: Sì, si chiama Donald Trump.
0: Potevano scegliere qualsiasi nome al mondo.
1: C'è un motivo.
0: Qual è il motivo?
1: Il motivo è che somiglia tantissimo a Donald Trump.
0: Ma è un bufalo?
1: No, somiglia a
0: tantissimo. Stai dicendo che il presidente degli Stati Uniti...
1: No, io non ho parlato di proprietà transitiva, ho detto che il bufalo ha delle somiglianze con Donald Trump.
0: Ma quali possono essere?
1: Allora, intanto,
0: è albino,
1: quindi diciamo che già poi è albino, ma ha una capigliatura, sì. Ha un ciuffo biondo.
0: Ma
1: non so
0: fanno
1: come
0: loro o
1: no, cioè adesso. Sono i suoi capelli, è fatto così. Quindi, avendo questo ciuffo, il padrone aveva deciso di chiamarlo Donald Trump. Cioè. Ma il motivo per cui è stato salvato, secondo me, ha dell'incredibile.
0: È diventato una star adesso.
1: Eh sì, perché hanno pensato: si chiama Donald Trump.
0: Numero uno. Non possiamo farci.
1: Un po' somiglia.
0: Un po' questa cosa non mi è che, però ok, va bene, non posso mi...
1: E quindi per evitare incidenti diplomatici, veramente
0: certo,
1: è successo davvero, il ministro dell'interno del Bangladesh ha disposto che l'animale fosse salvato e trasferito in uno zoo, dove tra l'altro secondo me diventerà un'attrazione innegabile.
0: Sarà
1: questo.
0: Trattato molto bene,
1: credo anch'io che se la passerà bene il bufalo Donald Trump.
0: Abbiamo trovato il modo per per evitare questo trattamento ad altri,
1: sì, ma cioè io
0: ad altri animali.
1: Stavo già pensando di andare a prendere una quantità di parrucchini biondi.
0: Ah, tutti Donald Trump li vuoi chiamare?
1: Tutti, li salviamo tutti.
0: I nomi di tutti i leader del mondo in giro.
1: Potrebbe essere un'idea anche questa.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici.

0: Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Fedez con Marco Masini, Male necessario su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Ora noi vorremmo parlarvi anche di tour, però non so se la Cina è un viaggio sostenibile a breve.
1: Vabbè, voi iniziate a pensarci e poi noi vi diciamo.
3: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
4: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
5: Ecco la refurtiva McDonald's.
6: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
5: E ci sono anche i McFits irresistibili.
6: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
7: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
8: Sì, è di là sul divano.
7: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
8: E che fa? È uguale, no?
9: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
10: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
11: Alla ricerca della qualità.
12: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
11: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex. Come la burrata Saper di Sapori, il meglio di Selex da 125 grammi. Per tutto giugno, con spesa di pesa a solo 1,49€. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
12: Porca vacca, non sul tappeto!
13: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
14: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
13: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
14: Rispetto per le persone.
13: Recycle.
14: Dare nuova vita alle cose.
13: ESG.
14: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
15: Radio Italia solo musica italiana è radio ufficiale del Giova Summer Party 2026.
16: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. TaneTag Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da...

matchup. I want everyone to listen.

0: Buon vento, Jovanotti con Alfa su Radio Italia, solo musica italiana.
1: È successa una cosa strana, ma non troppo strana, perché nel weekend un DJ a Pechino, sì, ok, ha suonato un brano inedito di Jovanotti.
0: Sì, tra l'altro Jovanotti ha commentato, ha detto: questo pezzo è solo un file che gira tra i DJ. Però ha fatto ballare i cinesi in una lingua che per loro, sì, suona esattamente come per noi suona il mandarino, certo, cioè una lingua incomprensibile, certo, chiaramente.
1: Non capisci la musica, non capisci quello che dice. Il brano, tra l'altro, si chiama Walt Whitman, che è una citazione cinematografica, ma Jovanotti ha dichiarato che forse non uscirà mai.
0: Ma come?
1: A questo punto però
0: usciamolo. Curiosissimi. Comunque lui ha ricordato i suoi prossimi concerti, chissà, cioè, ma non uscirà, però magari live si potrà sentire, chi lo sa.
1: Perché luglio, tra l'altro, in giro per l'Europa. Se siete in giro per l'Europa, vai.
0: Vado.
1: Stai andando in Europa?
0: Vai. In Europa.
1: Trovate tutte le nostre date sul nostro
0: faro nella nebbia, sul nostro sito radioitalia.it. Se basta

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: L'Iran sospende i negoziati con gli Stati Uniti per protesta contro gli attacchi in Libano. Media iraniani pronti al blocco di Hormuz. Nel mirino anche Bab el Mandeb sul Mar Rosso. L'esercito israeliano avanza in Libano. Netanyahu ordina di bombardare il sud di Beirut. Vanno avanti i combattimenti al castello di Beaufort. Oggi riunione del Consiglio di sicurezza dell'ONU. 4 cadaveri carbonizzati trovati in un'auto all'interno di un'area di servizio vicino a Mendolara, nel Cosentino. Sarebbero di origine straniera, acquisiti i video dalle telecamere di sorveglianza. Consolidare la fiducia tra italiani e istituzioni, chiede Mattarella nel messaggio inviato ai prefetti alla vigilia del 2 giugno. Per gli 80 anni della Repubblica, il Quirinale apre ai cittadini. La Supermedia Utrend conferma l'equilibrio tra centrodestra e Campolargo. Cresce Futuro Nazionale, che tocca il 4%, stabili Fratelli d'Italia e Forza Italia, lieve calo Lega e 5 Stelle. Roland Garros, Bolli batte Svaida in 4-7, vola ai quarti. Nel corso la sfida Berrettini-Cerundolo, poi tocca ad Arnalli contro Tiafoe. Claudio Baglioni costretto a fermarsi per una polmonite interstiziale acuta, rimandato al 2027, il Grand Tour, la vita adesso, decisione dolorosa, dice il cantautore. In questi giorni su Netflix, con due spicci visibili anche su Sky Q e Sky Glass, Zero Calcare si racconta Stories questa sera alle 21 su Sky TG24.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANS.
2: Buonasera. In Puglia, sulla statale 7 via Appia, il traffico è rallentato. C'è stato un incidente sull'incrocio di Grottaglie, raccordo Taranto-Grottaglie, direzione incrocio Piazza Re di Roma. In Sardegna, sulla statale 387 del Gerrei, rallentamenti per incidente sull'incrocio di Serdiana, strada statale 466 di Sibiola. In Toscana, statale 62 della Cisa, ci sarà senso unico alternato con lavori in corso. Dalle 7 del 4 alle 18 del 5 giugno tra l'incrocio Caprigliola, statale 330 di Buonviaggio, e l'incrocio Aulla, statale 63 del Valico del Cerreto. In Emilia-Romagna, sulla statale 3 bis Tiberina, la E45, rallentamenti, veicolo in avaria sull'incrocio Canili, direzione incrocio Ravenna. In Friuli, Venezia Giulia, sulla statale 202 Triestina, c'è un veicolo in avaria sull'incrocio di Cattinara. Statale 15, raccordo via Flavia, direzione Padriciano, raccordo A4 Trieste. In Basilicata, sulla statale 685 Melfi Potenza, traffico rallentato per incidente sull'incrocio Tiera, tratto in comune con la statale 93 Appulo Lucana, direzione Potenza. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Quando guidi, non leggere e non scrivere messaggi al cellulare. Quando guidi, guida e basta.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Laura Pausini, immensamente su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Sì, allora andiamo qua vicino, sì, a Lecco. Ok, ci sono delle zone balneabili sul lungo lago che poi con l'arrivo della stagione diventano dei lidi.
0: Sì, sì, sì, sì, dove si può fare il bagno, ci sono i lettini, eccetera. E c'è un cartello che è stato fotografato e diffuso parecchio, perché in questo cartello ci sono le attività vietate e sì, sono scritte in inglese, no? Anche sì, perché ci sono moltissimi stranieri che vengono in villeggiatura.
1: Sì, state fatte probabilmente con Google Translator, perché uno recitava "Taking the sun in swimsuit", quindi
0: allora letteralmente non è sbagliato, perché sarebbe prendere il sole in costume, nel senso che non si può non avere il costume, evidentemente. Il problema è che taking significa proprio che io il sole lo prendo cioè, e lo porto via con me.
1: Vuol dire prendere il sole in costume, vuol dire che se sei in costume puoi prenderti il sole, cioè
0: è tuo,
1: te lo puoi prendere.
0: Che si dica sunbath, to sunbath, una cosa del genere in inglese.
1: Al di là di quello che, perché comunque ricordati sempre che siamo solo musica italiana.
0: Ho detto
1: adesso,
0: credo.
1: Non è che adesso ci mettiamo a fare
0: credo, non sono
1: cose
0: sicuro
1: che non ci competono.
0: È giusto,
1: perché,
0: Ambro?
1: Però al di là
0: non
1: di...
0: Non saprei.
1: Okay, non ci sbilanciamo. Al di là di quello, no, a parte gli scherzi, cioè non te la fai una controllata prima?
0: Prima di stampare il cartello,
1: esporlo.
0: Anche perché io, se sono turista, ci credo. E poi voglio... Sì, io voglio l'atto di proprietà del sole,
1: dirai,
0: se ho il costume.
1: Mi direi, è molto più facile prendere a Formentera. Però è un altro discorso quello, sì, molto più facile prenderlo in Sicilia, però ok.
0: State più attenti comunque, Cernia, Berlino.

ti senti come non capissi. Sei andata via come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

0: Annalisa, esibizionista su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Parliamo dell'eroe di settimana scorsa. Ovviamente c'è stata la finale di Champions League, sì, che ha visto di nuovo, per il secondo anno consecutivo, il Paris Saint-Germain trionfare, e c'è uno che è un nostro eroe, praticamente uno dei componenti della squadra.
0: Si chiama Pedro Fernández Sarmiento, ha 18 anni, lui ha giocato metà stagione con il Barcellona, l'altra metà con il Paris Saint-Germain, in questo modo ha vinto 4 trofei.
1: Sì. Sì, praticamente nel posto giusto al momento giusto, perché è riuscito a vincere campionato e la Supercoppa in Spagna, il campionato e la Champions League in Francia.
0: Con 883 minuti complessivi di presenza in campo, cioè praticamente non ha giocato.
1: Non ha fatto niente, si è beccato 4 trofei, bonus, milioni su milioni, grande, sei il nostro eroe.
0: Sì, l'eroe di oggi. Sì, sì.

0: Eddie Brock, bel venerdì su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Ho saputo che hai aperto un nuovo bar dalle tue parti.
0: Sono curiosissima.
1: No, tu me lo devi dire, mica io, scusami, dalle tue parti.
0: Hai
1: Liguria.
0: Detto ho saputo, io non ho saputo niente.
1: Hai saputo, e dopo ti dico.
0: Va bene.
2: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
3: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
0: Wow.
3: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
4: Negramaro, una storia ancora semplice, 2026. Da giugno, i Negramaro saranno in concerto nei più importanti festival e nelle principali arene outdoor d'Italia, fino al gran finale del 20 settembre all'Arena di Verona, per celebrare tutti i successi della loro ventennale carriera. Scopri tutte le date su friendsandpartners.it. Biglietti disponibili su ticketone.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
5: Dalla ricerca Arval nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
6: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con Lemaggio un litro a 99 centesimi.
8: Todis. Buongiorno convenienza.
9: Sono arrivati i Black Friday Days Summer Edition in Rinascente. Fino al 2 giugno sconti fino al 50% sui migliori brand moda, beauty, accessori, casa, design, food e wine. Ti aspettiamo in tutti gli store Rinascente e online.
10: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
11: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
12: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
11: Oh, Contacta! Adoro!
12: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
13: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 0425. Leggere attentamente le avvertenze.

0: La nazionale femminile di Andrea Soncin torna in campo per le qualificazioni ai mondiali. Venerdì 5 giugno, ore 18:15, allo stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani di Pisa, le azzurre sfidano la Serbia in una partita fondamentale per il cammino verso la Coppa del Mondo. La live performance di Lorenzo Fragola durante l'intervallo. Vivi l'emozione della nazionale dal vivo e sostieni le azzurre. Acquista subito il tuo biglietto su ticketing.fgc.it.
1: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come passata da 700 grammi, 100% italiana, soli 79 centesimi e pasta da un chilo a soli 85 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Melody Tribale su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Allora, qualche settimana fa, sì, a Santa Margherita Ligure ha aperto il Baretto Santissimo. Puoi indovinare di chi si tratta?
0: Sarà di Saif?
1: Sì. Che tra l'altro è sempre lì, cioè spesso lì.
0: Sì, perché passa spesso dal locale per bere qualcosa con gli amici e anche con i fan, perché insomma si sa che può capitare di trovarlo anche dietro al bancone, quindi molti vanno lì proprio per incontrarlo.
1: Certo. Poi tra l'altro lui viene da uno storico in cui ha fatto lavori di diverso tipo, quindi anche questo allora magari si cimenta nel recuperare le vecchie abitudini.
0: Sì, ma venerdì scorso ha passato proprio la serata a servire i cocktail, a fare gli scontrini, quindi è rimasto
1: anche in cassa, giustamente.
0: Però è rimasto molto legato a quello che era prima del successo, dai, ci sta.
1: Vabbè, visto che ne abbiamo parlato, secondo me
0: ascoltiamo.
1: Possiamo ascoltarlo.
0: Quale?
1: Questa si chiama Tu mi piaci tanto.
0: Ok, ascoltiamo questa allora.

0: Renato.
1: L'Italia è prima quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese.

0: I Mattia Bazzar, Vacanze Romane su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Beh, allora, visto che è il trend di quest'estate, perlomeno in queste due ore, tra poco, se sei d'accordo, parliamo di matrimonio.
0: Ancora?
1: È appena iniziata la stagione.
0: Hai ragione, ne abbiamo da dire.
2: Sono qui, ehi, sono qui, riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo. Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
3: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i succhi Selex, vari gusti da un litro, per tutto giugno a solo 1,15€, nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
2: Dai, scudo, non essere arrabbiato.
4: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
5: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
6: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
7: Ops.
6: Ops.
7: Ops.
6: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
7: Ops.
6: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
8: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
9: C'era un ragazzo.
10: Dopo il grande successo nei Palasport, Gianni Morandi torna a far cantare in estate con il C'era un ragazzo tour estate 2026. Sarà l'occasione per riabbracciare il suo pubblico in giro per l'Italia a partire da agosto.
11: Fatti mandare dalla mamma.
10: Info e biglietti su tridentmusic.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
12: Oggi faccio il testimone al buono. Mi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
13: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
14: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
15: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
14: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
15: Come risparmia?
14: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
15: E i lavori?
14: Ma c'è Ristruttura Smart.
15: Così ti risparmi anche tu, eh?
14: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
16: Iperceramica.
17: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
18: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
19: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
2: Da MD scegliere la qualità conviene. Ad esempio, fino al 14 giugno, trovi il fior di latte Buona Spesa in confezione da 300 grammi con 3 mozzarelle a soli 1,89€. E il prosciutto cotto alta qualità Vivo Meglio da 100 grammi a 1,09€. Vieni da MD e scopri queste e tante altre offerte imperdibili.
19: Ti aspettiamo!
18: MD, Buona Spesa Italia.

0: Bam bam bambina.
1: Bam bam bambina. Elettra Lamborghini su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Proprio così. Parliamo di matrimoni. È una stagione in cui, allora, di solito devo dire, i matrimoni in Italia hanno raggiunto un livello abbastanza alto, cioè sono, certo, organizzati veramente bene.
1: Beh, abbiamo Enzo Micio, scusa. Per forza.
2: Ah, certo, certo.
1: È obbligatorio, certo, non poteva, certo, essere altrimenti. Certo. Comunque, una coppia australiana aveva deciso di sposarsi in Italia, nella campagna toscana, cioè da dire, insomma, Lago di Como, campagna toscana, Sicilia, si sposano tantissimi.
2: Sì, a sud Italia, tantissimi. Vabbè, in ogni caso, ci sono state una serie di cose che non sono andate proprio come da disegno, come da progetto iniziale.
1: Andiamo a elencarle.
2: Vai.
1: Un passaggio del libretto della liturgia aveva i nomi degli sposi sbagliati.
2: E voilà, capita, dai, oh, se ne fanno tanti.
1: La macchina noleggiata non partiva tanto da dover essere messa in moto a spinta.
2: Questo capita meno, però, dai, può succedere.
1: Per tutto l'aperitivo non c'era nessuno del catering.
2: Questo non può succedere, perché il matrimonio non è altro che una grande abbuffata,
1: è vero? È vero, per gli ospiti, per,
2: certo,
1: meno,
2: per gli ospiti.
1: A un certo punto del ricevimento sono finiti i bicchieri, lo sposo ha dovuto bere acqua a canna dalla bottiglia.
2: Questo male di nuovo, posso dire.
1: Un'invitata incinta inciampata in una buca è finita in piscina.
2: Ah, questo è sconveniente.
1: E è dovuta andare all'ospedale, gli sposi l'hanno seguita, si sono assentati dal party per circa un'ora. Beh, ma un bel matrimonio.
2: Allora, se la pigli sul ridere, alla fine vai dalla signora wedding planner e gli dici: adesso mi dai indietro 20.000 euro, perché così che andrà.
1: Eh sì, okay, gli hanno dato 20.000 euro indietro.
2: Quindi, se i tuoi ospiti, i tuoi commensali sono così flessibili che vi fate una risata, alla fine hai speso 20.000 in meno.
1: Sì,
2: okay. Altrimenti è un disastro.
1: Allora, secondo me entrambe le cose, okay, si può fare entrambe le cose, cioè,
2: forse sì,
1: è
2: forse
1: stato,
2: sì,
1: un disastro, però quantomeno abbiamo recuperato 20.000 euro, dai.
2: Certo.
1: Non è andata,
2: sono soldi,
1: certo.
3: In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla.

0: Madame, volevo capire con Marrakesh, Radio Italia, solo musica italiana.
1: Ciao Daniela, ciao Emiliano.
2: Ciao ragazzi.
3: Ben ritrovati.
2: Buon lunedì, buon lunedì.
3: Buon lunedì, buon ponte.
1: Buon giugno.
2: Buon giugno. Io volevo dire la cosa romantica che ho detto in apertura di queste due ore, ecco, per vedere la vostra reazione. Vai. Non vi dico quella che ha avuto Marco.
0: Vai.
1: Nascondo già.
2: Allora, questo è il primo weekend lungo di giugno, quindi tutti gli ascoltatori stanno creando in queste ore i ricordi dell'estate 2026 con noi in sottofondo.
3: Ah, mi piace questa cosa, vero?
1: No, bello.
0: Daniela, cosa?
1: No, dico, è bellissimo, cioè nel senso io la trovo una cosa molto romantica.
2: Poetica. Vedi? No, adesso vi dico che cosa ha detto Marco.
0: Sì. No,
2: detto?
0: Pensa
2: un po'.
0: Ah, ok. Perfetto. Sì, no, quello che ho detto.
2: Lasciamo perdere. Però ha detto, perché pensa un po'.
0: È una responsabilità, è una responsabilità.
2: Perché si sentiva responsabilizzato. Cioè. Capito? Ha detto, adesso non posso sbagliare.
1: Cioè. Spaventa, quindi.
0: Cioè. Sì, è così.
2: Invece chi non ha avuto paura in
0: non
2: queste due
0: mai.
2: Ore, non ne ha mai. È veramente...
4: Ambro.
2: È Ambro, che è stato in regia, che ringraziamo. E noi andiamo.
0: Ci sentiamo domani, sempre a partire alle 4 del pomeriggio.
2: Sono le 18.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: L'Iran sospende i negoziati con gli Stati Uniti per protesta contro gli attacchi in Libano. Media iraniani pronti al blocco di Hormuz. Nel mirino anche Bab el-Mandeb sul Mar Rosso. L'esercito israeliano avanza in Libano. Netanyahu ordina di bombardare il sud di Beirut. Vanno avanti i combattimenti al castello di Beaufort. Oggi riunione del Consiglio di sicurezza dell'ONU. 4 cadaveri carbonizzati trovati in un'auto all'interno di un'area di servizio vicino a Mendolara, nel Cosentino. Sarebbero di origine straniera, acquisiti i video dalle telecamere di sorveglianza. Consolidare la fiducia tra italiani e istituzioni, chiede Mattarella nel messaggio inviato ai prefetti alla vigilia del 2 giugno. Per gli 80 anni della Repubblica, il Quirinale apre ai cittadini. La Supermedia U-Trend conferma l'equilibrio tra centrodestra e campo largo. Cresce Futuro Nazionale, che tocca il 4%, stabili Fratelli d'Italia e Forza Italia, lieve calo Lega e 5 Stelle. Roland Garros, Bolli batte Svaida in 4-7, vola ai quarti. Nel corso la sfida Berrettini-Cerundolo, poi tocca ad Arnaldi contro Tiafoe. Claudio Baglioni costretto a fermarsi per una polmonite interstiziale acuta, rimandato al 2027, il Grand Tour, la vita adesso, decisione dolorosa, dice il cantautore. In questi giorni su Netflix, con due spicci visibili anche su Sky Q e Sky Glass, Zero Calcare si racconta Stories questa sera alle 21 su Sky TG24.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: La perfetta canzone d'amore fatta e finita. Gaetano Curreri, gli Stadio, sorprendimi su Radio Italia Solo Musica Italiana. 8 minuti dopo le 6, ufficialmente la prima serata del mese di giugno.
1: Oh.
0: La prima serata d'estate, e non voglio obiezioni, perché è vero
1: su queste cose so che con te non si discute.
0: Da calendario l'estate inizia il 21 di giugno.
1: Lo dici, più o meno. Io voglio controllarla.
0: Dice, l'estate astronomica inizia il primo di giugno, quindi è ufficialmente
1: estate. Quindi qual è la
0: estate?
1: Differenza tra estate astronomica, tu che sei esperto, e estate a livello di stagione?
0: Per te che hai il calendario con i pompieri, il bonazzo sul calendario è ancora vestito, il mese prossimo invece lo trovi in costume.
1: A giugno Morello ancora vestito, chissà come suda quel pompiere. Vabbè, non ce l'ho, vorrei, ma se qualcuno volesse gentilmente regalarmelo. 331-995-0095 il numero per raggiungerci in questa prima serata d'estate astronomica. Salutiamo il nostro Edo Stanzini che si trova in regia.
0: Buonasera, buonasera Edo Stanzini. Edo Stanzini, bello aglione.
1: Come dice Willy Peyote, ho visto di meglio, ho fatto di peggio.
0: Sì, sì, ecco. fatto molto di peggio in alcune altre circostanze. Utilizzando quello che poco fa cantavano gli Stadio, sorprendeteci. A quale punto del ponte siete? Perché questa serata
1: del ponte.
0: Devi essere comunque già da quella parte là del ponte, no?
1: Già un pezzo avanti.
0: Da un po', anche perché poi si deve tornare indietro, quindi qualche modo. Come sta andando il vostro primo di giugno? In che cosa siete affaccendati con la radio accesa? Fateci sapere che siamo curiosi.
1: Noi fino alle 21 si sta insieme, questo è il nostro appuntamento serale. Non cambia nulla, ci saremo anche domani. Ponte non ponte, ci trovate qua e siamo insieme, appunto, ci teniamo compagnia.
0: Daniela Cappelletti.
1: Emiliano Nino Picardi, non ci siamo presenti.
0: Ovviamente qui su Radio Italia Solo Musica Italiana fino alle 21 mi viene da fare
1: Perché?
0: Perché lo fa.
1: Questa è nuova, si chiama Colpa del Sole su Radio Italia.

0: una volta tutta la vita, Alex Britti su Radio Italia, solo musica italiana. Subito solidarietà ad Anna da Ostia, perché lei dice: sto facendo il cambio di stagione in vostra compagnia, ho un letto pieno di vestiti. Capito molto bene, capisco molto bene il tuo disagio, perché mi è successo una settimana fa.
1: Cristina Palermo, io sto facendo una corsetta, il mio ponte è stato pieno di lavoro e studio per un esame imminente. Mi fate un in bocca al lupo, ma più che uno.
0: Grandissimo.
1: Dita super incrociate per te, dai.
0: Poi scrive anche la Franci, provincia di Pavia, dice: sto lavorando perché ho un laboratorio di sartoria e mi tenete compagnia sempre, dalla mattina presto fino alle 21. Quindi un abbraccio a te che ci segui.
1: Guarda Franci, non stringiamo troppo i rapporti, perché sennò Daniela Cappelletti ti chiede subito degli abiti su misura.
0: Non è vero.
1: Sappilo,
0: che figure mi fai fare.
2: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
3: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: E ci mantiene giovani.
2: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
3: Perché Oliveto è Oliveto.
4: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là, con quel panorama. O là, a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
5: Alla ricerca della qualità.
6: La sentite? È Carlotta, la mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
5: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la burrata Saper di Sapori, il meglio di Selex da 125 grammi. Per tutto giugno, con spesa difesa a solo 1,49€. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercato.
6: Porca vacca, non sul tappeto!
7: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, lavatrice Electrolux 9 kg classe A, tua a 399 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
8: AAA, ti stiamo cercando. Se hai dai 16 anni in su e vuoi passare l'estate più bella della tua vita, prenditi gli ultimi posti rimasti per le vacanze Scuola Zoo in Italia e in Europa. Muoviti, vai su scuolazoo.com, perché se non lo vivi, non ci credi.
9: Collare Seresto allacciato, si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
10: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: Seresto, allaccia la libertà!
11: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
12: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
13: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
12: Verificare condizioni in negozio.
14: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
15: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
16: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
15: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
16: Rispetto per le persone.
15: Recycle.
16: Dare nuova vita alle cose.
15: ESG.
16: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
17: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
18: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.

0: Da MD siamo pronti ad affrontare l'estate nel migliore dei modi. Ad esempio, fino al 14 giugno, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere uno zaino termico da 20 litri in diversi colori con soli 3,50 euro in più. Da MD, l'estate è già arrivata.
1: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
3: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 7 giugno alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Ernia. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Logico numero uno su Radio Italia, solo musica italiana, anche Cesare Cremonini. Immagino, da grande amante del calcio, anche lui sabato sera si sia trovato davanti alla televisione a seguire quella
1: con
0: partita.
1: Con il tour in partenza, dici che l'ha fatto?
0: Ma secondo me ore per seguire quella partita magnifica che è stata la finale di Champions League.
1: Vinta ai rigori dalla Paris Saint-Germain.
0: Le ha trovate, sì, 5-4 ai rigori, cioè dopo i rigori, dopo aver pareggiato 1-1 durante la partita. Seconda Champions consecutiva per la squadra parigina, per l'enorme gioia di tutti i tifosi disseminati per il mondo, un po' meno però per questo tifoso qua.
1: Sì, questo ragazzo voleva andarsi a vedere la finale, ha comprato i biglietti, no?
0: A Budapest era la finale.
1: A Budapest, soltanto che lui proprio fa un errore a monte,
0: sì.
1: Cioè compra i biglietti per la finale di Champions League, che costano pure due spicci, mi dicono,
0: tra
1: insomma,
0: l'altro.
1: Ecco, però compra il biglietto aereo per Bucarest.
2: Sì. Bravo!
0: Parigi-Bucarest ha preso lui.
1: Capito?
0: Cioè, si è ritrovato lì a Bucarest, è atterrato, ha tirato fuori, immagino, il suo

0: sbagliando destinazione.
1: Questo è un altro bel punto.
0: Poi quanto sarebbe facile leggere la città sul biglietto, visto che c'è scritto dove si gioca quella partita.
1: Io provavo a scusarlo dicendo che questi nomi erano troppo simili, però hai ragione, sto giro Nino, c'hai proprio ragione. No, tu.
0: Spero che torni abbastanza in tempo a Parigi per poter festeggiare almeno il trionfo della squadra. Speriamo. Per almeno quello.

0: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
1: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
2: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.

0: come un tuono ci sono Gueros Villain su Radio Italia, solo musica italiana. Sappiamo che Rosa sta aspettando un bambino, un maschio, in realtà, perché mi sembra che di aver capito così dalle storie che ho visto, dai post di Instagram. Lo ha annunciato lo scorso marzo, però diciamo che non si è affatto fermata lei.
1: No,
0: intanto
1: figurati.
0: In quell'occasione aveva pubblicato un brano dedicato proprio al suo futuro figlio che si chiama Tutta Luce.
1: Sì.
0: Ma non è tutto qua, perché anche durante la gravidanza Rosa, appunto, come dicevo, non sta lontana dalla musica.
1: Lei, che in qualche modo è newyorkese d'adozione, passa buona parte della sua vita nella città della Grande Mela, non sola ma con il compagno e producer 6PM, ha pubblicato proprio nelle ultimissime ore una serie di storie dalle quali si capisce facilmente che, insomma, è in studio, sta lavorando su qualcosa di nuovo, qualcosa che speriamo arrivi il prima possibile, anche perché i feedback paiono essere molto interessanti, sembrano tutte canzoni molto belle, lo testimoniano anche loro due che si sono sbilanciati dicendo che si tratta veramente di,
0: sì,
1: belle canzoni.
0: Aspettiamo allora la nascita non solo del bimbo ma anche di questa nuova musica.
1: La nascita del disco.
0: Noi siamo qua.
1: La nascita del disco. Faranno il gender reveal del disco.
0: Non lo so, spero di no. Intanto la nuova di Sal da Vinci, poi.

0: Vedi come vanno i tempi, come ci evolviamo. Una volta c'era la poesia in rima baciata, adesso c'è la poesia a ritmo di baciata.
1: Che vero.
0: Oh, bravo Salda Vinci che ce l'ha regalata così.
2: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
3: Sono arrivati i Black Friday Days Summer Edition in Rinascente. Fino al 2 giugno sconti fino al 50% sui migliori brand moda, beauty, accessori, casa, design, food e wine. Ti aspettiamo in tutti gli store Rinascente e online.
4: Allora, ci siete?
3: Acquaviera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
5: Mon amour, che fragrance, che ammorbidant, oh là là, c'est travolgeant. Con Mon amour le bucato, c'est magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
6: Solo da un euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in quattro colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. Un euro batte forte sempre.
7: Termini e condizioni in negozi online.
8: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
9: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
10: Quanti anni hai?
9: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
11: E dove andate quest'estate?
12: In Trentino, con i bambini.
11: Ah, vi piace camminare?
12: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
13: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
14: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
15: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
14: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
15: Come risparmia?
14: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
15: E i lavori?
14: Ma c'è Ristruttura Smart.
15: Così ti risparmi anche tu, eh?
14: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
16: Iperceramica.
17: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
18: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni!

0: Parlami d'amore, Negramaro su Radio Italia, solo musica italiana. Se parliamo di moda, perché d'altronde...
1: Non d'amore.
0: No, non d'amore, di moda. È simile ma non è la stessa
1: cosa. Parlami di moda.
0: Esatto, così.
1: Non suona bene.
0: Essendo noi notoriamente, no, dei grandissimi trendsetters.
1: Certo, sì.
0: Sappiamo
1: non
0: che
1: ho capito neanche cosa hai detto.
0: Sappiamo che il trendsetter, che in questo momento storico, dopo avere magari un po' esagerato su alcuni aspetti poco naturali del nostro corpo, della nostra estetica, stiamo ritornando alla naturalezza, uomini e donne.
1: Semplifico, il petto maschile naturale, cioè con i peli, sta tornando protagonista dopo anni di depilazione estrema.
0: Applausi scroscianti anche da parte di Edu
1: Sanzin. Buttate via le lamette, buttate via i laser, buttate via i cosi per depilarsi, ci vuole l'uomo villoso.
0: L'uomo villoso, torna di moda. Allora, secondo alcuni studi, scomodiamo la psicologia dell'immagine corporea, la depilazione maschile è stata spesso legata all'idea di enfatizzare la definizione muscolare, però questo modello, diciamo che sta lasciando spazio a una visione più libera, meno costruita, come dicevamo, più naturale del corpo umano.
1: Sì, se volete la moda, le serie TV, alcune foto di influencer stanno testimoniando il fatto che basta radersi ovunque, ci vuole un po' di pelo sul petto, no?
0: Il segreto poi anche lì, no? È nella via di mezzo, nell'equilibrio, mantenere una rasatura uniforme con questo, io che do consigli su questa cosa fa ridere.
1: Certo.
0: Con un regolatore elettrico.
1: Cos'è un regolatore elettrico?
0: I nostri amici.
1: Un rasoio.
0: E io lo dico, ok?
1: Vabbè,
0: rifinire con precisione la zona vicino alla clavicola, perché mi fa subito un po' sciatto, se non me l'ho rifinita, evitando che proprio questi peli che risalgono verso il collo, che è bruttino.
1: Che sbuffano dalla maglietta, il pelo che sbuffa dalla maglietta.
0: Non è bello, dai.
1: E per la schiena come facciamo? Io avevo un amico che quando andava dal parrucchiere doveva dirgli basta quando gli faceva la sfumatura dietro,
0: perché
1: iniziavano subito i peli della schiena, quindi
0: c'era un tutt'uno
1: praticamente,
0: ciubecca poverino,
1: faceva una divisione in quel modo là. Quindi questa, la nuova tendenza è pelo sul petto.
0: Più naturalezza. Less is more, meno è meglio.
1: Esperti, più. Io mi aspetto ancora l'uomo ad apuzzà, presto che torni.
0: E anche no, sapone è un'altra storia.
1: Uomo
0: dai.
1: De panza, uomo de sostanza.
0: Quello c'è chi lo dice tuttora.
1: Meno male, per fortuna.
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Lega, Luciano Ligabue qui su Radio Italia, solo musica italiana, un colpo all'anima. Lui non ha mai utilizzato questo verso nelle sue canzoni, chi sono io per potergli consigliare di mettere questa massima della vita nelle sue canzoni?
1: Quindi lo stai per fare, qualcosa
0: no,
1: mi suggerisci?
0: No, gli sto consigliando di mettere una canzone, ma ricordiamoci che un uomo senza pancia è come un cielo senza stelle. Ricordiamoci sempre di questo, visto che qua le tendenze cambiano continuativamente.
1: No, ma perché mi sento polemico su questo?
0: No, era per sottolineare.
1: Bene, intanto abbiamo altre due orette, stiamo tranquilli, siamo calmi, uomini, tutti pancia, non pancia, tutti accolti qua.
0: Va bene, perfetto.
1: 19 un minuto.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore serali e notturne ultime piogge sulle regioni del Medio Adriatico, stabile con cielo poco nuvoloso altrove. Nella mattinata di domani aumenterà la nuvolosità su gran parte del nord, ma in particolare al nord-ovest, con i primi rovesci sparsi, poco nuvoloso altrove. In giornata piogge e temporali interesseranno buona parte del settentrione, ma in particolare Lombardia e Piemonte, dove non si escludono grandinate. Massima attenzione. Tempo variabile invece al centro, più soleggiato al sud. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: È la nuova di Arisa, si chiama Rugiada, l'avete ascoltata su Radio Italia, solo musica italiana. Poco fa parlavamo del fatto che si sta tornando un po' più alla naturalezza del corpo maschile e femminile.
1: Il petto villoso, dicevamo.
0: Okay, sì. La prendevo alla larga, tu dici giustamente, si ritorna al pelo sul petto.
1: Sì.
0: Ora però, parliamo del petto. Nel senso che quando poi sei fiero, no, delle tue forme, come te che vai tutti i giorni in palestra,
1: sì,
0: poi tendi a avere questa voglia di spogliarti, di stare sempre a petto nudo.
1: Ma non è vero, ma non mi spoglio mai, non mi vedi mai.
0: Ma non tu, parlo in generale, quando sei come uno come te, no. Però succede che non si può fare in tanti posti.
1: Allora, ci sono una serie di località marittime italiane dove da questa estate, dall'estate 2026, come dicono sulle giostre, stare a torso nudo in città e sul lungomare sarà assolutamente vietato. Cioè puoi stare senza maglietta solamente in spiaggia, altrimenti ti potrebbero multare.
0: Questo per dire che se siete in vacanza e magari volete andare a correre in una località balneare, è meglio informarsi sulle ordinanze locali o valutare l'opportunità di indossare una maglia, perché ci sono sanzioni anche fino a 500 euro.
1: L'idea è quella di tutelare il decoro urbano, garantire una convivenza civile. Non capisco però dove sta la difficoltà, cioè se mi vedi a 2 metri da te, sono in spiaggia, posso stare senza maglietta. Se invece sto sul marciapiede non posso stare senza maglietta.
0: Perché sul marciapiede non si sta senza maglietta.
1: Ma non ha nessun senso logico. Al mare si sta in costume.
0: Allora, la spiaggia è un conto, la strada è un altro conto. Provvedimenti di questo tipo sono già stati adottati in tanti anni in numerosi comuni italiani, tra cui Camogli, Gallipoli, segnate se andate là, Jesolo, Sorrento, Tropea, Baia Domizia, Margherita di Savoia, Rapallo, Milano Marittima e Rizzaone.
1: Io non sono d'accordo, mi trovo in disaccordo. Se entri in un locale, se vai nel supermercato, se vai a fare dello shopping, allora sì, devi essere consono al posto.
0: Ma tu non puoi metterti a fare una legge che dice in spiaggia sì, per strada sì, se corri no, nel supermercato spiaggia sì, tutto il resto no, se no come si fa?
1: Allora spiaggia con le ciabatte sì, appena esci dalla spiaggia devi mettere le scarpe.
0: Senti, no? Il decoro non ha mai fatto male a nessuno.
1: Le ciabatte non sono decorose.
0: No,
1: quindi,
0: infatti io mirerei anche chi gira con il fradito.
1: Vabbè, tu sei
0: di gomma.
1: Sindaco mai nell'altra vita.
0: Insomma.
2: Disco Italia è Comuni Immortali di Achille Lauro.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.

0: modi ritmi della Isla Bonita di Cuba con Guaira Guantanamera. C'era Zucchero qui su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Si sente proprio che estate anche dalla programmazione musicale.
0: Vero,
1: no?
0: Ringraziamoli anzi, sì, perché ci fanno sentire un po' in vacanza.
1: Attenzione, l'estate astronomica, come ci insegna, certo, Nino, perché certo, quell'altra arriva il 20, certo, 21 di giugno.
0: Di Guaira direbbero che ancora l'estate sta arrivando.
1: Esatto.
0: Quindi figurati.
2: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
3: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Dane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Non lasciatevi tentare da altri impegni. Giovedì alle 21.15 c'è la nuova puntata di Money Road. Ogni tentazione ha un prezzo. L'esperimento continua.
5: Money Road, ogni tentazione ha un prezzo. Tutti i giovedì alle 21.15 su Sky.
6: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto alla convenienza.
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi. Todis. Buongiorno convenienza.
8: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
9: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
8: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
9: Rispetto per le persone.
8: Recycle.
9: Dare nuova vita alle cose.
8: ESG.
9: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale. Fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
0: Radio Italia, solo musica italiana. È radio ufficiale del Giova Summer Party 2026.
10: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
11: Quanti anni hai?
10: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
12: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima. La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
13: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
14: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i succhi Selex, vari gusti da un litro, per tutto giugno a solo 1,15 euro. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
13: Dai, Scudo, non essere arrabbiato.
15: Ditemi che non sto sognando. Cosa? Sconti fino almeno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate? Ma è una follia! Arrivano i Crazy Days. Dal 28 maggio al 2 giugno, sconti pazzeschi a Franciacorta, Palmanova e Valdichiana Designer Village. L'occasione perfetta per dare una svolta al tuo look.

0: se gira sta testa.
1: Mamma mia, come
0: è
1: ripresa, eh? Mamma mia, che roba, che livello, incredibile.
0: Fred De Palma, Anitta e Mischilla su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Poco fa vi chiedevamo progetti per questo inizio dell'estate, come state passando questo primo di giugno. Italo da Ostia ci manda tanto di foto, sta lavorando con noi di sottofondo che gli facciamo compagnia tra le 7 e le 21. Lui fa canne da pesca personalizzate.
0: Che cosa particolare.
1: Se guardi quella foto, sono dei piccoli gioielli. Quasi mi dispiace essere incredibilmente inutile nella pesca, perché ne vorrei una anche io. Bellissima.
0: Belle.

0: capoeira.
1: Takagi Ketra e Giusy Ferrari insieme per ricordarci quale suono ha l'estate, visto che è anche quasi l'ora dell'aperitivo, più o meno ci siamo, noi abbiamo messo un po' di amore capoeira, voi uniteci due patatine se volete, vediamo di fare un bel
2: aperitivo completo,
1: aperitivo di quelli fatti di quelli fatti veramente molto bene.
2: Un'altra persona che si sta rilassando, almeno lo ha fatto durante la sua domenica, è stato San Giovanni, che, bravo, ha documentato tutto sui social, appunto completo relax, ha trascorso la giornata in piscina insieme a degli amici, e nella comitiva di questi amici c'era anche Alfa.
1: Accidenti,
2: eh,
1: no?
2: Sì,
1: sapevo questa cosa strana, particolare.
2: Cosa è strana? Sono amici,
1: sono amici, però vanno in piscina insieme, divertente
2: in realtà, sono cosa, proprio legati da un profondo sentimento di amicizia che non è venuto meno nei momenti di difficoltà che sappiamo ci sono stati, insomma.
1: Sì, il periodo 2024-2025, quello in cui Sangio si era preso questa pausa, era poi tornato in studio di registrazione proprio con Alfa, ritrovando anche un po', dai, la verve per tornare a far musica, per rimettersi in pista.
2: Altra cosa che li accomuna, entrambi hanno scelto un duetto per quest'estate.

0: No, dico dagli torto.
1: Che io, belle le ragazze.
0: Io e Edo Stanzini eravamo d'accordo, che belle le ragazze, hanno ragione. Clara e San Giovanni qui su.
1: Io sono d'accordo.
0: Italia
1: sono
0: musica italiana.
1: Non è che perché sono ragazza anch'io non posso dire
0: però,
1: ragazza.
0: Poi hai sentito che la vibrazione di quest'estate è tutta molto brasiliana, molto carioca.
1: Molto.
0: In voga e mi piace tanto.
1: A proposito di estate, a proposito di musica, ci scrivono al 331-995-0095 quando sapremo la lista dei cantanti del Radio Italia Live di Palermo.
0: Beh, a breve, una decina di giorni?
1: Meno.
0: O 8 giorni?
1: Meno.
0: Una settimana?
1: Meno.
0: 3 giorni?
1: Può essere. Manca pochissimo.
2: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle, da linea fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
3: Quanti anni hai?
2: 80! 80 anni! Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. La Ticini dal 1946.
4: WWE European Summer Tour. Il wrestling arriva finalmente in Italia. A Torino il 31 maggio e il 1 giugno per Clash in Italy e Raw. A Bologna il 5 giugno per SmackDown. E poi a Roma e Firenze il 6 e 7 giugno. Tutte le superstar di WWE, tra cui The American Nightmare, Cody Rhodes, Drew McIntyre, The Ring General Gunther, Jacob Fatu, Seth Rollins, Becky Lynch, The Ruler Oba Femi e molti altri. Biglietti su LiveNation.it.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
6: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
7: Ops.
6: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
7: Ops.
6: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
8: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
9: La pubblicità sembra durare per sempre.
10: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
9: Poche cose sono per sempre.
10: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
11: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione, minuto per minuto, della Coppa del Mondo FIFA 2026, dall'11 giugno al 19 luglio, sui canali Rai.
14: Dalla ricerca Arvan nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
15: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
16: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
17: Da MD scegliere la qualità conviene. Ad esempio, fino al 14 giugno trovi il fior di latte buona spesa in confezione da 300 grammi con 3 mozzarelle a soli 1,89 euro. E il prosciutto cotto alta qualità Vivo Meglio da 100 grammi a 1,09 euro. Vieni da MD e scopri queste e tante altre offerte imperdibili.
16: Ti aspettiamo!
15: MD, buona spesa Italia.

0: metà degli anni 90 spaccata per gli anni, gli 883 qui su Radio Italia Solo Musica Italiana. Quello archiviato è stato un grande weekend di tennis, anche la giornata di oggi è stata una grande giornata di tennis e dunque
1: tennis. Chi se lo sarebbe mai aspettato?
0: Ma guarda, incredibile.
1: Facciamo prima,
0: raccontaci un po' le ultime.
1: Allora
0: dai,
1: facciamo una cosa, prima guardiamo cosa fanno il numero uno e il numero due del mondo, perché sappiamo essere uno eliminato subito il nostro Gianni, che è stato eliminato al secondo turno di Roland Garros, mentre Alcaraz non c'è proprio mai arrivato. E allora Jannik, dopo questo malore accusato in campo, insomma, si trova a Monte Carlo a casa sua ed è diventato virale un video che lo mostra mentre gira in motorino.
0: Vado a fare il pieno. Presto.
1: Perché? Però insomma si sta un pochino rilassando, si sta riprendendo.
0: Quanto costa un litro di benzina? Quanti Canadair li costa?
1: Ma smettila, deve mettere un po' in ordine le idee. Dall'altra parte Carlos Alcaraz è stato ripreso in Portogallo e è stato visto in spiaggia tra relax, pallone insieme agli amici, con il tutore al polso. Oramai è sostituito da una protezione leggera, quindi si sta rimettendo.
0: Ok, parliamo però di tennis vero, di quello giocato, dai.
1: Allora, questa è stata una bella giornata fino a qua, perché ci sono stati gli ottavi di finale. Flavio Cobolli ha già battuto qualche ora fa Svagia, spero di averlo sbaglia, non so dirlo, raga.
0: Quello, cioè,
1: l'ho sentito dire, ho guardato tutta la partita, ma non
0: mi viene da dire. Ha battuto quello là.
1: E è volato quindi ai quarti per la seconda volta nella sua carriera in uno slam. In campo fino a poco fa c'era Matteo Berrettini contro Juan Manuel Cerundolo, che è il più piccolo dei fratelli Cerundolo. Lui, Cerundolo Junior, che aveva battuto tra virgolette Sinner l'altro giorno. E adesso in campo è sceso da pochissimo Matteo Arnaldi, che se la deve vedere con Tiafoe, che è molto forte.
0: Anche ieri però un paio di italiani sono andati benissimo, no? Si sono qualificati entrambi quelli che giocavano ieri. Non mi ricordo chi fossero, però ho visto mentre scanalavo con i programmi della televisione.
1: Il giorno prima,
0: l'altro ieri,
1: credo
0: allora
1: sì.
0: sabato sono gli stessi
1: quelli che hanno giocato oggi.
0: Ah, vedi, questa è la mia conoscenza del tennis. Perfetto, ottimo, sto messo bene. Meno male
1: che mi tiriamo fuori dal mazzo di quelli.
0: Meno
1: sono...
0: male che la sera qui su Radio Italia Solo Musica Italiana Nina parla di tennis, perché sennò sarei perso completamente.
1: Lo so

0: Ogni tanto è bene che qualcuno ce lo ricordi, eh? No stress, andiamo più calmi nella vita. Vero, questa volta l'ha fatto Marco Mengoni in questa serata insieme.
1: Siete su Radio Italia, solo musica italiana, ancora un'oretta fino alle 21 se avete voglia con noi.
2: Ditemi che non sto sognando.
3: Cosa? Sconti fino almeno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ma è una follia!
2: Arrivano i Crazy Days. Dal 28 maggio al 2 giugno, sconti pazzeschi a Franciacorta, Palmanova e Valdichiana Designer Village. L'occasione perfetta per dare una svolta al tuo look.
4: Radio Italia, solo musica italiana, è partner di tutte le nazionali italiane di calcio dal 2005. Radio Italia, solo musica italiana, da 20 anni, al fianco degli azzurri.

0: Tram, solo qua trovate Tram. Il meglio della musica italiana. Ossessione, quella di Samurai J, a chiudere quest'ora su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Sì.
0: Devo trovare una canzone estiva per Edoardo.
1: Te lo volevo
0: Stanzini.
1: Dire, che secondo me va bene. Quella
0: per il
1: è
0: bello Edoardo da Bergamo.
1: Ecco, quella è il grande classico, quella che fai tu. Però bisogna adattarsi un po'
0: ci
1: al
0: vuole la variante.
1: Porre.
0: Sto pensando a quella
1: adesso
0: di
1: adesso la pensiamo.
0: Su Bossa Nostra sto pensando di fare qualcosa. Adesso devo entrare nello specifico.
1: Sì, sì, non spoilerare.
0: Mi serve un paroliere.
1: Non spoiler. mamma mia. Va bene, noi continuiamo alla prossima oretta. Poi salutiamo anche Nino Protocollo Larizza che si siederà in regia. Sono le 20:02.

0: la domenica.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: La Repubblica Italiana compie 80 anni, il 2 giugno fu svolta base per un nuovo patto civile, dice Mattarella, che poi lancia un appello, prevalga la forza della legge e non delle armi. Dopo gli attacchi sul Libano, l'Iran sospende i negoziati con gli Stati Uniti e prepara un blocco totale di Hormuz, in corso una telefonata tra Trump e Netanyahu. L'esercito israeliano non si ferma a Beirut, civili in fuga dopo che Netanyahu ha ordinato di bombardare il sud della città, oggi la riunione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. La supermedia Utrend conferma l'equilibrio tra centrodestra e campo largo. Futuro nazionale tocca il 4%, stabili Fratelli d'Italia e Forza Italia, in lieve calo Lega e 5 Stelle. Giallo in provincia di Cosenza, i cadaveri carbonizzati di 4 migranti pakistani trovati all'interno di un'automobile andata in fiamme, gli inquirenti indagano per omicidio. I cavalli in fuga per le vie di Roma per colpa dei fuochi d'artificio, in attesa della decisione della procura, gli agenti coinvolti nel caso sono stati esclusi dalla parata. In questi giorni su Netflix, con due spicci, visibile anche su Sky Q e Sky Glass, Zero Calcare si racconta Stories questa sera alle 21 su Sky TG24. A Roland Garros, Cobolli batte Sveida e vola ai quarti, Berrettini in campo contro Cerundolo, stasera il match tra Naldi e Tiafoe, Serena Williams torna a giocare a 44 anni.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Buonasera, in Basilicata sulla statale 598 fondo Valle d'Agri, animali morti sull'incrocio Sant'Arcangelo, direzione Eraclea, strada statale 106 Ionica. Emilia Romagna, statale 16 Adriatica, c'è stato un incidente sull'incrocio di Pinarella, strada statale 71 bis Umbro, Casentinese, Romagnola. In Liguria, sulla statale 1 via Aurelia, tratto chiuso, ci sarà chiusura notturna a causa lavori dalle 21 del 3 alle 6 del 5 giugno tra Finale Ligure e l'incrocio di Borgio Verezzi. Torniamo in Emilia Romagna, sulla statale 9 via Emilia, c'è stato un incidente sull'incrocio di Rubiera, direzione incrocio Rimini, statale 16 Adriatica. Vi segnalo una frana invece sulla statale 62 della Cisa, sull'incrocio Fornovo di Taro, strada statale 308 fondo Valle Taro. Nel Veneto, statale 434 Transpolesana, presenza alberi sulla carreggiata sull'incrocio Castagnaro e Mena, direzione tangenziale sud di Verona A4. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio non lasciarti guidare dalla distrazione. Quando guidi, guida e basta.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Stavo cantando,
1: ma Nino ha aperto il microfono. Non so per quale
0: ma ti rendi conto? Ma io non lo so, veramente. Parla con me, Ross Ramazzotti. Ho potuto godere anche della versione di Emiliano Nino Picardi. Devo dirvi, se la giocano.
1: Me la giocavo,
0: quasi.
1: Ero lì. Potevo vincere Sanremo.
0: Quasi. Comunque, parliamo di questo invece. Spesso ci rivolgiamo ai ragazzi della generazione Z, ok?
1: Perché che sono quelli che hanno 25 anni.
0: Tutte volte.
1: Non me lo ricordo.
0: Dal 96
1: mai.
0: In poi, 10-15 anni dopo. Vabbè. Quindi sono giovani.
1: Trentenni
0: scarsi, diciamo, anche più piccoli. Stanno un po' cambiando il modo di vivere i primi appuntamenti, perché loro preferiscono le videochiamate rispetto agli incontri dal vivo in bar o ristorante. Ho sentito il foglio cadere. Sentite proprio fare.
1: Ragazzi, ma basta ste cose. Allora, al di là del fatto che voglio capire chi ha fatto questo ennesimo inutile sondaggio, secondo il quale sempre più giovani scelgono di fare un appuntamento, il primo appuntamento, quello dove dovresti potenzialmente incontrare la tua compagna o il tuo compagno di una vita, scegli di farlo su Zoom.
0: Aspetta, io penso di aver capito però la tecnica. Se riesco a spiegarmi.
1: Sì.
0: Loro non vogliono perdere tempo con una persona che non gli interessa. Risparmiare il tempo in questa
1: epoca.
0: Fammi però esprimerlo, fammi esprimere il concetto, però, se no mi fai esprimere. E quindi scremano lì. Nel senso, prima si guarda in videochiamata, se non si piacciono, non si vedono dal vivo e passano a quello dopo.
1: Okay.
0: Io credo che il concetto sia questo: se passi il turno, se passi la selezione, il casting. Allora poi si passa al bar.
1: Sì, questi esperti parlano anche di sicurezza, perché i primi incontri online permettono di conoscere un'altra persona in un ambiente più controllato, ci credo, stai a distanza di chilometri attraverso
0: però
1: una webcam.
0: Però se ne
1: webcam.
0: Sentono anche tante, uno potrebbe avere anche un po' paura, ti posso dire.
1: Dai, su, ma si può incontrare l'anima gemella attraverso una call su Zoom, dai.
0: Perché tu sei un inguaribile romantico, guarda. Però bisogna anche essere pratici nella vita. Tonino Larizza che penso almeno un minuto
1: matti,
0: e mezzo.
1: Che si tocca le tempie.
0: Quindi
1: o ha una zanzara che lo ha appena punto, oppure anche lui dice sono tutti matti questi ragazzi qua.
0: Allora, ma non stiamo sempre a puntare sto
1: e non si può girare senza la maglietta in spiaggia.
0: Che c'entra la generazione Z con la maglietta
1: qua,
0: però,
1: non si può.
0: No, poi non era in spiaggia, era in giro per la città.
1: In giro per la città di mare.
0: Non c'entra
1: e i primi incontri si fanno su Zoom invece di incontrarsi di persona.
0: Ma non c'entrava la generazione Z.
1: Ma non è importante, quindi i sindaci che l'hanno deciso avranno 30
0: anni. Quando è così non si può parlare, basta.

0: Te canta tutto e non c'è verso di salvarsi. Tutto l'amore che ho, Lorenzo Giovanotti, su Radio Italia, sulla musica italiana, da una ventina di minuti. È arrivato anche Nino Protocollo.
1: Buonasera,
0: Larizza,
1: Nino.
0: Regia.
1: Buonasera, Protocollo. Meno male che questa canzone Giovanotti l'ha scritta nel 2011, perché se l'avessi scritta adesso sarebbe Tutto l'amore che ho, te lo dimostrerò in una video call.
0: No,
1: te lo dimostrerò collegandoci su Zoom. Oh. Te lo dimostrerò conoscendoci online. Oh. Meno male che l'ha scritta 20 anni fa. Meno male.

0: mondo con i gelati Lui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Lui.
1: Dal 6 al 14 giugno torna la Milano Football Week. Il campo da calcio più bello di Milano si accende sotto le torri di City Life, con partite, sfide e attività per tutta la famiglia. La Gazzetta dello Sport ti aspetta alla Milano Football Week. Emozioni, divertimento e tanto, tanto calcio. City Life, Milano, dal 6 al 14 giugno, perché il calcio è di chi lo gioca.
2: Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
4: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
5: Mon amour, che fragrance, che ammorbidant, oh là là, c'est travolgente. Con Mon amour le bucateaux, c'est magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
6: C'era un ragazzo.
7: Dopo il grande successo nei Palasport, Gianni Morandi torna a far cantare in estate con il C'era un ragazzo tour estate 2026. Sarà l'occasione per riabbracciare il suo pubblico in giro per l'Italia a partire da agosto.
8: Fattimi andare dalla mamma.
7: Info e biglietti su tridentmusic.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
9: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle, da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
10: Quanti anni hai?
9: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
11: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
12: Termini e condizioni in negozi online.

0: così. Anche se è uscito ormai da qualche settimana, secondo me si candida ad essere uno di quelli che ci accompagnerà durante quest'estate. Sì. La canzone è molto bella, la nuova di Emma e Rcomi, Vacci Piano, nella serata insieme qui su Radio Italia Solo Musica Italiana. Proprio Rcomi ha da poco iniziato il suo tour, ieri ha iniziato il suo tour, giusto?
1: Sì, no, sabato in realtà, giusto, prima sabato. Data in scena sabato da Apricena, piccolo comune in provincia di Foggia.
0: Sai a che ora ha fatto il concerto?
1: Alle 18.
0: Alle 18:30, ecco, l'orario perfetto della Apricena.
1: Ma non è vero. Dice così Rcomi: grazie Puglia, ci fate

e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.

0: carina la nuova di Brescia, si chiama Da Dio, appena ascoltata nel lunedì sera di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Brescia, tra l'altro, dai suoi profili social ha annunciato una bella novità per venerdì notte, insomma, su
0: esce qualcosa?
1: Su radioitalia.it vi faremo sapere tutto.
2: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
5: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
6: Sì, è di là sul divano.
5: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
6: E che fa? È uguale, no?
7: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
8: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
9: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
10: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole!
11: Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
12: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
11: Oh, Contacta, adoro!
12: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
13: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
14: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
15: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
14: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
15: Rispetto per le persone.
14: Recycle.
15: Dare nuova vita alle cose.
14: ESG.
15: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale. Fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
16: Negramaro, una storia ancora semplice, 2026. Da giugno, i Negramaro saranno in concerto nei più importanti festival e nelle principali arene outdoor d'Italia, fino al gran finale del 20 settembre all'Arena di Verona, per celebrare tutti i successi della loro ventennale carriera. Scopri tutte le date su friendsandpartners.it. Biglietti disponibili su ticketone.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
17: Ditemi che non sto sognando.
18: Cosa? Sconti fino almeno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ma è una follia!
19: Arrivano i Crazy Days. Dal 28 maggio al 2 giugno, sconti pazzeschi a Franciacorta, Palmanova e Valdichiana Designer Village. L'occasione perfetta per dare una svolta al tuo look.
20: Da un mercato dell'energia che va su e giù, a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia.

0: Alleluia, canta Annalisa in questa canzone estiva. Sono le 20:51, siete su Radio Italia Solo Musica Italiana. Buon lunedì, ancora buon primo di giugno con noi due, con Daniela Cappelletti ed Emiliano Picardi.
1: No.
0: C'è una parte di noi che vorrebbe in qualche modo essere esperta d'arte, non riesce a venire fuori mai quella parte lì.
1: E ci vuole tanto studio, se non ti impegni.
0: Però in questo caso la cronaca così ci viene in aiuto, perché c'è un crimine particolare che ha colpito il mondo dell'arte, o sbaglio?
1: È successo sabato, siamo in Francia, a Metz, al Centre Pompidou, dove è stato...
0: Tu sai dove è Metz?
1: In Francia.
0: Allora, se prendi Parigi e prendi Milano...
1: In mezzo.
0: Grazie.
1: Ma non faccia gli applausi, la rizza, la prego.
0: Grazie Nino.
1: Non vada a coadiuvare una situazione già complicata. Comunque, eravamo al Centre Pompidou di Metz quando è stata rubata ancora una volta Comedian, cioè l'opera meglio nota come La banana di Cattelan.
0: Quella scocciata sul muro, la banana scocciata contro un muro, che viene venduta di volta in volta. Nessuno si è accorto di nulla, il custode del museo che era di turno in sala non ha potuto far altro che constatarne la scomparsa. Sulla parete è rimasto solo il nastro adesivo, quello argentato con cui la banana era attaccata, tra l'altro una copia ce l'abbiamo anche noi in redazione.
1: Sì, è vero. Comunque, la banana rubata è stata immediatamente sostituita seguendo quelle che sono le regole del protocollo di esposizione, che prevede comunque un avvicendamento prima del deperimento della buccia del frutto, quindi viene sostituita periodicamente questa banana, sì, non è l'originale, the one.
0: No, quando marcisce viene cambiata. Tra l'altro è un'opera estremamente tormentata perché è stata oggetto di parecchi attacchi. L'anno scorso, nel 25, era stata sbucciata e addentata.
1: Mangiata.
0: Sì, da un turista che aveva fame, evidentemente, mentre faceva la sua visita al museo, ha detto: ma sai che
1: quasi
0: uno spuntino.
1: Poi
0: adesso
1: c'è il potassio
0: faccio.
1: Nella banana, fa bene, no? Nutriente, no?
0: Non ricordo chi l'avesse comprata.
1: Mi ricordo che anche chi l'avesse comprata se l'era magnata, ma non era
0: sì,
1: anche...
0: Sì, subito, praticamente.
1: Perché c'è questa perversione di volersi mangiare la banana?
0: Soprattutto visto quello che costa la banana di Cattelan, vai da un orto frutta se c'è voglia di banana.
1: Voglio dire, una banana è un frutto trovabile.
0: Sì,
1: è una perversione, secondo me.
0: Gianni Morandi, intanto, Un mondo d'amore su Radio Italia.

0: Irama, la nuova si chiama Cabana, noi lo diciamo all'italiana, però è un termine spagnolo, vedo che la pronuncia esatta sarebbe Cavagna.
1: Angela Cavagna.
0: No, lascia stare. Significa piccola costruzione rustica, può essere una capanna, un bungalow, ma anche la baita.
1: A una baita.
0: Nei paesi di lingua spagnola e francese viene usato anche per indicare un rifugio o uno chalet di montagna.
1: Ho i miei dubbi però che fra 10 giorni saranno 2 cuori e una cabana a vedere Irama allo stadio San Siro, perché mancano esattamente 10 giorni. L'11 di giugno per la prima volta lui sarà nello stadio di casa sua, in qualche modo, dai, allo stadio di Milano,
0: sì,
1: per far partire questa serata incredibile con tutta la sua musica, tutti i suoi fan. Credo sia, se non tutto esaurito, siamo là.
0: È il primo stadio, no? Della sua carriera, che arriva dopo un bel po' di musica, un bel po' di live, quindi è anche molto meritato.
1: Sì, sì, sta preparando tutto nello specifico. Secondo me sarà una di quelle serate che avere la possibilità di vedersela vale veramente la pena.
0: Sì, sì, sono d'accordo. Tutto
1: notevole.
0: Nei minimi dettagli, poi lui è un perfezionista su tante cose, uno che si dà molto, insomma, bello.
1: Sì, sì, in un modo o nell'altro poi ve lo racconteremo ovviamente anche su radioitalia.it.
0: Salutiamo Antonino Nino Ma protocollo Nino, Larizza Nino. Per l'ultima ora di regia.
1: Manino.
0: Cosa?
1: Stavo salutando.
0: Sembrava che fosse un po'. Vabbè, noi ci sentiamo domani sempre alle 18. Emiliano Nino Picardi e Daniela Cappelletti.
1: Vi aspettiamo, intanto vi auguriamo una splendida serata, una manciata di secondi e saranno le 21.
0: Ciao.

resti allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
1: Allora, ci siete?
2: Vera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo. Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
3: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
4: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
3: Oh, Contacta, adoro!
4: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
5: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
6: Ehi, ma chi pensa a pagare la mensa della scuola?
7: Io.
6: E la multa dell'altro giorno?
7: Io.
6: E a dirmi quanti punti ho sulla patente?
7: Io.
6: E a conservare per me i documenti che non trovo mai?
7: Io.
8: Basta un tap e a farti avere i servizi pubblici sul tuo smartphone ci pensa io. Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala ora.
9: Pago PA e Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
11: Ops.
10: Ops.
11: Ops.
10: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
11: Ops.
10: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No Ops con Cheops.
12: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
13: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia, dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
14: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
15: Buon compleanno a Più Me, buona fortuna a te. Partecipa al concorso Più Me in palio 2000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da Più Me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
16: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
17: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.

0: Ciao, sono un dito nella piaga, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

0: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
1: Sono arrivati i Black Friday Days Summer Edition in Rinascente. Fino al 2 giugno sconti fino al 50% sui migliori brand moda, beauty, accessori, casa, design, food and wine. Ti aspettiamo in tutti gli store Rinascente e online.
2: La nazionale femminile di Andrea Soncin torna in campo per le qualificazioni ai mondiali. Venerdì 5 giugno, ore 18:15, allo stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani di Pisa, le azzurre sfidano la Serbia in una partita fondamentale per il cammino verso la Coppa del Mondo. La live performance di Lorenzo Fragola durante l'intervallo. Vivi l'emozione della nazionale dal vivo e sostieni le azzurre. Acquista subito il tuo biglietto su ticketing.fgc.it.
3: Mon amour, che fragrance, che ammorbidante, oh là là, c'est travolgeant. Con Mon amour le bucateau, c'est magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
4: Ecco al servizio Todis, volée potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con Lemaggio un litro a 99 centesimi.
6: Todis, buongiorno convenienza.
7: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
8: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
9: Let's go! Da MyoWorld la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, Neo QLED TV Samsung 55 pollici tua 599 euro con gift card da 100 euro. Approfittane subito in negozio e online. MyoWorld.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: L'Iran annuncia la sospensione dei negoziati con gli Stati Uniti, ma Trump assicura vanno avanti, poi chiama Netanyahu e i rappresentanti di Hezbollah e dice tutti gli scontri cesseranno. La Casa Bianca avrebbe fermato un attacco israeliano su Beirut, oggi la riunione del Consiglio di sicurezza dell'ONU sul conflitto in Libano, chiesto il rispetto della tregua. La Repubblica Italiana compie 80 anni, il 2 giugno fu svolta e base per un nuovo patto civile, dice Mattarella, che poi lancia un appello, prevalga la forza della legge, non delle armi. La Super Media U-Trend conferma l'equilibrio tra centrodestra e campo largo, futuro nazionale tocca il 4%, stabili Fratelli d'Italia e Forza Italia, in lieve calo Lega 5 Stelle. Giallo in provincia di Cosenza, i cadaveri carbonizzati di 4 migranti pakistani trovati all'interno di un'automobile andata in fiamme, gli inquirenti indagano per omicidio. Fermato in Brianza un 21enne che sui social inneggiava all'ISIS e scriveva di essere pronto al martirio, nelle chat riferimenti anche ai fatti di Modena. I cavalli in fuga per le vie di Roma per colpa dei fuochi d'artificio, in attesa della decisione della procura, gli agenti coinvolti nel caso sono stati esclusi dalla parata. A Roland Garros, Coboli e Berrettini vincono e volano ai quarti di finale. In campo in questi minuti Arnaldi contro Tiafoe e Serena Williams torna a giocare a 44 anni.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

0: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
1: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima. Wow. La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
2: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
3: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S 90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
1: E gli anni passano e non ci cambiano. Davvero trovi che sia diverso? Guardami in faccia, i miei occhi parlano e tu dovresti ascoltare.

Questa è Radio Italia, solo musica italiana.

0: Ehi, ma chi pensa a pagare la mensa della scuola?
1: Io.
0: E la multa dell'altro giorno?
1: Io.
0: E a dirmi quanti punti ho sulla patente?
1: Io.
0: E a conservare per me i documenti che...

0: Non trovo mai.
1: Io! Basta un tap e a farti avere i servizi pubblici sul tuo smartphone ci pensa io. Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala ora.
2: Pago PA e Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: E dove andate quest'estate?
4: In Trentino, con i bambini.
3: Ah, vi piace camminare?
4: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
5: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
6: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Ciao, qui Samurai J, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Italia. Dammi un

Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue, e che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta

0: che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: I nostri canali social sempre aggiornati per te: Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana. Oh!

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
1: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
3: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
1: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
3: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
4: Sempre al tuo fianco.
0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
5: Ed è un po'...

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.

0: Ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
1: Sì, è di là sul divano.
0: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
1: E che fa? È uguale, no?
2: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
3: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
4: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
5: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
6: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.

Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti se hai bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Pensavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.

0: A Radio Italia, solo musica italiana, sono le 24.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Buonasera da Augusto Abbondanza, un cordiale saluto a chi è all'ascolto. Siamo entrati in martedì 2 giugno 2026. Eccone un altro. Il terrorismo in Italia, fermato in Brianza un 21enne che sarebbe stato pronto a colpire come a Modena, esaltò sui social gli attacchi ai cristiani. Una situazione di altissima tensione che permane. La festa del 2 giugno, la Meloni con Mattarella andrà all'altare della patria e la parata militare dei fori imperiali. Previste comunque molte esibizioni, molte partecipazioni. Mattarella ricorda che la Repubblica nacque da un corale e sincero esercizio di democrazia. Ne furono protagoniste in particolare le donne. Consolidare l'architettura della fiducia tra istituzioni e cittadini, scrive ancora il presidente, rivolgendosi in questo caso ai prefetti. La vicenda dello speleologo: è stato tratto in salvo il ventenne che era rimasto intrappolato in una grotta a 120 metri all'ingiù per 12 ore in Piemonte. Ebola, è negativo per fortuna il test del paziente rientrato in Sardegna dal Congo, lo ha reso noto il Ministero della Salute. Ma intanto cresce la paura e il timore che questi casi, questi sospetti troppo frequenti, portino prima o poi a qualcosa di veramente terribile. L'Iran annuncia: non esiteremo ad agire in qualsiasi modo per aiutare il Libano e la resistenza libanese contro l'aggressione sionista. E per quanto riguarda l'Ucraina, Zelensky ha auspicato per le prossime azioni diplomatiche un formato che lui definisce A3, con Francia, Germania e Gran Bretagna. L'addio a un mito: è morta a Bolgheri in Toscana la contessa Sveva della Gherardesca Romanov, la vedova del principe russo Nikola Romanovich Romanov. Aveva 96 anni la contessa. Molto addolorata la nipote, la Nicoletta Romanov, attrice. La contessa era erede del mitico conte Ugolino, quello immortalato da Dante Alighieri. Resta il dolore perché la mitica Romanov è off. Addio, contessa, lei è stata una immensa testimone del suo e del nostro tempo. Non sarà dimenticata, contessa, nessuno la potrà mai dimenticare. Le abbiamo voluto bene, tanto bene. Dice Jennifer Lopez: beh, ho capito l'importanza di vivere in modo intenzionale, cioè allineati con i propri desideri. Sì, quando sei Jennifer Lopez però fai tutta sta roba qua, se no fai la fila. Lo sport, il calcio, lavoro tecnico-tattico per la nazionale affidata a Silvio Baldini, che a Coverciano sta preparando accuratamente l'amichevole di domani contro il Lussemburgo. Previste naturalmente parecchie novità. Il tennis agli Open di Francia. C'è la grande delusione che permane per Sinner, soprattutto il dubbio sul futuro del numero uno al mondo. Ci sono insomma gioie e dolori e attesa per le nuove imprese delle racchette azzurre. Bene, io ho finito. Prima di lasciarvi ai programmi di Radio Italia, solo musica italiana, ancora un cordiale saluto da Augusto Abbondanza e a risentirci nella prossima edizione.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
3: Previsioni del tempo, in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
4: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore, ultime piogge sulle regioni del Medio Adriatico, poi breve tregua. Nella mattinata di domani aumenterà infatti la nuvolosità su gran parte del nord, in particolare al nord-ovest, con i primi rovesci sparsi. Poco nuvoloso altrove. In giornata piogge e temporali insisteranno su buona parte del settentrione, in particolare Lombardia e Piemonte, dove non si escludono grandinate. Massima attenzione. Tempo variabile invece al centro, più soleggiato al sud. Massime in forte calo al nord. Sono le previsioni realizzate da ilmeteo.it. A voi la buona notte oppure buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: partecipa al concorso più me. In palio 2000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
1: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
2: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: ahí, no creo que sea un problema. No, no creo que sea un problema. Oh, no. No vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema. Non credo che esista.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana. Stare

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

quale siete qui. Ogni volta che non so